Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nell'umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me

quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli,

cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi.
consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Oggi richeggia in tutto il mondo l'annuncio della Chiesa: Gesù Cristo è risorto, è veramente risorto. Come una fiamma nuova, questa buona notizia si è accesa nella notte. La notte di un mondo già alle prese con sfide epocali e ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa: Cristo, mia speranza, è risorto. È un altro contagio che si trasmette da cuore a cuore, perché ogni cuore umano attende questa buona notizia. È il contagio della speranza. Cristo, mia speranza, è risorto. Non si tratta di una formula magica che faccia svanire i problemi. No, la risurrezione di Cristo non è questo. E invece la vittoria dell'amore sulla radice del male, una vittoria che non scavalca la sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo una strada nell'abisso, trasformando il male in bene, marchio esclusivo del potere di Dio. Il risorto è il crocifisso, non un altro. Nel suo corpo glorioso porta indelebili piaghe, ferite diventate feritoie di speranza. A Lui volgiamo il nostro sguardo perché sani le ferite dell'umanità afflitta. Il mio pensiero quest'oggi va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus, ai malati, a coloro che sono morti, ai familiari che piangono per la scomparsa dei loro cari, ai quali a volte non sono riusciti a dare neanche l'estremo saluto. Il Signore della vita accolga con sé nel suo regno i defunti e doni conforto e speranza a chi è ancora nella prova, specialmente agli anziani e alle persone sole. Non faccia mancare la sua consolazione e gli aiuti necessari a chi si trova in condizione di particolare vulnerabilità, come chi lavora nelle case di cura o vive nelle caserme e nelle carceri. Per molti è una Pasqua di solitudine, vissuta tra i lutti e tanti disagi che la pandemia sta provocando, dalle sofferenze fisiche ai problemi economici. Questo morbo non ci ha privato solo degli affetti, ma anche della possibilità di attingere di persona alla consolazione che sgorga dai sacramenti, specialmente dell'Eucaristia e della riconciliazione. In molti paesi non è stato possibile accostarsi a essi, ma il Signore non ci ha lasciati soli. Rimanendo uniti nella preghiera, siamo certi che Egli ha posto su di noi la sua mano, ripetendoci con forza: non temere, sono risorto e sono sempre con te. Gesù, nostra Pasqua, dia forza e speranza ai medici e agli infermieri, che ovunque offrono una testimonianza di cura e amore al prossimo fino allo stremo delle forze e non di rato al sacrificio della propria salute. A loro, come pure a chi lavora assiduamente per garantire i servizi essenziali necessari alla convivenza civile, alle forze dell'ordine, ai militari,
che in molti paesi hanno contribuito ad alleviare le difficoltà e le sofferenze della popolazione, va il nostro pensiero affettuoso con la nostra gratitudine. In queste settimane la vita di milioni di persone è cambiata all'improvviso. Per molti rimanere a casa è stata un'occasione per riflettere, per fermare i frenetici ritmi della vita, per stare con i propri cari e godere della loro compagnia. Per tanti però è anche un tempo di preoccupazione per l'avvenire che si presenta incerto, per il lavoro che si rischia di perdere e per le altre conseguenze che l'attuale crisi porta con sé. Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ad adoperarsi attivamente in favore del bene comune dei cittadini, fornendo i mezzi e gli strumenti

strumenti necessari per consentire a tutti di condurre una vita dignitosa e favorire, quando le circostanze lo permettano, la ripresa delle consuete attività quotidiane. Non è questo il tempo dell'indifferenza, perché tutto il mondo sta soffrendo e deve ritrovarsi unito nell'affrontare la pandemia. Gesù risorto doni speranza a tutti i poveri, a quanti vivono nelle periferie, ai profughi e ai senza tetto. Non siano lasciati soli questi fratelli e sorelle più deboli, che popolano le città e le periferie di ogni parte del mondo. Non facciamo loro mancare i beni di prima necessità, più difficile da reperire ora che molte attività sono chiuse, come pure le medicine e soprattutto la possibilità di adeguata assistenza sanitaria. In considerazione delle circostanze, si allettino pure le sanzioni internazionali che inibiscono la possibilità dei paesi che ne sono destinatari di fornire adeguato sostegno ai propri cittadini e si mettano in condizione tutti gli Stati di far fronte alle maggiori necessità del momento, riducendo, se non addirittura condonando, il debito che grava sui bilanci di quelli più poveri. Non è questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando si accomuna tutti e non fa differenza di persona. Tra le tante aree del mondo colpite dal coronavirus, rivolgo uno speciale pensiero all'Europa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo continente è potuto risorgere grazie a un concreto spirito di solidarietà che gli ha consentito di superare le rivalità del passato. È quanto mai urgente, soprattutto nelle circostanze odierne, che tali rivalità non riprendano vigore, ma che tutti si riconoscano parte di una unica famiglia e si sostengano a vicenda. Oggi l'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. L'alternativa è solo l'egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni. Non è questo il tempo delle divisioni. Cristo, nostra pace, illumini quanti hanno responsabilità nei conflitti, perché abbiano il coraggio di aderire all'appello per un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo. Non è questo il tempo in cui continuare a fabbricare e trafficare armi, spendendo ingenti capitali che dovrebbero essere usati per curare le persone e salvare vite. Sia invece il tempo in cui porre finalmente termine alla lunga guerra che ha insanguinato l'amata Siria, al conflitto in Yemen e alle tensioni in Iraq, come pure in Libano. Sia questo il tempo in cui israeliani e palestinesi riprendano il dialogo per trovare una soluzione stabile e duratura che permetta a entrambi di vivere in pace. Cessino le sofferenze della popolazione che vive nella regione orientale dell'Ucraina.
si ponga fine al

gli attacchi terroristici perpetrati contro tante persone innocenti in diversi paesi dell'Africa. Non è questo il tempo della dimenticanza. La crisi che stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che portano con sé i patimenti di molte persone. Il Signore della vita si mostra vicino alle popolazioni in Asia e in Africa che stanno attraversando gravi crisi umanitarie, come nella regione di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. Riscaldi il cuore delle tante persone rifugiate e sfollate a causa di guerre, siccità e carestia. Doni protezione ai tanti migranti e rifugiati, molti dei quali sono bambini, che vivono in condizioni insopportabili, specialmente in Libia e al confine tra Grecia e Turchia. E non voglio dimenticare l'isola di Lesbo. Permetta in Venezuela di giungere a soluzioni concrete e immediate, volte a consentire l'aiuto internazionale alla popolazione che soffre a causa della grave congiuntura politica, socio-economica e sanitaria. Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sentire in questo tempo. Vogliamo bandirle da ogni tempo. Esse sembrano prevalere quando in noi vincono la paura e la morte, cioè quando noi lasciamo vincere il Signore Gesù nel nostro cuore e nella nostra vita. Egli, che ha già sconfitto la morte, aprendoci la strada dell'eterna salvezza, disperda le tenebre della nostra povera umanità e ci introduca nel suo giorno glorioso che non conosce tramonto. Con queste riflessioni vorrei augurarvi a tutti buona Pasqua.

il Santo Padre Francesco concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa a tutti coloro che ricevono la sua benedizione, sia attraverso le diverse tecnologie di comunicazione, sia unendosi anche solo spiritualmente e con il desiderio al presente rito. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, siamo qui nel santuario dell'amore misericordioso, dove contempliamo un crocifisso, il crocifisso che Madre Speranza ha messo nel cuore di questo santuario, ci presenta Gesù nell'atto di dire: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè Lui, il Figlio di Dio, è veramente il Re dell'amore e della misericordia. Uno dei titoli biblici che noi diamo a Gesù, al Figlio di Dio, al Messia, è Principe della Pace. Principe della Pace. Ecco, mi piace pensare, no, come questo titolo così importante, così significativo, si contrappone a un'altra parola che noi ascoltiamo spesso sulle nostre notizie quotidiane: i signori della guerra. Ecco, c'è un principe della pace e ci sono i signori della guerra nel mondo. Ci deve far pensare questo. Gesù sulla croce, dice San Paolo, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e è diventato veramente la nostra pace. Allora, abbiamo voluto innalzare questa preghiera qui nel santuario attraverso Maria Vision, perché possa arrivare davvero attraverso le mani di Maria, la nostra madre, quella che chiamiamo anche Regina della Pace, possa arrivare al cuore di Dio, una preghiera incessante, possa arrivare al suo cuore misericordioso. E voglio ora leggervi una preghiera per la pace, invitando chi ascolta a farla propria, ad elevarla al Signore, davvero con sincerità di cuore. Padre Santo, Dio di tutti gli uomini, Tu hai inviato il Tuo Figlio nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Egli ha percorso le strade della nostra terra, facendo del bene a tutti, annunciando ai poveri la buona notizia del Tuo amore, fasciando le piaghe dei cuori spezzati, liberando i prigionieri dal male fisico e morale, proclamando l'anno della Tua misericordia. Egli infine è morto ed è risorto per distruggere in se stesso il muro dell'inimicizia e fare dei popoli divisi un solo popolo. Volgi il Tuo sguardo, Padre misericordioso, sul pianto e la rovina dei popoli in guerra. Ascolta il grido degli innocenti che soffrono e muoiono. Ascolta, consola, perdona. Illumina le menti dei responsabili delle nazioni. Ispira con il Tuo Santo Spirito i loro pensieri e progetti di pace e non di afflizione, perché spengano i focolai dell'odio e della divisione e cerchino con retta coscienza le vie di una pace giusta e fraterna. Fa che trasformino le lance in falci e le spade in aratri, utilizzando le risorse che Tu hai messo a nostra disposizione non per distruggerci a vicenda, per affermare la legge del più forte, per allargare gli imperi

regni dell'orgoglio, gli imperi dell'orgoglio umano, ma per costruire una terra dove tutti viviamo e ci sentiamo fratelli e ognuno possa vivere secondo la dignità di un figlio di Dio. Ascoltaci, o Padre di tutti, per la mediazione di Maria, nostra Madre, e per l'intercessione perenne del tuo Figlio Gesù, nostra pace e riconciliazione. Amen.

0: E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice perché è una, è più una passione che un divertimento. E per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.
1: Allora, eccoci di nuovo in onda, gentile pubblico, di Maria Vision. Stessa location, la Basilica di Loreto, ma come vedo, padre Franco, un coro diverso, perché siamo passati dal coro Crua di Ancona alla corale Gino Serafini d'Altidona di Fermo. E Altidona è, quindi è vicino, qua vicino, abbiamo fatto un viaggetto, c'è anche Marina di Altidona dove c'è uno splendido mare. Padre Franco.
2: Cosa devo dire? Grazie anzitutto di essere venuti, di aver accettato proprio veramente l'invito a nome della, di Maria Vision, ma anche a nome della comunità religiosa che io rappresento in qualche modo, perché lavoro qui in questa televisione insieme a tanti altri, ecco, insieme anche a Giuliano Gubinelli.

0: veramente vogliamo vivere anche questo momento guardando Maria, ringraziando Maria, invocando Maria. Quando abbiamo questi sentimenti, certamente il canto viene meglio e il canto diventa veramente preghiera, diventa invocazione, diventa implorazione, diventa veramente testimonianza della nostra vita attraverso l'arte, attraverso la bellezza. Ecco, veramente vi faccio tanti auguri perché possiate eseguire con tutto il cuore proprio questi canti che voi ci proporrete. Grazie.
1: E sicuramente l'invocazione a Maria la sentiremo nei canti della corale Gino Serafini di Altidona. Massimo Cicchinè, che è il presidente qua alle mie spalle, ecco, ha fatto un gentile inchino. E qui alla mia sinistra è Valerio Marcantoni, che è il direttore della corale Gino Serafini di Altidona, nonché maestro di percussioni con il massimo dei voti e il massimo della lode. Lei ha suonato anche con il coro di Santa Cecilia in Roma. Insomma, complimenti, ma complimenti per la sua attività del coro, un coro trentennale. Tanti anni.
2: Esatto, trentennale, anzi trentatrennale praticamente. Sì, ho praticamente ripreso questo coro che era un coro femminile, poi è diventato, diciamo, voci dispari con l'arrivo degli uomini e stiamo facendo la nostra attività da 33 anni.
1: 33 anni, per voi tante esperienze anche in giro per l'Europa, no? Quindi anche tanti festival, tante tournée, tante partecipazioni, insomma, grazie al canto corale.
2: E alla voglia di tutti di partecipare. Questa è una cosa importante da tenere presente, perché solo avendo la passione e la voglia di cantare, come diceva padre Turoldo, si prega due volte.
1: Esatto, brevemente, voi durante l'anno ad Altidona cosa fate? Quando vi riunite? Insomma, qual è la vostra attività come corale, chiaramente?
2: Allora, l'attività è che generalmente facciamo due prove settimanali. Ovviamente dopo cena per dare modo a tutti di poter partecipare e poi ne organizziamo due grandissimi importanti avvenimenti. Uno è il Natale insieme, che è la settimana prima del Natale, e l'altro ancora più importante, l'incontro polifonico, che il prossimo giugno sarà alla 27ª edizione.
1: Senti, a proposito di Natale, io vedo che voi avete degli splendidi fiocchetti rossi con i brillantini, le donne hanno una sciarpetta rossa stile Natale, ma insomma Natale è passato però.
2: Noi lo sapevamo che ci arrivava questa domanda, perché abbiamo saputo, come lei si è informato su di noi, che nella piazza della Basilica c'è ancora il presepe.
1: Ah, bene, allora un omaggio al presepe che ancora è presente nella piazza di Loreto. Veniamo alla scaletta, insomma, cosa siete, come siete, da cosa, da chi siete stati ispirati per la scaletta, per i canti che avete scelto per Maria Vision?
2: Allora, questo è un vecchio progetto di qualche anno fa, che noi abbiamo fatto un concerto di sole Ave Marie in giro per le Marche e ovviamente tornando nella casa di Maria, stupenda e bellissima questa Basilica di Loreto, non potevamo non riproporre quattro delle altre Ave Marie che facciamo.
1: Oh, quindi cominciamo con l'Ave Maria di Antonin Dvorak, l'ho pronunciato bene?
2: Perfetto.
1: Oh, ecco, che quindi forse non tutti sanno che a cui compositore ceco, scomparso il secolo scorso, a cui è stato dedicato addirittura un cratere sul pianeta di Mercurio. Quindi Ave Maria di Antonin Dvorak, poi ci ritroviamo di nuovo qua.
2: Perfetto.

0: Allora, venga pure maestro, amen, che tradotto dal latino significa così sia, no? E così sia, Antonin Dvorak. Gentile pubblico di Maria Vision, vi sarete sicuramente resi conto, accorti, che rispetto al coro della Crua qui c'era un elemento musicale in più, perché avete sentito che c'era l'organo suonato con maestria, scusate il gioco di parole, dal maestro Fabio Interlenghi, e qua a Loreto ce ne siamo davvero resi conto, perché le canne di questo organo veramente vibravano energicamente e tiravano fuori tanta aria e tanta buona musica. Mi piaceva citare questa, una traduzione, ecco, fatta un po': Madonna mia, abbassa gli occhi, metto in te le mie speranze, non mi abbandonare mai, Regina dei Cieli. Questo è un pezzo, un estratto dal brano di Vierge Marie di Francis Lopez, ma soprattutto è un assolo, no? Che verrà cantato da Quinto Acciarri, giusto maestro, e quindi è un pezzo che io ho già sentito e mi sembra abbastanza rilassante, calmo, tranquillo, proprio un'invocazione.
1: È una grandissima preghiera, cantata con molta veemenza passionale canora dal nostro Quinto, che è anche il nostro primo tenore, ed è un inno alla Vergine Maria.
0: Va bene, allora l'inno alla Vergine Maria ce la sentiamo immediatamente, è Vierge Maria di Francis Lopez.

0: Allora, vieni pure, Padre Franco, Vierge Marie, pardonne moi. Infatti, perdona anche me, Vergine Maria, per il mio pessimo, disastroso francese. C'è poco da perdonare, secondo me, alla corale Gino Serafini d'Altidona e anche al solista, no? Quinto Acciarresi, perché non solo ha cantato da solista, ma entrambi, sia Quinto Acciarri sia tutta la corale, hanno cantato in una lingua non loro. Quindi complimenti, perché secondo me è molto più difficile. Senti, adesso passiamo, questa è una sorpresa, non anticipo niente, anche perché onestamente è una sorpresa un po' per tutto, al Madre Maria. Composta, indovina da chi? Dal maestro qui che sta alla tua sinistra, il maestro Valerio Marcantoni, a cui questa volta non chiediamo niente perché sarebbe troppo facile per lui rispondere. L'ha composta lui, l'ha musicata lui, la dirigerà lui, quindi davvero. Ma tu come te la immagini?
1: Ma non è facile dirlo, anche perché sono quasi commosso, anzi commosso di questa Vergine Maria, bella proprio sentita.
0: Commosso anche il maestro.
1: Sì,
0: Cantata con il cuore.
1: con il cuore, sì. Ecco, io la immaginerei in questo modo, cioè guardando Maria e guardando il mistero di Maria con Gesù. Ecco, e venendo qui a Loreto, io penserei proprio queste tre parole che sintetizzano un po' la missione di Maria. Grazia, Maria piena di grazia, è la grazia di Dio che entra nel cuore di Maria, questa grazia che lei accoglie con il sì. Quindi alla grazia succede l'accoglienza, il sì. Al sì avviene che cosa? Hic verbum caro factum est, cioè Dio si fa uomo, la salvezza, la nostra salvezza. Queste tre parole. Grazia, disponibilità di Maria alla volontà di Dio, e questo genera la salvezza. E questo è il cammino di ogni cristiano. Io penso che il maestro si sia ispirato proprio a questa dottrina mariana, cristologica e cristiana, proprio per esprimere, ecco, anche nella musica questa grande verità teologica di fede che è la nostra salvezza.
0: E io dico la mia brevemente, visto che il brano si intitola Madre Maria, sicuramente ci saranno dei riferimenti materni da parte del maestro, quindi un pathos davvero importante per il maestro, ma che saprà farci vivere anche la stessa corale. Quindi Madre Maria composta e diretta da Valerio Marcantoni.

0: Bene, chiudiamo in bellezza, anzi, chiudiamo in gloria. Maestro, venga anche qua con il Gloria di Antonio Lucio Vivaldi, che era detto anche il prete rosso per via del colore dei suoi capelli. Questo Gloria, io mi immagino che sia un qualcosa di energico, di dinamico, di forte, insomma. Anche se questo brano non è tratto dai ben più famosi concerti per violino, cioè le quattro stagioni che tutti quanti conosciamo, insomma.
1: No, è stato proprio, porta il nome del concerto, il Gloria KV626.
0: Bene, allora sentiamoci il Gloria, poi siamo qua per i saluti.

0: Allora, gloria in excelsis Deo, Padre Franco, gloria a Dio nell'alto dei cieli. La gloria la diamo a Dio, alla corale di Altidona invece diamo il grazie, no, per quello che ci hanno dato e anche il piacere di essere stati insieme a loro. Per me è stato anche un piccolo onore stare insieme con loro, anche perché il maestro Marco Antoni, adesso glielo confesso anche, è maestro di percussioni, un mio sogno recondito è un giorno imparare a suonare la batteria, ma non so se ci riuscirò. Comunque.
1: C'è sempre un tempo.
2: C'è sempre un tempo, ha detto il maestro. Grazie, grazie di
1: Grazie.
2: cuore veramente per la vostra partecipazione, ma anche per questa espressione di devozione e di amore, di venerazione alla Madonna. Ecco, penso che al di là della prestazione, diciamo, che avete gentilmente offerto a questa giornata, particolarmente dedicata proprio a questa trasmissione, diciamo, a questa più che trasmissione, presentazione di Maria Vision con i suoi programmi e soprattutto con quello che vorrebbe fare. Ecco, avete dato un saggio di quello che potrebbe essere anche una televisione, cioè nella televisione, attraverso la musica, il canto, l'arte, possiamo comunicare l'amore di Dio. E questa è la cosa più importante, la cosa, non la cosa, è la vita. È ciò che veramente deve aiutare tutti noi a crescere proprio in questo amore profondo verso il Signore, verso Maria, e l'avete espresso proprio con il canto. Io penso che ritornate a casa anche voi, sollevati e sostenuti dalla presenza di Maria, che è presente insieme a Gesù qui quando voi cantate, ma anche proprio in questo luogo in cui noi ricordiamo e riviviamo il mistero dell'incarnazione, appunto del sì di Maria, che ricorda anche l'impegno del nostro sì. Grazie con tutto il cuore e noi saremo in unione di preghiera e anche di collaborazione, anche per il futuro, perché penso che possiamo veramente fare cose belle al servizio di Gesù, al servizio del Vangelo, della diffusione del Regno di Dio attraverso l'arte, la musica, il canto, che è bellezza di Dio, che è bellezza che ci lega e che ci unisce, che va al di là delle divisioni e di ogni discordia.
0: E tu, Padre Franco, forse non saprai che hanno un bellissimo sito, aggiornatissimo, perché io ci sono andato nel sito della Corale Gino Serafini di Altidone, già campeggiava la scritta, il rotolo, così come si suol dire, che sarebbero stati in diretta con Maria Visioni, in nostra compagnia. Io mi auguro anche che ci possano mettere nel loro curriculum. Noi intanto li ringraziamo per quello che hanno fatto, per quello soprattutto che ci hanno donato. Spero che ci rivedremo presto con voi, gentili telespettatori, ci rivedremo sicuramente tra poco con il prossimo coro.

0: Bene, serve solo il vostro calone, presentiamoli. Diretto dal maestro Sergei Agranovich.
1: Ladies and gentlemen, the vocal ensemble from Blagovest.
0: Coro ensemble vocale da Blagovest.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Воскрес Иисус от гроба, якоже проречет, даде

0: Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.
1: I love Jesus. Love is passion. Love is creative. Love is in rhythm.
2: Love is the key to happiness. I love Jesus.
3: The source of my creativity comes from love. I love Jesus.

0: Come voi avete potuto leggere nei programmi che abbiamo preparato per questo evento, tutti i brani che sono stati eseguiti sono della liturgia ortodossa. La maggior parte dei brani sono delle musiche scritte nei vari secoli, dal XVI fino ai nostri giorni, un brano di un'autrice moderna bielorussa, Irina Denisova. A giorni miei è stato eseguito la prima volta in questa sala oggi, dito a solo di Bari, cantava il nostro maestro Sergei Agranovich.
1: As you have heard, the first part was an orthodox liturgy, and this liturgy which was performed included masterpieces from the 14th century onwards until today.
0: Praticamente brani sono tradizione ortodossa. Noi crediamo che i brani e la musica è molto molto chiara e vicina a tutti i cristiani del mondo.
1: Of course, what you have heard today belongs to orthodox tradition. But we believe that it is common, what is written in the text are very common to all the Christians.
0: Molti di questi brani sono già stati eseguiti l'anno scorso al concerto straordinario che abbiamo dato la prima volta in questa sala, e molti dei nostri colleghi, amici delle corali di vari paesi, della tradizione cattolica, ci hanno chiesto pure gli spartiti dei brani che hanno sentito, erano molto impressionati.
1: Much of what was performed tonight, or actually a few pieces which were performed tonight, were previously performed last year during their concert. And from that time, some of their colleagues, Catholic colleagues, even asked what pieces they were performing and they were singing, as they were greatly interested in them.
0: A questo punto mi piacerebbe tanto, se mi permettete, di invitare sul palcoscenico carissimo Don Lamberto, il presidente della rassegna, per dire qualche cosa al pubblico. La sua impressione del repertorio delle musiche sacre che sono state cantate adesso.
1: A few words now from the president of the festival.
2: La prima sera, personalmente, ho avuto una grande emozione nell'ascoltare tutti i cori che hanno cantato l'Ave Maria. Questa stessa emozione c'è in questo momento, sentire questi canti che sono delle preghiere. Poi abbiamo potuto leggere anche i testi, che sono dei canti meravigliosi, veramente.
0: Когда собрались все хоровые коллективы и спели вместе «Аве Мария». И это исполнение всеми коллективами меня до глубины души потрясло. Сегодня я испытываю такие же сильные эмоции после того, как я прослушал первое отделение программы белорусского коллектива.
1: The first evening with great emotion I was listening to all the choirs who sung to Mary, the Glory to Mary. And tonight, I feel the same way. Listening to this beautiful choir performing, I feel great joy.
2: E qui siamo proprio nello spirito della nostra rassegna internazionale. Questi cori che da diverse parti del mondo vengono a Loreto, vengono no qui ad esibirsi, ma vengono qui ad elevare i loro canti, le loro lodi a Dio e a Maria di Loreto.
0: И действительно, все, что мы сейчас слышали, подтверждает лишний раз, насколько высок дух этого фестиваля, насколько сильны традиции духовной музыки во всех странах, которые сегодня приехали к нам в Лорето, которые собрались здесь не для того, чтобы выступить, показать себя, а для того, чтобы вознестись своим пением к Мадонне, к Богоматери, Деве Марии Лорето.
1: And this is the spirit of this international festival. The choirs not only come here to perform, to perform their songs, but they come here to raise their voices to God and to Mary, Our Lady here in Loreto.
2: E per riconfermare quanto ho detto, vorrei chiamare un solo momento la signorina Lina dall'Ucraina.
1: At this moment, Miss Lina from Ukraine.
2: È una giornalista che mi ha fatto, come ha fatto, ha chiesto un'intervista a Sua Eccellenza, ha chiesto anche a me un'intervista e mi ha detto: ma perché da 52 anni vengono i cori da ogni parte del mondo qui a Loreto? Che cosa ho detto io? Vengono per cantare le loro canzoni a Dio e alla nostra Madonna di Loreto.
0: И Дон Ламберто пригласил сейчас на сцену украинскую журналистку Нина, которая в эти дни брала интервью у президента и у его высокопреосвященства. И когда Нина задавала свои вопросы Дону Ламберто, она спросила у него: так почему же уже на протяжении 50 лет столько коллективов хоровых из разных стран приезжают сюда, в Лорето? И Дон Ламберто ответил: для того, чтобы воспевать, обращать свою песнь Господу Богу и воспевать нашу Деву Марию из Лорето.
1: Miss Nina is a journalist from Ukraine, and she came here tonight to interview Don Lamberto. And she asked him, why do all these choirs come to Loreto? They've been coming here for 15 years. Why do they come here every year for the festival? And Don Lamberto said, they come

0: come here to pray, to our God and to Mary, Our Lady of Loreto.
1: Terminata la intervista, lei ha commentato in questo modo e mi piacerebbe che lei volesse riferire, ti prego Nina, riferire quanto ha pensato, quanto ha desiderato in quel momento. Ecco allora che lei lo dirà, o prima in italiano e poi lo dirà in russo, per far capire a tutti quella che è stata l'emozione sua in questo momento. Nina.
2: Grazie mille. Ho detto che spero che il canto di oggi scenda al cielo e sarà sentito dagli angeli che rappresentano il Dio. Я сказала, господину, да, что я надеюсь, что сегодняшнее пение, оно будет услышано ангелами на небе, которые представляют собой Бога.
1: Браво! È il commento di una persona. È il commento di una persona che mi stava al fianco e che mi ha detto, dai giovani, Nina, ragazza, dai giovani, tanto, tanto, noi non più giovani, ed è così, abbiamo tanto da imparare anche da Nina. Approfitto di questo momento per dare il benvenuto e sono molto contento a Monsignor Robert Tirala, che è venuto appositamente dalla Polonia, è il presidente dell'Associazione dei Poveri Cantores e che gira sempre il mondo per creare di questo movimento, farlo diventare proprio vitale perché possano elevare i loro canti a Dio.

0: La seconda parte del concerto è stata cominciata con il brano della tradizione ucraina Kalyatka, cioè un canto popolare natalizio ucraino. Buonasera a te, Signore.
1: The second part begins with a new piece, which is a Christmas song, actually. And it is the title of this next song is Good Evening to You.

0: secondo brano, e mi aiuta adesso il maestro, spiega in poche parole che brano sarà.
1: Musica неизвестного автора, стихи поэта Некрасова, баллада о 12 разбойниках.
0: Il secondo brano sarà e si chiama Ballata dei 12 briganti. È un canto epico in cui si racconta come una persona, un brigante, ha lasciato le sue cattive attività e è arrivato a Dio.
2: The next piece is called a ballata, and it tells a story of how somebody who used to be involved in very, very bad activities went towards God.
0: Solista Denis Bakhrevsky.

0: Георгий Свиридов. Курские песни «Ой, горе, горе».
1: Adesso voi sentite un'altra canzone di tradizione popolare, però elaborata del compositore sovietico Svyridov, Oi dolore, dolore.
2: Next piece called Oi dolore, oi dolore.
1: In questa canzone si racconta delle preoccupazioni, preoccupazioni della madre che la cui figlia deve sposarsi, e sicuramente ogni madre del mondo è sempre molto nervosa alla vigilia di questo evento.
2: This song speaks about a mother who is worried about her daughter who is shortly getting married.
1: Solisti Sergei Zhurov e Yaroslav Khokhlov.
2: Enjoy.
3: Dum-dari-dum-dari-dum-dari-dum-dari-dum.

0: Белорусская народная песня «Ой, сивый конь бежит».
1: Adesso voi sentite una canzone popolare bielorussa, Oi corre un cavallo grigio.
2: The next song is a popular music from Bielorussia. And the name of the song is Oi corre un cavallo grigio.
1: In questa canzone si racconta di un bell'amore tra una ragazza e ragazzo. Lui racconta la sua storia. Solista Олег Прохоров.
2: Олег Прохор is the soloist of this piece, which involves a love story between a young man and a woman.

0: казачья песня на пригорке за селом.
1: Adesso sarà una canzone popolare dei cosacchi ucraini su una collina dietro il villaggio.
2: The next song is a popular Cossack, Ukraine Cossack song.
1: In questa canzone si racconta come un ragazzo sta per partire alla guerra, sta salutando la sua fidanzata, la sta consolando, sperando di ritornare presto.
2: The next song is about a young man who is going to war and he is saying goodbye to his girlfriend, hoping to see her again soon.
1: Solisti Sergei Журов e Ярослав Хохлов.
3: На пригорке за селом, под зеленым дубом, распрощалась казачка с

0: вечерний звон.
1: Adesso sarà una canzone che si chiama Campanelle serali. Il testo è di origine inglese, i versi sono scritti di un famoso poeta inglese del XIX secolo.
2: This next piece that our choir will be singing, will be performing tonight, take some verses from a very famous English poet of the 19th century.
1: E questo testo è diventato famoso anche in Russia all'epoca e un poeta russo creò una versione nella sua lingua. E in questa canzone, che è praticamente una riflessione filosofica di una persona anziana della sua vita, voi sentite un vero e proprio suono delle campanelle serali della chiesa, del paese dove è nato il personaggio.
2: The verses of this song became very famous in Russia, and what happened was that it was translated into Russian, and what it is about a man who looks behind in his life and thinks about all the things that happened throughout his life when he was younger.
1: Solista Yaroslav Hakhlov.

0: Passiamo al punto numero 8 del nostro programma, al ciclo di due canzoni scherzosi, Nonno Pajon e in fucina.
1: Now we will move to the piece number 8 on the program.
0: Questo ciclo, come ho già detto, è composto di due canzoni scherzose. Nella prima canzone, il personaggio centrale, Nonno Pajon, che vive in campagna, racconta varie storie alla gente, con paesiani, e sicuramente la gente non gli crede.
1: The next song is divided into two parts. The first part, the main character is this Nonno Pajon, and he is telling stories to the people in his town, and people do not believe him for some reason.
0: E poi noi capiteremo in una vecchia fucina dove voi vedrete come lavorano e si divertono i giovani fabbri.
1: In the next part, we will see how Iron Men work the iron and how they enjoy themselves while they work.
0: Solisti: Sergei Журов e Вячеслав Ерёмин.

0: Adesso ci sarà un'altra canzone della tradizione russa. Ah, tu steppa sconfinata. È una canzone dedicata all'amore, alla patria, alla Russia.
1: The next song is Russian and it is dedicated to, it's a song of love towards the Russian homeland.
0: Solista Denis Bakhlevsky.

0: Adesso vi presentiamo un altro brano, un altro brano in lingua russa. Nei vostri programmi è numero 7. La canzone si chiama Cavallo, è una canzone degli autori moderni. Si racconta del dialogo di un ragazzo con il suo cavallo che racconta nella canzone del suo amore alla patria.
1: The next song is about a dialogue from a young man with his horse. And in that song, in this dialogue, throughout this dialogue, one may see and feel the love this man has towards his homeland.
0: Solista Sergei Zhurov.

0: песня в обработке Шляхтера «Вдоль по Питерской».
1: Adesso sarà una canzone popolare russa arrangiata dall'autore Schlachter lungo via Piterskaya.
2: The next song is a popular Russian song and it has been arranged by Maestro Schlachter.
1: In questa canzone si tratta di un giro di un ragazzo giovane per le vie di Mosca e questo ragazzo gode la festa e sta cercando una fidanzata.
2: The story in this song is about a young man who is going around the streets of Moscow looking for a girlfriend.
1: Canzone divertimento lungo via Piterskaya.

Cari ragazzi, oggi vi propongo la virtù della sincerità e vi invito a che ognuno dei membri della vostra squadra si renda conto che la sincerità è la luce della vostra anima e la possano coltivare detestando soprattutto l'ipocrisia. Questo lo faremo in tre punti. Primo, la sincerità significa vivere la tua vita davanti a Dio. Dio conosce tutto il tuo cuore perché Egli ti ha creato e sa ciò che c'è dentro del tuo cuore. Per quanto vuoi ingannare gli altri, a Lui non lo potrai ingannare mai. Lui ti conosce meglio di quello che ti conosce a te stesso. Non devi temere nulla, perché Egli è puro amore e ti ama nonostante le tue miserie e i peccati più nascosti. Secondo, l'ipocrisia è uno dei peccati che più feriscono e mostrano ingratitudine verso Gesù. Il peccato che Gesù Cristo odia di più è l'ipocrisia, perché dinanzi a una persona ipocrita e bugiarda, Egli non può fare nulla, già che questa non riconoscerà mai il proprio errore. Terzo, vale molto di più vivere la sincerità. Immagina che hai un forte dolore allo stomaco. Sarebbe stupido dire al dottore che ti fa male la testa. Ingannando il dottore, non potrai mai risolvere il problema. Lo stesso accade con l'ipocrisia. Non ha una soluzione, perché non fa conoscere a colui che la può curare dove si trova il vero problema. Non importa quanto ti sembra male qualcosa che tu abbia fatto, è meglio sempre dire la verità. Dunque, per concludere, per essere un leader dentro e fuori del campo, io ti invito a essere sincero, vivi nella luce, coltiva la sincerità, detesta l'ipocrisia, perché la verità ci rende liberi.

0: Ceteani, per me essere qui in Italia in Maria Visione non è una coincidenza, perché Dio mi ha portato qua accanto a sua madre, perché questa esperienza è trovare Maria, è trovare l'amore di una mamma che ti abbraccia, che ti prende nelle sue braccia e ti dà baci e ti dà tanto amore che non posso immaginare. Per me essere qui non è un atto facile, ho lasciato tutto, ma sono felice di essere qua.
1: Sei stata tenera madre, sei stata tenera madre quando hai detto sì all'angelo e hai accolto nel tuo grembo l'unigenito del Padre, offrendolo a noi come l'Emanuele, il Dio con noi. Sei stata tenera madre quando hai tenuto Gesù tra le braccia e lo hai cullato con ineffabile dolcezza, presentandolo ai pastori nella notte di Betlemme. Sei stata tenera madre quando hai ottenuto con una fede colma di audacia il primo miracolo di Gesù per la gioia degli sposi di Cana e la felicità degli sposi di tutti i tempi. Sei stata tenera madre quando hai sostato ai piedi del crocifisso con incrollabile coraggio e hai accolto Giovanni come tuo figlio, dando inizio alla tua maternità verso tutti noi. Sei stata tenera madre quando hai ricevuto il figlio deposto dalla croce e lo hai mostrato al mondo come l'icona di un amore che ha donato tutto, senza tenere niente per sé. Sei stata tenera madre quando sei rimasta nel cenacolo con gli apostoli, in umile attesa e fervente preghiera, proclamando al mondo la nascita della Chiesa, comunità del risorto guidata dal suo Spirito. Sei tenera madre in ogni momento della nostra vita, quando ti prendi cura di noi e intercedi perché sappiamo scegliere bene. Sei tenera madre quando ci consoli e ci conduci per mano al tuo diletto figlio. Grazie Mater Dulcissima.
2: Ma sei bravissimo Matteo, non mi dare il microfono.
3: Bravo,
2: perché
3: Matteo.
2: Io voglio chiederti, hai letto una cosa abbastanza complicata, una cosa importante. Abbiamo parlato della madre di Dio, è giusto?
1: Sì.
2: Chi è la madre di Dio?
1: Maria.
2: Maria Santissima. Ma tu lo sai che qui a Loreto c'è la Santa Casa? Lo sai?
1: Lo so, è stata trasferita da degli angeli in città diverse. Alla fine l'hanno trasportata qui.
2: L'hanno trasportata fino a qui? E cosa rappresenta questa casa? Che casa è?
1: La casa? È la casa di Maria.
2: Dove? L'Arcangelo Gabriele, guarda, l'hai pregato prima. Quando hai detto sì all'angelo e hai accolto nel tuo grembo l'unigenito del Padre.
1: È il luogo in cui Maria ha voluto dire di sì all'angelo.
2: Ah, che bello! E quindi qui a Loreto si conserva un luogo così santo, unico al mondo. Ma voi lo sapevate?
1: Sì. Stop.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò al Signore che mi ha beneficato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Carissimi, all'inizio di questa Santa Messa vorrei dare il benvenuto a tutti voi, specialmente saluto Don Paolo, ma saluto anche tutti quelli che si uniscono alla nostra preghiera tramite online. Oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. Allora, per l'intercessione della nostra Mamma Celeste, affidiamo al Signore tutte le nostre preghiere, le nostre intenzioni. In modo particolare preghiamo per la protezione dell'Arcangelo San Michele, per la famiglia Ferrantino De Nittis. Ma per poter celebrare in modo degno questi santi misteri, chiediamo adesso la misericordia di Dio e perdoniamoci a vicenda dal profondo del nostro cuore. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Padre di misericordia, il tuo Figlio unigenito morente sulla croce ci ha donato la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria, come nostra madre. Concedi che la tua Chiesa, sorretta dal suo amore, sia sempre più feconda nello spirito. Esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo grembo l'intera famiglia degli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro della Genesi, dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Forse hai mangiato dell'albero di cui avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Risponde la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché ha fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
0: Si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Sui monti santi l'hai fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Si dirà di Sion: l'uno e l'altra in essa sono nati. e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Il Signore registrerà nel libro dei popoli. Là costui è nato e danzando canteranno. Sono in te tutte le mie sorgenti. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.

Vergine felice che hai generato il Signore, beata Madre della Chiesa, che hai fatto ardere in noi lo Spirito del tuo Figlio Gesù Cristo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». E poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna, e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve, e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Cristo.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, proprio ieri abbiamo celebrato la solennità della Pentecoste, la nascita della Chiesa. E oggi i nostri occhi si rivolgono a

lei, che in cenacolo rimaneva in preghiera insieme agli apostoli. Ecco, oggi, come già ho detto all'inizio della Santa Messa, veneriamo Maria come madre della Chiesa. Per capire perché Maria è nostra madre, dobbiamo spostarci con il pensiero sul Golgota. Appena abbiamo ascoltato le parole del Vangelo secondo Giovanni, Gesù, guardate, è appeso alla croce. E in quel momento, mentre si compie la salvezza del mondo, Gesù non pensa a se stesso, Gesù pensa a noi. Guarda sua madre e il discepolo amato, Giovanni, che rappresenta ognuno di noi, e dice: donna, ecco tuo figlio. E poi al discepolo dice: ecco tua madre. Guardate, carissimi, questo è il testamento di Gesù. Gesù, morendo, ci dona ciò che aveva di più caro, sua madre. Da quel momento, Giovanni e con lui tutta la Chiesa la prese con sé. Maria diventa madre del corpo mistico di Cristo, cioè diventa la madre della Chiesa, diventa madre di tutti noi. Allora, carissimi, qual è il ruolo di una madre in una famiglia? Una madre dà la vita, nutre, ancora un po' timorosi, incerti sul suo futuro, e in mezzo a loro c'era lei, piena di pace, piena di grazia, colei che aveva già vissuto l'Annunciazione e sapeva come agisce lo Spirito Santo, e insegna agli Apostoli una cosa importantissima: fidarsi a Dio. Oggi nella Chiesa Maria fa esattamente la stessa cosa, ci insegna a fidarsi. Carissimi, la Chiesa non è un'azienda, non è un'organizzazione di beneficenza. La Chiesa è una famiglia. E dove c'è una famiglia, ci deve essere una madre. Allora, da figli dobbiamo accogliere Maria con sé, come Giovanni. Dobbiamo invitarla nella nostra quotidianità, nei nostri problemi sul lavoro, nelle relazioni difficili in famiglia, nei momenti di solitudine. E il rosario, un piccolo pensiero durante la giornata. Questo significa far entrare la madre in casa nostra. Imparare da lei ad amare la Chiesa. Ecco, è facile criticare la Chiesa. Vediamo le debolezze umane, i peccati, le imperfezioni. Ma Maria ama la Chiesa. Perché? Perché è il corpo di suo figlio. Impariamo da lei la responsabilità per le nostre parrocchie, per i sacerdoti, per i fratelli e sorelle che sono seduti accanto a noi, invece di lapidare con le critiche, avvolgiamo la Chiesa con la preghiera, proprio come faceva Maria nel Cenacolo.

Carissimi, non siamo soli nel nostro cammino verso il cielo. Noi non siamo orfani. Abbiamo una madre che conosce ogni nostro dolore, perché lei stessa stava sotto la croce. Abbiamo una madre che gioisce per ogni nostra piccola vittoria contro il peccato. Camminiamo in questa nuova settimana dopo la Pentecoste a testa alta, ricordando di chi siamo figli. Maria, madre della Chiesa, interceda per noi presso il suo Figlio, donandoci il coraggio di essere testimoni vivi del Vangelo nel mondo di oggi. Maria, madre della Chiesa, prega per noi.

0: Dio Padre ha guardato l'umiltà di Maria, la benedetta tra tutte le donne. Lo supplichiamo per intercessione di colei che le generazioni chiamano beata.
1: Preghiamo insieme e diciamo: O Dio di amore, infiammaci.
0: O Dio di amore, affiammaci.
1: La sapienza non è gelosa. A tutti rivolge il suo invito a pulire i frutti delle più alte virtù. Maria rimane in proposito un esimio modello di docilità, perché sappiamo venerare nella Vergine pienezza di grazia e di perfezione e ricorrere a lei con cuore di figli nella certezza di trovarci la mediatrice di tutte le grazie. Preghiamo, o Dio d'amore, infiammaci. La sposa del Cantico, esalta nel Salmo responsoriale, trova la sua espressione più alta nella Vergine Madre. Se essa è profumo di conquista, fa che ci lasciamo rapire dalla sua grandezza. Se è acqua che irrora, fa che ci manteniamo sotto il manto della sua protezione, per godere in abbondanza dei suoi favori. Preghiamo. Nel saluto iniziale, Gabriele non chiama la Vergine per nome, indica invece la sua peculiarità davanti a Dio e agli uomini, presentandola come la piena di grazia. Perché anche noi, redenti dal sangue del Salvatore, sappiamo custodire la grazia santificante come la ricchezza più preziosa e la dignità più vera. Preghiamo. Il paradiso è il regno del più completo e intramontabile amore. In esso siano accolti tutti i defunti che quaggiù si sono impegnati per la gloria di Dio e il servizio dei fratelli. Preghiamo.
0: O Dio, che hai reso Maria Vergine, colmata del tuo spirito, cooperatrice generosa del Redentore, concedi anche a noi di aderire totalmente a Cristo per collaborare alla salvezza del mondo e li vivere nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Domine, pentiti e accolici, o Signore, ti sei grito il nostro sacrificio che ora si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da tutte le mie colpe. Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché con la potenza di questo sacrificio e per l'amorevole l'intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, cooperiamo più strettamente al disegno della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento di amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non arriva mai fine, che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Carissimi, adesso è il momento quando ci dobbiamo inginocchiare. Ovviamente chi può. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento.

0: solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenna a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa, Leone, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la Tua Chiesa, con l'aiuto materno della Vergine Maria, porti a tutti i popoli l'annuncio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del Tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti di devozione che avete. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la memoria della Madonna Madre della Chiesa, concede il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, e con voi rimanga per sempre. Amen. Testimoniamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo, recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi

devoti. A te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Io mi chiamo Franco Balistreri e sono un diacono e il mio compito, la mia missione è qui nel Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa. Il mio incontro con la Madonna, delle Lacrime è venuto già da piccolo, direttamente no, diciamo indirettamente per tramite mio fratello. La Madonna delle Lacrime, come sappiamo, ha lacrimato il 29, il 30, il 31 di agosto e il 1 settembre 1953. Alla fine di novembre del 1953 mio fratello era ammalato di tifo, paratifo e meningite. Non avevamo medicina a quel tempo, avevamo solo il chinino. Mio padre prende il medico con la carrozza a quei tempi e visita mio fratello e il medico si pronuncia così, dice, rivolto a mio padre, dice: Luigi, non c'è più niente da fare, vegliatelo perché non passerà la notte, morirà. Quindi i miei genitori hanno preparato un lettino nella camera d'ingresso della casa e hanno messo il bambino, mio fratello piccolo, mio fratello è del 48, quindi aveva 5 anni nel novembre del 53, lo preparano, lui era già in precoma. Nel pomeriggio passa un ambulante e dice: compratevi il quadretto della Madonna che ha lacrimato a Siracusa, compratevi il quadretto miracoloso. Mio fratello, con quel barlume di cervello che aveva, chiede che gli fosse acquistato il quadretto. Lo accontentano, mio fratello bacia il quadretto e nel baciarlo lo mette sotto il cuscino, con questo gesto cade in coma, non si rialza più. E i miei genitori vegliano, io ricordo ancora con un po' di trauma che mi fanno uscire nudo, mi prende mia nonna, mi avvolge in una coperta sua e bruciano tutti i miei vestiti, i miei giocattoli, giocattoli di pezza che potevamo avere a quel tempo. Durante la notte, nemmeno era iniziata l'alba, era ancora buio, faceva freddo, sentiamo urlare mia mamma. La prima cosa che ho pensato è morto mio fratello. Invece mia mamma urlava perché non trovava più suo figlio, quindi mio fratello nel lettino, perché era guarito. E guarendo, vedendo che i genitori che lo vegliavano erano addormentati tutti e due ai piedi del letto, si è alzato, poi sentendolo urlare si era andato a nascondere sotto il letto matrimoniale. Quindi l'hanno trovato, si sono meravigliati, mio padre è andato a riprendere il medico che l'aveva visitato il giorno prima, il medico stavolta si pronuncia così: Luigi, questo non è lo stesso bambino di ieri, perché mettiamo che avesse trascorso la notte senza morire, ma almeno col tifo, paratifo e con la meningite doveva avere qualche traccia, non si guarisce istantaneamente. Da allora mio fratello non ha avuto più niente, è guarito, ha lavorato in banca, adesso è in pensione, ma questo è stato il primo, diciamo, il primo incontro di Maria Madonna delle Lacrime con la mia famiglia. Nel 60° anniversario mio fratello ha portato da Palermo qui il

quadretto che ancora e per noi è una reliquia, e l'ha mostrata a tutti, la testimonianza è una testimonianza orale che abbiamo. Invece un altro incontro importante con la grazia di Dio attraverso la Madonna delle Lacrime è avvenuta nel 1976. In quel tempo noi ricevevamo una telefonata da mia mamma che stava a Palermo dicendo che Silvio, il figlio di mia cugina Letizia, era ammalato di leucemia, ricoverato ai Gemelli di Roma. Bambino che io non conoscevo, conoscevo naturalmente mia cugina, ma l'avevo vista che era incinta di questo bambino, però non conoscevo il bambino. Nel 76 questo bambino, che era nato nel 70, quindi aveva 6 anni, invece la notte sogno un bambino calvo però, senza capelli, che mi diceva: zio Franco, mandami le lacrime della Madonna di Siracusa, zio Franco, mandami le lacrime della Madonnina perché sto morendo, non ho tempo, mandami le lacrime. Ma tutta la notte non pensavo a un sogno, io forse pensavo a un dormiveglia. Mia moglie mi diceva che ero agitato tutta la notte, mi giravo e rigiravo. A mattino spiego il sogno e mi dice: sai, sarei rimasto impressionato dalla telefonata che hai ricevuto. Vabbè, vado a lavorare, ritorno a casa, riceviamo un'altra telefonata, sempre di mia mamma, che dice: sai, Silvio, il figlio di Letizia che è ricoverato per leucemia ai Gemelli, è stato operato di peritonite. Il medico ha detto, dice: guarda, se deve morire di leucemia non ho le forze per salvarlo, ma non lo farò certamente morire tra atroci dolori della peritonite. Dice: sai, gli fanno le flebo di sangue, così si esprimeva. In un momento: oh, mi dispiace sto bambino, ma dopo 10 minuti la vita prende il sopravvento, che si mangia stasera, cosa c'è in televisione. Invece un'altra volta a letto ritorna il sogno: zio Franco, ma non me li mandi le lacrime, mandami le lacrime della Madonna, sto morendo, mandami le lacrime, solo così mi puoi salvare, mandami le lacrime. Tutta la notte di nuovo, e domani mattina spiego a mia moglie di nuovo il sogno, e mi dice: sai, dice, tu vuoi bene a tutti i bambini, li difendi, come difendi i bambini, difendi gli anziani, ti prende la questione se qualcuno tocca un bambino. Sarà questo che ti ha impressionato e hai fatto questo sogno? Vado a lavorare, ritorno da lavorare, mia mamma dice: sai, il bambino è stato dichiarato in coma ma pronto a morire. Un'altra volta: che si mangia stasera? Prima ci preoccupiamo, poi che si mangia stasera, cosa c'è in televisione? A letto invece stavolta è mia moglie che sogna, che telefona a Palermo, però sta cornetta la prende un bambino calvo, che poi abbiamo confrontato col bambino, e dice: zia Elvira, perché non vuoi che lo zio Franco mi mandi le lacrime? Come se mia moglie, dandomi delle giustificazioni al sogno, mi sviasse, diciamo, dall'accertarmi cosa succedeva. E così abbiamo deciso di venire qui in santuario. Abbiamo parlato con il loro rettore, padre Antonio, che ha detto: sai, dice, i sogni possono essere anche una via che il Signore ci fa conoscere cose da fare, volontà sue da attuare. Ha preso un pezzettino di cotone, quello l'ha passato sul quadretto della Madonnina, come facciamo noi la domenica che precede i 4 giorni delle festeggiamenti in agosto. Quest'anno l'abbiamo fatto pure nella ricorrenza della Domenica della Misericordia, Domenica in Albis. E allora padre Antonio ha passato questo cotone negli occhi della Madonna, facendogli fare il percorso che ha fatto la lacrima, quindi dalla cavità orbitale, diciamo, sino al cuore immacolato di Maria. L'abbiamo messo in una busta, questo cotone, e l'abbiamo mandato con mio padre, che navigava a Civitavecchia, perché la nave si fermava a Civitavecchia. Mio padre, sulla banchina del molo di Civitavecchia, incontra il papà di Silvio, del bambino. Dice: cosa faceva lì? Aveva istinti suicidi. E il medico le aveva detto: signor Rossi, lei ha delle responsabilità verso se stesso, verso sua moglie, verso l'altra bambina. Capisco il momento difficile che sta attraversando, però vada un po' a calmarsi, diciamo. Al momento opportuno lo chiamiamo noi. E lui era andato da suo cognato, però non potendo dormire la notte si era andato nel molo di Civitavecchia per passeggiare, ecco, per prendere un po' d'aria. Mio padre, vedendolo, gli racconta cosa è avvenuto, gli dà quella lettera con dentro il cotone, e lui lascia tutto e parte da Civitavecchia ai Gemelli di Roma.
e gli passano questo cotone nel corpicino del bambino, e il bambino sino alle 9:30 circa sta in coma e si sveglia verso le 9:30 e dice: mamma, c'ho fame. Mia cugina va dal medico e dice: guarda Silvio, si è svegliato, ha fame. Il signore dice: guarda, gli dia qualcosa, un po' di tè, qualche cosa, ma appena mangia morirà, operate ieri di peritonite, più quello che ha, non passerà la giornata. E invece il bambino ha mangiato del tè con dei grissini e è rientrato in coma. Alle 3 del pomeriggio si sveglia: mamma, c'ho fame. Aspetta Silvio che ti do un po' di tè. No, voglio i maccheroni, è un mese che non mangio maccheroni, voglio i maccheroni. Dottore, il mio bambino vuole maccheroni. Signora, io l'ho detto che il bambino appena mangia, inizierà a mangiare morirà, lo faccio passare l'ultimo capriccio. E invece si è mangiato i maccheroni, si è mangiato la carne, la frutta. L'indomani fanno le analisi, i globuli bianchi da 110.000 li trovano 6.000 e qualcosa, i globuli rossi erano 4.500.000, tutto il resto dell'analisi è perfetto. Gli fanno il puntato sternale. Di diverso c'è che un suo parente gli ha inviato da Siracusa un pezzettino di cotone che è stato passato sugli occhi di un quadretto che dicono miracoloso perché ha pianto. Dice: però noi come scienza ci fermiamo. Chi ha fede vede qualcosa di soprannaturale, chi non ha fede magari vede una coincidenza, qualche cosa. Sta di fatto che questo bambino non risulta per noi guarito, risulta come se non avesse mai avuto niente. Scusate, a solo pensarci. Ecco, diciamo, queste sono le testimonianze più forti. Anche poi durante tutta la mia vita è sempre intervenuta quell'atto di fede che facciamo, sai, quando c'è qualche intervento chirurgico da fare, qualche cosa. Ma la Madonna è stata sempre benevole, ci ha avvolto il suo manto e le nostre lacrime le ha unite alle sue e le ha presentate sempre a Gesù. Noi nella supplica diciamo: alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta.

0: Beh, l'emozione di essere davanti a 12.000 persone è grande, è come un'ondata che ti arriva in faccia.
1: Nella casa tua, la stessa mia casa, la stessa mia meta, ho visto...
0: Fra noi c'è questo legame di amicizia profondo che si è venuto a creare. C'è una forza che si sente fra noi ed è molto forte.
2: Il Gem Fest è un momento unico perché mi ricarica, mi fa riflettere, mi mette in gioco e quindi mi aiuta a dare una sferzata nella mia vita, a richiedermi ogni giorno che cosa credo, perché ci credo e soprattutto poi a constatare che ci sono milioni di altre persone che ci credono come me, e questo è sempre fondamentale quando si porta avanti un sogno insieme, un sogno così grande. E io, che sono partita da non credente, davvero ci tengo tantissimo a che sia sempre più facile e più possibile il coinvolgimento delle persone le più diverse possibili.

0: cose più belle che ho potuto sperimentare in questi giorni è che quando si passa, si vede, anche con persone che non si conosce, provenienti insomma da tutto il mondo, si saluta perché comunque condividiamo la stessa esperienza e sappiamo dove vogliamo arrivare.
1: Allora, secondo me la musica è una cosa importante perché quando ti scorre dentro la vita capisci che è un obiettivo vitale. E è ancora più bello quando scopri Dio nella musica e quando ti senti Dio toccare insieme alla musica. Non c'è cosa più bella testimoniare la bellezza, la forza di Dio, l'amore di Dio nel tuo cuore attraverso la musica.
2: Fate le domande e partiamo così.
3: Così.
4: No, ma cos'è la libertà? Aspettate,
2: aspettate.
4: Cioè,
2: non ragionare.
4: No, già.
3: Cioè.
4: No,
2: non è partito. Ma ognuno deve dire a suo, potremmo fare una cosa.
4: Tanto sì. Ambito sì. Continuo. Quindi per tutto.
3: Dopo tagliamo.
2: Dopo c'è il montaggio, cioè.
3: Sì, sì.
2: Sì. Le sue idee chiare.
4: No, aspetta, cos'è la seconda libertà? Così te frego l'idea.
5: Ci sono ragionato.
2: Tante robe la libertà.
4: Perché è difficile, perché c'è tanti in testa okay. Di idee.
3: Dimmi tu no, un attimo.
4: Stefania.
3: Tu pensi di essere libera o schiava di qualcosa?
4: Beh, cioè tutti noi comunque siamo liberi perché viviamo il presente, però siamo schiavi del passato perché comunque qualsiasi cosa che abbiamo fatto rimane. Sì, adesso come adesso sì. Devo dirla.
2: Tanto sta già
4: registrando. Sta già registrando.
2: Perché non si perde niente. No. Non si fregano.
4: No, la libertà è tipo come... Cioè, tipo Hakuna Matata, la parola sai, Hakuna Matata.
2: Timone Pumba.
4: Senza pensieri, capito?
2: La tua vita sarà...
4: vorrà, in libertà.
2: Vivrà, in libertà.
4: Hakuna
2: Matata.
4: Ti prego, non ce l'ho mai. No. No, vabbè, la libertà... Comunque io mi chiamo Stefania. Questo era all'inizio, dovevamo farlo.
2: Io mi chiamo Gaia.
5: Io Gloria.
4: Siamo... Siamo qui dopo una settimana di comunitaria, riuniti e niente.
2: Quando sei te stesso sei libero.
4: Devi pensare.
2: Però ci devi avere sempre la giusta guida, perché sennò.
3: E la giusta guida chi è secondo te?
4: Secondo me la famiglia e gli amici.
2: Bene. Devi saperla trovare la giusta guida.
5: Forse sempre. Sta anche dentro di noi.
4: Dobbiamo ascoltare noi stessi per poi trovare.
2: E averci gli occhi aperti.
4: Esatto.
2: Tanto aperti.
4: Dobbiamo scegliere chi vogliamo essere.
3: Scegliere chi vogliamo essere o scoprire chi siamo?
4: Cioè, prima bisogna ascoltare noi stessi. Poi, in base a come ci sentiamo, ognuno dovrebbe capire un po' da solo, un po' con l'aiuto degli altri, che può essere famiglia, amici, chi e cosa vorrebbe essere, cioè, in un futuro.
3: Avete mai sentito nella vostra vita un momento che vi viene in mente particolare in cui non vi sentivate liberi?
2: Quando c'è in mano il cellulare.
5: Quando faccio una cosa che è sbagliata, mi rendo subito conto perché sento che non sono me stessa. Quindi mi sento un po' in parte imprigionata, come se fossi legata.
4: Che non puoi dare il massimo.
5: Delle catene.
2: Quando ti vergogni di qualcosa.
5: Anche.
2: E poi magari sento un motivo stupido, però di perdite vergogna.
4: Sì, che c'è l'ansia, la paura di sbagliare.
2: Dice poi quell'altro.
4: Ti impedisce un po', fa quello che ti passa per la testa, tra virgolette.
3: E invece un momento in cui vi siete sentite libere?
2: Certamente quando sei felice. Poi soprattutto quando sei felice con gli altri, non da solo.
4: Quando mi diverto. Che capisco che lì non penso a niente e sono me stessa. Mamma mia quanto è seria però sta conversazione.

Cari ragazzi, oggi vi propongo parlare sulla virtù della leadership e vi faccio una domanda. Un leader si nasce o si diventa? Io voglio invitare ognuno dei membri della vostra squadra a che sappia che le qualità del leader nascono in lui come un seme e per questo deve conoscersi e formarsi giorno dopo giorno per farle germinare. Lo vediamo questo in tre punti. Primo, tu hai ricevuto grandi talenti da Dio, cioè leader si nasce. Dio ti ha dotato dei grandi talenti, chi più e chi meno. Per questo il leader nasce con le qualità di esserlo. Ma perché, se abbiamo ricevuto tutto da Dio, alle volte ci facciamo i superiori, credendo che ce lo meritiamo? Secondo, tutti possiamo negoziare con questi talenti. Perciò un leader anche si diventa. Si possono ricevere molte capacità da parte di Dio e non saperle utilizzare, come chi li nasconde sottoterra. In cambio, tutte le capacità che sono state scoperte e che si formano bene sono quelli che ti costituiscono leader. E terzo, è importante conoscere le tue capacità e formarli con l'aiuto dei tuoi formatori. Il semplice motivo di avere dei genitori come li hai tu, di poter ricevere un'educazione così privilegiata, l'opportunità che hai di appartenere a una squadra tra tanti migliori di bambini come te che ci sono al mondo, le tue attitudini fisiche, l'intelligenza, la tua simpatia, sono tutte capacità che Dio ti ha dato per essere un leader

e per creare un mondo nuovo. Dunque, per essere un leader dentro e fuori del campo, io ti invito a sapere che le qualità del dire nascono in te come un seme. Farle germinare. Dio dà i talenti a ognuno come un seme e vuole che li facciamo produrre.

0: Mi chiamo Irene, per me la libertà è poter scegliere tra giusto e sbagliato.
1: Mi chiamo Francesca, per me la libertà è

0: Io non sono pronta.
1: E tu ti senti libera o ti senti schiava di qualcosa?
0: Mi sento schiava di me stessa perché sono bloccata dalle mie paure. Quindi devo voler.

tante più cose si sanno, meglio si, diciamo, si riesce a ragionare, e meno è probabile che ci si troverà male nella vita che si venga veicolati dai mass media o dalla società o da chiunque altro.

emozione vedervi da quassù. Ed io, chi sono io per dirvi ancora una parola? Davvero non avrei il coraggio di aprire bocca se non sentissi che posso parlarvi in nome di questo grande ideale di fratellanza universale che condivido da quando ero giovane come voi e che ora, con i capelli bianchi, sento più vivo e più forte e più impellente che mai. Ed è questa generazione che ora mi prende il cuore e alla quale vorrei dare la mano per aiutare ad alzare gli occhi verso l'alto. E lo dico a tutti voi, sì, guardate in alto, guardate lontano, è lì che troverete l'appiglio sicuro. Guardate all'amore che è Dio, Lui è l'unico che non vi delude. Siete chiamati ora a spendervi per qualcosa di immenso, lasciando dietro a voi qualcosa di immortale. E occorre per questo passare subito all'azione. Il Genfest, pur nella sua bellezza straordinaria e nella sua grandezza, rimane poca cosa di fronte alle necessità dell'umanità. Cosa sono 12.000 giovani di fronte ai circa 2 miliardi di giovani?

Chauil, mi nombre es Gabriela, sono mexicana de la città de Guadalajara. Siamo qui per andare a condividere la buona nuova che Gesù ci ha raccontato, ci ha dato a tutti noi come un dono molto grande. Il progetto per il quale siamo qui si chiama Prendi il Largo. E come Gesù ha inviato ai suoi discepoli andare da più un po' mare dentro, e questa volta Gesù anche ci ha chiesto lasciare tutto a Messico per andare qua a condividere la buona nuova. Abbiamo cruzato tutto il mare Atlantico per essere qui con voi, per darti questo messaggio: Dio ti ama.

0: Noi quando stiamo a scuola, la mattina, presto, diciamo, facciamo il segno della croce, preghiamo, facciamo una piccola preghiera e dopo iniziamo la giornata. E quando il pomeriggio si va a messa, si va sempre tutti insieme, con i genitori spesso e anche con i compagni. Ci si purifica.
1: Come ti senti dopo aver pregato, per esempio, la mattina quando stai a scuola? Perché è una cosa ripetitiva, se vogliamo, si fa tutte le mattine, no? Riesci, pur facendolo tutte le mattine, a riscoprire quel gusto della preghiera? E che cosa cambia? Come cambia la tua giornata con quella preghiera?
0: Secondo io sono felice. Non sono mai triste, grazie a questo. E, spesso, ringrazio questo fatto perché tante volte vedo dei compagni tristi e io no. Sono felice di non essere triste quando gli altri sono tristi e cerco di consolarli.
2: Canto del nuovo giorno, il tema di oggi proprio, cosa significa il canto del nuovo giorno? Significa che in Cristo, in Gesù, nel risorto, nell'amore vero, ogni giorno è un nuovo giorno, ogni singolo minuto è un'occasione per riprendere vita, per risentirsi vivi e per rinascere continuamente di fronte ad ogni problema. Chi di noi può dire di avere un cuore che non ha mai sofferto, che non ha mai provato dolore? Chi di noi può dire, come spesso si sente dire, di non essersi mai sentito morire? Perché la verità è che si può morire anche se ancora il corpo sta respirando, anche se ancora biologicamente siamo vivi, ma si può morire dentro. Ed ecco cosa significa il canto del nuovo giorno. Significa che si può rinascere, si può rinascere, si può sentire il paradiso come si può sentire l'inferno già in questa vita, già in questo momento, già oggi. Per rinascere, come si fa? C'è un unico modo: credere ed affidarsi completamente a Gesù, completamente, spegnere qualsiasi dubbio mentale. Spegnere e lasciare andare qualsiasi preoccupazione, qualsiasi inquietudine ed affidarsi completamente a Lui. E allora canteremo un canto nuovo. E quindi vorrei farvi ascoltare subito un brano di Cory Vos che si intitola Alleluia e vi chiedo di ascoltarlo, di immergervi in questo clima di calore, di grande spiritualità e di pregare, ascoltando la musica, di sentire questo canto prima di tutto dentro il cuore e che per voi sia oggi una giornata, un momento in cui dentro il cuore riuscite a dire Alleluia, il Signore è risorto.

0: Buonasera amici di Maria Vision, benvenuti alla nuova, alla seconda puntata di Scatti di Vita, un programma interamente dedicato alla fotografia, dove voi ci inviate le vostre foto più belle, scattate sia da un semplice cellulare o da una macchina fotografica, tramite al numero 349-9370-847. Poi durante la puntata li commenteremo insieme alla nostra Luana, esperta di fotografia. E il tema di questa settimana è la strada. Strada intesa nel vero senso della parola, oppure come percorso di vita, giusto
1: sì,
0: Luana?
1: Sì.
0: La scorsa settimana il tema proposto era stato il cibo. E la foto più bella, quella che aveva vinto la puntata, era il tema della pizza, che ci era piaciuta molto. E adesso andiamo alla strada e esamineremo queste foto durante la puntata. Facciamo una breve carrellata delle fotografie, così possiamo vedere un attimo. Queste sono di Alessandro di Castelfidardo, ce ne ha inviate 6.
1: Ciao Alessandro.
0: Vanno in onda, questa è la seconda. Una strada dritta sulla neve. Le vediamo velocemente, poi le commenteremo una ad una. Queste con le greggi di pecore, un'altra strada, sempre sulla neve. Queste sono sempre di Alessandro. Invece qui cambiamo, è di Alessandro di Falconara Marittima. Ciao Alessandro, se ci stai guardando.
1: Alessandro.
0: Tutte e due sono sue, poi passiamo a quelle di Andrea di Loreto, una foto.
1: Un castello.
0: Ok, questa è Andrea di Castelfidardo.
1: Bambini che vanno a scuola.
0: Sì, bambini che vanno a scuola. E poi Anna della Sicilia, ce ne ha mandate 3. Ciao Anna. Con il tramonto, questa è la seconda e questa è la terza. Poi andiamo a quella di Damiano di Osimo, ci ha inviato una foto, eccola qua, sull'autunno. Poi Domenico da Peschiera ci ha inviato sempre una foto con una strada di campagna. Fabio di Castelfidardo, questa è la sua foto. Ciao Fabio, se ci stai guardando. Questi sono di Lena di Marzala, ci ha inviato 4 foto. Vediamo, questa è la seconda, la terza e la quarta. Poi ci sono quelli di Lena di Marzala, ce ne ha inviate 4. Sono un po' sulle vie. Una,
1: questa è...
0: le altre, ah, questa è sempre le stesse?
1: No,
0: ecco.
1: Sì, sono confuse.
0: Ecco, Liliana di Loreto, scusami, volevo dire 2 foto, eccola qua, la prima e la seconda. Poi Maria Letizia di Roma, una foto con la scalinata, e Marco di Iesi.

0: Eccola qua, un'altra foto con le Pozzi. Queste sono le foto di questa nuova puntata con il tema La strada. E adesso le esamineremo una ad una.
1: E comunque diciamo che il tema sono tutte molto a tema, ci sono tutte queste strade, linee, percorsi, siete stati bravi.
0: Bravi, bravissimi.
1: Sì. Volevamo ringraziare quelli della settimana scorsa che sono stati molto gentili e siamo state molto contente. E quest'oggi ci sono arrivate ancora più foto, quindi va bene.
0: Allora, iniziamo a esaminare le foto di Alessandro di Castelfidardo. La prima foto. Eccola qua.
1: Sì.
0: Questa è una bella foto.
1: Sì. Alessandro, c'è una come composizione piena, non ci sono spazi vuoti,
0: sì.
1: Anche queste le nuvole.
0: Questa è una strada lineare, uh-huh. No?
1: Un percorso, linee, sì.
0: Poi
1: molto a tema.
0: Sì, molto. Questa un po' sulla strada.
1: Vediamo
0: sì.
1: La prossima.
0: La prossima, sempre di Alessandro. Questa sulla
1: sì,
0: questa è molto
1: anche
0: bella.
1: Questa, che comunque anche ci sono le impronte, queste uh-huh. Linee della neve, sono anche queste molto significative.
0: Ma poi la neve di solito assume molte sfaccettature, no? Perché
1: sì,
0: a seconda dello stato in cui si trova, magari con il sole si scioglie, poi la sera.
1: La neve è purezza.
0: Sì, esatto, il bianco e il candore della neve, ricorda un po' il bambino, no?
1: Sì, ma tutte queste linee potrebbe essere un'anima di un bambino.
0: Sì, esatto, anche le impronte ci sono. Mm-hmm. Bella, molto bella.
1: Complimenti.
0: Secondo te come inquadratura?
1: Sì, è sempre bella piena.
0: Bella. Questa è
1: carina,
0: molto simpatica, originale.
1: Magari forse avrei evitato la macchina se ti spostavi un pochino un po' più su, prendevi solamente il gregge, un po' più dritta che sembra che pende. Questa è una bella foto, una composizione
0: molto.
1: Piena.
0: C'è un po' di tutto, il panorama, le montagne.
1: Questa
0: un po'
1: dov'è?
0: Innevati.
1: Camerino, da noi?
0: Questa sembra da noi, però non so, sì, penso
1: sì,
0: che sia da noi, nelle nostre
1: il camerino,
0: zone, no?
1: Andando su per Camerino, quelle le zone,
0: è vero, sì.
1: Queste zone qui.
0: Poi passiamo alla prossima, sempre di Alessandro, sempre sulla neve, questa è bellissima.
1: Bene, questa strada.
0: Bella, c'è questo sole, poi
1: sì.
0: Anche questa, dai, il tema è sempre ben azzeccato, con la strada che passa.
1: Sì, anche l'altra via.
0: Sì, ci sono anche le altre viette.
1: Anche gli alberi sono significativi, spostati da una parte, quella la spianata.
0: Poi potrai dare
1: sole.
0: Dei consigli anche tu su come un po' fare le foto.
1: Magari sulla composizione, perché a volte
0: su qualcosa,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ai nostri amici così possono fare le foto più.
1: Meglio,
0: no?
1: Certo.
0: Passiamo alla prossima foto, sempre di Alessandro, sono finite, vediamo un po'.
2: Di Falconara.
0: Passiamo a quella di Alessandro di Falconara, allora. Eccola qua, bella, bellissima,
1: allora,
0: stupenda.
1: Su questa foto diciamo che dell'altro
0: sì.
1: Concorrente predominavano molto le linee,
0: sì.
1: Che sono molto importanti, diciamo che sono dei punti che dove si focalizza lo sguardo, quindi magari se il concorrente di prima voleva uh-huh. Mettere in risalto la strada delle linee diagonali, diciamo che ha centrato l'obiettivo,
0: sì.
1: Doveva stare un po' attenta all'inquadratura, però il concorrente di prima, bene.
0: Però questa cosa che non ci sono le persone
1: mentre
0: che sono in modo fugace,
1: sì,
0: l'occhio va subito,
1: questo?
0: Questo è di Alessandro di Falconara.
1: Alessandro, qui dobbiamo sempre dare il colore, la chitarra è l'elemento fondamentale,
0: esatto.
1: Sfocato mm-hmm. Diciamo tutta quanta, il resto poi anche come inquadratura leggermente decentrata, messa sulla destra, bene, di modo che l'occhio si focalizza
0: sul
1: punto di destra, sul colore, l'ha sfocato tutto il resto e la chitarra è più a fuoco.
0: Esatto.
1: Bene, come composizione.
0: Dà anche un senso di vita, no? Questo modo di, insomma, frenetico.
1: Sì, mi piace, non è male.
0: Molto bella. E Alessandro ce l'aveva mandata anche un'altra, vediamola, eccola qua.
1: Un signor anziano,
0: diciamo sempre questo modo di sfocatura a lui,
1: Però mi va più sull'occhio la sigaretta, qui le guance, questo
0: le guance un po' rientrate,
1: sta tirando il fumo, no?
0: C'è un succhio di mistero però.
1: Questo cappello giù,
0: questo cappello un po' tirato giù.
1: Diciamo che anche qui non è, l'immagine non è proprio al centro, è un po' messa da una parte.

0: quindi come composizione pure va bene, l'occhio cade sulla sigaretta, cade sulla bocca, mi cade.
1: Sì.
0: Come colori c'è questo rosso, lui c'ha i colori un po' più spenti.
1: Predomina qua il rosso del burro, della pubblicità del
0: burro.
1: Sì,
0: però King, anche la sigaretta, sì. La bocca e la sigaretta.
1: Ah, ok.
0: Anche questa non è male.
1: Uh-huh. Anche lo stemma della Nike ci ha preso dietro. Insomma,
0: sì.
1: Poi c'è riflesso qualcosa, penso, sulle vetrine, i palazzi dietro. Sì. Quindi penso che sia di sera. Secondo te c'è magari una luce artificiale oppure una luce naturale questa?
0: No, una luce naturale, non...
1: Sì.
0: Si vede anche.
1: No, perché sembra che dietro c'è il palazzo con le finestre, con le luci accese.
0: Sì, sì, è vero.
1: No?
0: Sì, hai ragione Fiorenza, vero?
1: Qualcosa sì. Così. Poi veniamo ad Andrea Di Loreto che ci ha mandato una foto.
0: Mm. È un castello.
1: Sì.
0: Anche qui abbiamo una via. Anche come composizione piena, va bene, la strada ha centrato l'argomento.
1: Sì. Sembra un po'
0: come
1: un castello,
0: colori. Sì.
1: Le mura di un castello,
0: sì.
1: Anche come la fortezza là, sulle
0: sì.
1: Le torri.
0: Ci abbiamo il verde che predomina,
1: sì.
0: I colori dei mattoni che sono più tenui.
1: Sì.
0: Anche la porta, il marrone della porta, no, va bene, mi piace.
1: Molto bella.
0: Sì.
1: Anche questa, un po' medievale mi fa,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Poi passiamo ad Andrea di Castelfidardo.
0: Qui sono i bambini che vanno a scuola,
1: quello sarà il maestro.
0: Sì, la classica borsa del maestro.
1: Sì.
0: E anche qui la strada, i bambini che vanno a scuola comunque stanno iniziando un percorso. È carina anche.
1: Questa è bella, mi
0: sì,
1: piace molto.
0: È molto affettuosa.
1: Sì, molto affettuosa, sì.
0: Diciamo che le foto, forse l'abbiamo detto anche l'altra volta, non per forza devono essere tecnicamente perfette, perché magari quando è tecnicamente perfetta a volte non trasmette niente. E invece magari quando è fatta così, catturato il momento, fatta in modo veloce, a volte può essere molto più espressiva,
1: certo.
0: Può trasmettere molto di più rispetto a una foto molto studiata. In questo caso magari la borsa del maestro, il genitore, la mamma che tiene per mano una bambina, i due bambini con la cartella, è molto amorevole. Ecco.
1: Comunque la fotografia comunque è un'arte, no? Un'arte,
0: sì, un'arte.
1: Il fotografo vuole trasmettere qualcosa di lui.
0: Sì, c'è sempre
1: un sentimento,
0: sì.
1: No?
0: Chi scatta mette sempre qualcosa di suo in ogni foto che fa,
1: esatto.
0: La più semplice che è come scatto, però chi fotografa mette
1: esatto,
0: sempre
1: sì.
0: Un po' della sua anima.
1: Mandiamo un attimo 30 secondi di pubblicità.
0: Ci vediamo
1: tra poco. Mi sa che bevo, mi sta un fuoco la tosse, la fai piamma l'acqua.

0: Eccoci di nuovo, abbiamo fatto una breve pausa, abbiamo visto la foto di Andrea di Castelfidardo, quella con il maestro e le bambine sì. che andavano a scuola. Adesso passiamo alla foto di Anna della Sicilia. Anna ci ha mandato 3 foto, spero che ci stia guardando Anna.
1: Anna, buonasera. Se
0: magari
1: ci sei.
0: Se qualcuno ci chiama durante la puntata non sarebbe una cattiva idea.
1: Ci farebbe piacere se
0: esatto.
1: magari anche voi ci date la vostra opinione.
0: Anche perché potete commentare le vostre foto, potete spiegarcele, mettere qualche commento, qualcosa di vostro che magari noi non riusciamo a leggere in queste foto. Potete chiamare al numero 071 7501 707, così se volete chiamare vi ho dato anche il numero.
1: Il numero di...
0: Sì, di qua per chiamare, ok?
1: Ti aspettiamo, ci farebbe piacere.
0: Intervenite. E Anna della Sicilia ci ha mandato 3 foto, come dicevo, quindi adesso ce li manderanno. Eccola qua. La prima è sempre una strada, anzi
1: sì.
0: il tema è la strada.
1: Magari forse c'è un pezzo di dito, Anna.
0: Dov'è?
1: In fondo.
0: Ah, è vero, qua
1: sì.
0: giù.
1: Sì. C'è sempre anche qui una linea.
0: Sì.
1: Magari Anna, se ti abbassavi un pochino era meglio, oppure qui è un po' storta, non è proprio diritta.
0: Questa
1: è un tipico paesaggio, una tipica via della
0: un po' della Sicilia,
1: sì,
0: un po' deserta,
1: deve stare
0: la Sicilia
1: un po' attenta, ecco, magari si deve abbassare un pochino e
0: perché anche è importante anche da un punto sì. che uno scatta, no? Dal basso, dall'alto, da davanti, da dritto.
1: Dal basso
0: no?
1: generalmente si tende a slanciare
0: esatto.
1: più quello che si vuole fotografare, se magari a volte col telefonino in modo veloce le facciamo un po' dall'alto al basso, si tende a schiacciare la situazione, quindi specialmente con le persone è sempre brutto.
0: Ma c'è un modo migliore per scattare secondo te?
1: Sempre leggermente un po' dal basso.
0: Ah, un po' dal
1: sì.
0: basso.
1: Sì.
0: Infatti una volta anticamente io parlo quando le prime fotografie fotografavano da qui, mi sbaglio? Quelle prime macchine fotografiche
1: sì, tipo un'altezza
0: all'altezza del petto,
1: del
0: dalla
1: petto.
0: Pancia.
1: Mm-hmm.
0: Sì. Passiamo alla seconda foto, sempre di Anna. Questo
1: Anna,
0: è un bel
1: strada.
0: Tramonto.
1: Qui abbiamo un tramonto, Anna.
0: Sì, un tramonto
1: diciamo
0: sullo sfondo, diciamo.
1: Con la strada...
0: Questa un po'...
1: È un po' così. Forse era più inerente alla...
0: A cosa?
1: Ah no, la di cibo ci avevamo.
0: C'è una chiamata, mi stanno dicendo, dalla regia. Pronto?
2: Sì, buonasera.
0: Buonasera, con chi parlo?
2: Sono Andrea di Castelfidardo.
0: Ah, Andrea, buonasera.
2: L'autore della foto a scuola.
0: A scuola, ecco. Cosa ci vuoi dire di questa foto? Hai ritratto sicuramente un figlio tuo, insomma.
2: Sì, esatto.
0: La
2: mia figlia sarebbe quella che era tutta sulla sinistra.
0: Ah, sì?
2: Niente,
0: quindi quella con lo zaino di Topolino?
2: Esatto.
0: Ok.
2: Innanzitutto per fare i complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, grazie mille.
2: Penso sia stata una bella idea, diciamo, coniugare le foto con il cercare di, come dire, trasmettere qualcosa e nello stesso tempo commentarle, eccetera. Quindi innanzitutto un complimenti alla trasmissione.
0: Grazie mille.
2: E poi niente, per quanto riguarda la mia foto nello specifico, in realtà è stata una foto abbastanza casuale perché era il primo giorno di scuola.
0: Ah, cavoli,
2: e
0: importante.
2: Quindi era la classica foto da portare a casa per far poi vedere anche alla mamma, e se non la portavo a casa era un problema.
0: Certo.
2: E invece mi è venuta questa foto e a me in realtà è piaciuta molto per il fatto che casualmente c'era il maestro che guardava le bambine come se le controllasse, come se le osservasse. Mi è piaciuto questo dettaglio.
1: Sì, in effetti la figura del nel maestro è molto
0: predominante,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: è quello che predomina nella foto, vabbè.
1: Rispetto magari anche più ai bambini, ecco, sì.
2: E poi niente, complimenti a tutti coloro che hanno mandato le foto, perché ho visto sono una più bella dell'altra, per
0: è
2: cui
0: vero, sono bellissime.
2: L'imbarazzo della scelta.
0: Ci sarà l'imbarazzo della scelta, scegliere quella migliore.
1: Diciamo che
0: diciamo.
1: Diamo dei piccoli consigli, non andiamo molto sul tecnico. Ecco,
0: comunque bravo Andrea, no?
1: Sì.
0: Che
1: sì.
0: la foto è molto...
1: È molto
0: ben fatta.
1: Sì, fa molto famiglia.
0: Fa molto famiglia, ecco.
2: Esatto.
0: Va bene,
2: grazie mille.
0: Grazie a te, ciao, buona serata.
2: Ciao.
0: Allora, stavamo guardando le foto di Anna della Sicilia, sempre.
1: Sì, il tramonto.
0: Il tramonto eravamo rimasti, eccola qua.
1: Che magari forse con la strada, Anna?
0: Anna, sì,
1: Anna. È qui non... percorso di vita, strada, un sole che tramonta.
0: Forse è andata un po', non lo so, non è proprio nel tema della strada, diciamo. Magari un po' è molto bella perché c'è questo tramonto,
1: molto bella,
0: però...
1: Sì, molto belli i colori. Sì.
0: Dai. Allora andiamo in pausa adesso e ci vediamo tra poco, tra pochissimo.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo qua e continuiamo
1: Ciao a
0: la
1: tutti.
0: Nostra carrellata delle fotografie. Stavamo proprio vedendo le foto di Anna della Sicilia.
1: Sì, ne è rimasta una fuori.
0: Ne è rimasta
1: fuori.
0: Una perché ne ce ne avevamo mandate tre.
1: Anche Anna, diciamo che la strada ha fatto...
0: A parte quella del tramonto che era un po' meno...
1: Sì, era, abbiamo detto un ni Anna.
0: Un ni.
1: Questa sì, è a tema, c'è anche una persona, quindi sta camminando,
0: questa
1: sta facendo il suo percorso.
0: Questa è una montagna.
1: Una bella
0: paesaggio.
1: Composizione perché comunque è piena come foto. Anche i colori, i classici colori della Sicilia. Mm-hmm. Non
0: tu
1: è
0: sarà
1: male.
0: Un personaggio, un amico di Anna, della famiglia. Se Anna ci chiama, magari
1: Anna, cosa hai voluto? Sì, se magari qualcuno ci chiama, a me mi viene in mente quando vedo le persone sulla strada, che comunque persone che fanno, come ho detto prima, il loro percorso, quindi magari percorrere una strada è un po' il percorso della vita. Qui abbiamo magari una strada che non è proprio liscia, quindi potrebbe dare...
0: Lui però ha visto qualcosa, perché vedi, si è fermato come se qualcosa avesse catturato la sua attenzione, si è fermato... Anche sempre che vada a correre,
1: un
0: portamento un po'.
1: Lui andava a fare sport
0: esatto.
1: E Anna gli ha fatto la foto.
0: Trekking, qualcosa
1: sì,
0: così.
1: E ce l'ha mandata e diciamo che va bene, Anna. Sì.
0: Tu fai trekking, Luana?
1: No. Mi piace camminare, mi piace.
0: Ah, anche a me, molto.
1: Io trovo molto rilassante.
0: I paesaggi di montagna mi piacciono tantissimo.
1: Sì,
0: molto.
1: È vero.
0: Allora, poi
1: andiamo con un'altra.
0: Damiano da Osimo ci ha mandato una foto.
1: Ciao, Damiano.
0: Molto bella.
1: Sì, qui forse
0: molto
1: Damiano, siamo nei nostri, il Conero mi viene in mente.
0: Il Monte Conero, dici?
1: Qui su questa foto possiamo dire che ha utilizzato una cornice, diciamo ha incorniciato un po' i due soggetti e è una delle di quelle cose che magari uno prima di fare una foto dovrebbe tenere in considerazione. Se magari davanti non ha un grande soggetto può utilizzare o delle finestre o magari degli alberi per incorniciarlo. E in questo caso magari il nostro autore ha incorniciato i due soggetti, che è il papà con un bambino
0: o un nonno.
1: Forse ecco, ha voluto più dare importanza alle due persone, quindi ha messo una cornice intorno. C'è anche questa strada, c'è un senso di profondità, la foto, anche lo sfocato intorno, è molto bella, mi piace.
0: Anche questa fa molto famiglia? A te piace la famiglia?
1: A me piace,
0: le foto molto famiglia ti piacciono?
1: Sì. Sono sentimentale.
0: Sei sentimentale?
1: Molto, molto.
0: Sai più di nonno con il nipote?
1: Il nonno davanti, quindi il nonno che è,
0: la guida, lo protegge, perché comunque lui va per primo, quindi apre la strada.
1: Con quel senso di rispetto dietro.
0: Sì.
1: Mi piace, sì, queste cose le noto molto.
0: Proprio azzeccata per la stagione, siamo
1: sì,
0: in autunno,
1: sì.
0: le foglie marroni, arancio.
1: Sì.
0: Va bene, passiamo alla prossima foto di Domenico di Peschiera Borromeo, Milano. Ci ha mandato solamente questa foto e lui ha specificato nel commento che questa foto lui la percorre tutti i giorni con la macchina.
1: Questa strada la percorre tutti i giorni?
0: Sì, questa strada, scusa.
1: Quindi magari sarà una strada che o la percorre per andare al lavoro o...
0: Non so per cosa la percorre, non ce l'ha specificato per cosa.
1: Quindi magari se ci chiama e ci dice perché la percorre,
0: però
1: ci farebbe
0: molto
1: piacere.
0: Però è molto scomoda perché è piena di buche, sì. In fondo c'è anche una chiesa.
1: Sì, e anche questa, diciamo, è una linea diagonale, quindi ha sfruttato la linea per comporre una foto.
0: Dai. Alla fine non c'è tanto in senso paesaggio questo qua.
1: No, c'è solamente questi alberi.
0: Questi alberi.
1: Questa chiesa in fondo, questa strada non liscia. Forse secondo me la percorre per andare al lavoro.
0: Sì, è vero? Forse abita in campagna, quindi
1: mi
0: fa
1: dà più
0: questa
1: quella
0: strada.
1: Sensazione.
0: Esatto. Allora, passiamo a un'altra foto, la foto di Fabio di Castelfidardo. Ci ha mandato questa foto, molto
1: Fabio,
0: particolare.
1: Bella, complimenti questa.
0: La strada?
1: Probabilmente magari ha messo la macchina fotografica per terra e poi ha fatto lo scatto.
0: Sì.
1: È carina la bici di un bambino
0: che sarà caduto oppure l'ha appoggiata così tanto perché doveva scendere, chissà.
1: E qui anche questa, la strada ci dice che dobbiamo andare avanti, magari la bici in questo caso è caduta, però la dobbiamo rimettere diritta.
0: Abbiamo una telefonata, ti interrompo un attimo,
1: sì,
0: Luana,
1: prego,
0: vediamo chi è in linea. Pronto?
2: Pronto, sì.
0: Buonasera, ciao.
2: Buonasera.
0: Con chi parlo? Pronto? È caduta la linea? Sì,
1: okay.
0: È caduta la linea. Aspettiamo che ci richiama. Allora, e stavamo vedendo la foto di Fabio di Castelfidardo, quello con la bicicletta. Ok, eccola qua.
1: Sì, qui probabilmente, ma anche con un telefonino può fare questo effetto dello sfocato messo per terra.
0: Sì.
1: Se metti col ditino sul display, metti tipo metta a fuoco,
0: sì, perché
1: il soggetto, è molto carino.
0: Le foto che arrivano purtroppo non si può vedere se sono scattate dal cellulare o dalla macchina fotografica. Così si vede
1: oggi
0: poco,
1: il
0: no?
1: telefonino ha abbastanza qualità
0: ormai, esatto, ormai i telefoni sono
1: carina.
0: Meglio delle macchine fotografiche
1: e dai, adesso non esageriamo,
0: no, vabbè, però se sì, prendi sì, un sì, cellulare sì, con una buona risoluzione
1: probabilmente sarà stata scattata anche con un telefonino, perché quando lo metti per terra ti dà il senso dello sfocato e questo effetto qua.
0: Anche dietro il murales,
1: sì. Mi piace molto l'idea della bici messa in questo modo. Non mi ricordo il nome, Fiorenza.
0: Si chiama Fabio.
1: Fabio, Fabio, se vuoi chiamare anche la settimana scorsa.
0: La settimana scorsa Fabio era quello che ha vinto della pizza, no?
1: Fabio, quindi se chiami ci farebbe molto
0: quindi
1: piacere.
0: Mi piacciono le tue foto, Fabio, molto. Ecco, adesso arriva la telefonata, vediamo se riusciamo. Pronto?
2: Sì, pronto. Salve, sono Damiano.
0: Damiano.
2: Di Osimo.
0: Di Osimo.
2: Prima, sì, la foto di prima.
0: Quella dell'autunno, sì.
2: Sì, allora, a me chiamo perché ho partecipato anche la volta scorsa e sono stato ad ascoltare.
0: Sì.
2: Adesso ho chiamato solo perché ho visto che sono riuscito ad azzeccare la fotografia. Sembra che sia arrivata.
0: Sì.
2: Avete colpito proprio il segno. L'unica cosa che avete sbagliato è che non è l'autunno.
1: Non riesco a sentire.
0: Che non
1: bene.
0: È autunno?
2: Non è autunno quello. La foto è stata fatta fino a agosto e non sul Conero ma nei colli Euganei.
0: Nei colli?
2: Euganei, in provincia di Padova.
0: Damiano,
1: volevi dare a me è andato molto sull'occhio il fatto che hai incorniciato le due figure, volevi dare importanza alle due figure, che è il nipote con il nonno, il babbo con il figlio?
2: Allora, sicuramente sì, per dare un po' più il senso del centraggio della foto, centrare più il nipote e il nonno.
0: Nipote
2: altro
0: nonno.
2: Non è mio padre e mio figlio.
0: Ecco.
1: E comunque, prego, scusami, dimmi.
2: Il senso della foto è proprio azzeccata, il nonno che protegge il nipote.
0: Vedi?
2: E lo conduce verso una strada dove non si sa

0: non sa a cosa andrà incontro, insomma.
1: Sì, e quindi lo conduce un po' al senso
2: la strada della vita.

0: pretendere.
1: Ecco, quindi. E poi, appunto, dicevamo della fotografia.
2: Cioè, anche in questo contesto, gli alberi hai utilizzato, l'hai incorniciata, ecco, il framing in foto, diciamo, incorniciare i soggetti è una delle tecniche, diciamo, delle tecniche quelle semplici che quando uno scatti una fotografia è da tenere un po' in considerazione.
1: Da tenere un po' in considerazione, sapersi.
2: L'incorniciare i soggetti, diciamo.
0: Sì, l'ho fatto anche perché purtroppo volevo mettere i soggetti un po' più in basso ancora.
2: Va bene, va bene.
0: Però
2: sì.
0: Non sono riuscito, allora l'ho incorniciato in modo che si vedessero subito, andassero in risalto.
2: Molto bella, complimenti.
1: Veramente.
0: Complimenti a voi per la trasmissione, perché le foto sono una più bella dell'altra, soprattutto mi stupiscono. Una guardando l'una l'altra mi danno molto stupore.
1: Grazie,
2: grazie
1: mille, grazie. Continua a
0: buona
1: partecipare.
2: Sì, okay. Aspettiamo altre foto.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, buona serata.
1: Vedi, come dicevo, la fotografia trasmette sempre, quindi sì, può trasmettere comunque qualcosa.
2: Anche lui voleva, diciamo, la persona anziana,
1: esatto,
2: con il nipote dietro.
1: Sì.
2: È così la foto.
1: Comunque per lui è il genitore, quindi è sempre figlio e genitore, quindi è sempre la sua importanza.
2: Sì, sì, sì.
1: Andiamo un attimo in pausa e poi ci vediamo tra poco.
2: Ci vediamo.

0: Eccoci di nuovo qua, ben trovati e continuiamo con le nostre fotografie. Allora andiamo a vedere le foto di Lena di Marsala, ci ha mandato quattro foto.
1: Vediamo. Ciao Lena, buonasera.
0: Ciao Lena, spero che ci stai guardando.
1: Aspettiamo le chiamate, aspettiamo i vostri commenti.
0: Ci aiutate così anche ad interpretarle bene. Allora, vediamo la prima foto, eccola qua.
1: Un vicoletto.
0: È una foto di un vicolo.
1: Romantica.
0: Sì, molto.
1: E poi la prossima?
0: La prossima vediamo sempre. Ah, sì, sempre una via.
1: Questa
0: con
1: una via, magari
0: sì.
1: Un po' di confusione, qui non si sa cosa voleva.
0: Questa
1: qui abbiamo
0: anche,
1: un'altra linea,
0: sì,
1: sempre
0: un'altra
1: tavoli.
0: Linea. Molto da
1: sì,
0: molta profondità.
1: Sì, sì, sì. Lineari.
0: Sì. E un'altra, sì, uh-huh. Questa è quella di prima?
1: Sì, c'è cioè una persona forse.
0: Sì. Finisci con quell'arco giù in fondo. Uh-huh. Mm. Questo dai, il tema è sempre ben
1: la
0: azzeccato, la strada. E quella che mi ha colpito di più è la prima, forse.
1: Sì, rimane più romantica.
0: Questa okay. Qua.
1: Anche Lena ha utilizzato diciamo un po' la regola delle linee diagonali, quelle che aiutano, indirizzano l'occhio verso, focalizzano
0: sì.
1: L'occhio, ecco.
0: Uh-huh.
1: Anche l'utilizzo di linee in fotografia sempre è importante, ecco, per focalizzare lo sguardo di chi è che
0: cioè,
1: le guarda.
0: Quando uno fa una foto deve immaginare una linea, non so.
1: Sì, in questo caso abbiamo anche, ce l'abbiamo una linea di tavoli, c'è cioè
0: sì.
1: Il muro, cioè ci sono proprio delle linee ben definite.
0: Sì.
1: E quindi l'occhio ti cade sui tavolini, sul muro a destra, sono tutti elementi che...
0: Qui non c'è un soggetto ben focalizzato, no?
1: No, non c'è. Mm. Però l'idea di questi tavolini così, anche questa luce calda dei tavolini è graziosa.
0: Mm-hmm.
1: Io direi che fra tutte a me piace di più questa, mi
0: sì,
1: rimane
0: questa,
1: più calda.
0: Sì, sì molto.
1: Le altre...
0: Cenare lì, insomma,
1: sì.
0: Di quei tavolini.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è una chiamata?
1: Sì.
0: Un attimo ti interrompo e vediamo chi è. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, buonasera.
2: Ciao, sono Anna dalla Sicilia.
0: Anna dalla Sicilia?
2: Sì, sì.
0: Ci hai mandato quelle tre foto, no?
2: Sì, ho inviato.
0: Una di
2: foto.
0: Cui con il tramonto.
2: Devo dire che la prima in assoluto è stata scattata dalla macchina.
0: La prima?
2: Proprio così, a volo, passando con la macchina, quindi...
0: Ah, ecco, quindi...
1: C'è il dito, Anna?
2: Sì.
1: C'è un pezzettino di dito?
2: Come scusa?
1: C'è un pezzettino di dito, si vede, oppure
2: di
1: la macchina.
2: Di San Vitolo Capo in provincia di Trapani.
0: San Vitolo Capo.
2: All'inizio del paese, questa è una cappella di Santa Crescenzia, che è

0: la santa, la dottrice di San Vito,
1: ah,
0: il
1: ecco.
0: nostro santo. Ed è stato scattato proprio passando con la macchina. Io guidavo, lo so che non si può fare, ma l'ho fatto.
1: È una foto fugace.
0: La seconda invece, dove c'è il tramonto, c'è un pezzettino di strada davanti.
1: Il tramonto, mettiamo quella del tramonto, vediamola un attimo, eccola qua.
2: Queste sono molto belli i colori, Anna. Però diciamo la strada, allora è meglio l'altra, che comunque c'è un percorso.
0: Solo qui davanti c'è un pezzettino di strada.
1: Questo che è sempre il San Vito Lo Capo?
0: Sì, sì, è un sentiero, diciamo, vedi,
1: bello.
0: Proprio all'inizio c'è un pezzettino di sentiero.
1: Bella, molto bella. La Sicilia è tutta bella,
2: Sono stata una volta.
1: Io sono stata 2 anni fa in Sicilia, ma non questa parte di San Vito Lo Capo, l'altra, Catania, Taormina, ho fatto quella,
0: bella, sì,
1: l'altro
0: sì.
1: versante, molto molto bella tutta.
2: Poi ce n'era un'altra.
1: Sì, ce n'era anche un'altra, eccola qua, questa invece?
0: Sì, sì, il San Vito Lo Capo e quello è mio figlio.
1: Suo figlio, vedi.
0: Sì, è stata presa pure questa così a volo, diciamo, non era niente di programmato.
1: Niente di programmato.
0: Tutto semplicemente sono delle foto che ho fatto così senza pensarci, non è che li ho fatti per la trasmissione, diciamo, li avevo e li ho mandate.
2: La prima e l'ultima sono più a tema l'argomento che stiamo trattando, quella al centro magari...
1: Un po' meno.
2: Così, abbiamo detto nì.
1: Se ha un pezzettino di strada, però è proprio presa, è più il tramonto, no? Come tema,
2: i
1: colori del tramonto, il mare.
2: Questa è complimenti, questa via, lui al centro.
1: Dietro
2: bella.
1: Le montagne.
2: Sì.
1: Bella, sì.
2: Come se stesse percorrendo il suo percorso.
1: Poi è catturato da qualcosa nella foto lui, qualcosa che ha visto probabilmente.
0: Non so, sinceramente, ripeto, è stata scattata così,
1: certo, senza pensarci.
2: Grazie, Anna.
0: Ok, grazie.
1: Grazie mille, Anna.
2: Aspettiamo altre foto, Anna, da San Vito Lo Capo.
0: Grazie, la farò.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Allora, andiamo un attimo in pausa, ci vediamo tra pochissimo.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, la nostra breve pausa è finita, siamo tornati sempre con la nostra Luana, esperta in fotografia.
1: Buonasera a tutti.
0: E continuiamo con Liliana di Loreto che ci ha mandato due foto. Allora questa, penso che la Basilica d'Assisi o no?
1: Sì, qui Liliana se ti abbassavi leggermente era... Perfetta, perché sembra che il discorso che facevamo prima, che presa un po' dall'alto, schiaccia un pochino la situazione. Se leggermente ti abbassavi, la chiesa gli davi ancora una chiesa, mi sembra, maggior importanza. Però bene,
0: un chiostro, una chiesa, sì, qualcosa sì. Poi l'altra, sempre di Liliana.
1: Qui anche Liliana l'ha presa leggermente
0: dall'alto, sì. Adesso pure io un po' me ne intendo.
1: È molto evidente, anche qui diciamo ci sono questi rami in cornice, sì. Non forse quella persona, la terra, il verde,

0: bello, sì, comunque ha creato questo gioco, questi intrecci.
1: Sempre una strada, una strada.
0: Sì, sempre una strada, sì. Diciamo che anche Liliana è rimasta.
1: Sì, Liliana di Loreto,
0: Tema.
1: Ciao Liliana.
0: Ciao Liliana.
1: Poi di Loreto sei, quindi. Maria Letizia, poi di Roma, ci ha mandato questa foto.
0: Bella.
1: Molto bella. Sì.
0: Le scale, una persona
1: qui sono
0: che
1: sono nitidi,
0: sale.
1: I colori molto
0: sì,
1: nitidi,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Ma anche la foto
0: mi piace, la persona che sale con la valigia, questo cielo, la nuvola, anche come posizionato, quindi questa è leggermente un pochino,
1: sì,
0: dal basso all'alto,
1: l'alto.
0: Quindi slancia, dà importanza a questa persona che sale. Sale con la valigia,
1: dai.
0: Sempre il solito discorso della vita che andiamo avanti,
1: esatto,
0: con la valigia.
1: Con la scalinata.
0: la
1: esatto.
0: Strada.
1: Poi Marco Di Iesi.
0: Complimenti.
1: Ci ha mandato questa foto.
0: Questi sono dei pozzi.
1: Questi sono dei pozzi, sì. Una strada che praticamente finisce con questi due pozzi.
0: Complimenti per i colori.
1: Dietro sembra un dipinto,
0: sì,
1: con le immagini del
0: dipinto.
1: Grano. Mm-hmm. Penso
0: questo
1: che sia
0: il chiaro della strada con il verde, il marrone, le gradazioni dietro.
1: Bella,
0: sì, complimenti.
1: Sì.
0: Magari i pozzi non
1: li amo tanto i pozzi, io sinceramente.
0: Neanche io.
1: Marco, senza offesa, la foto è bellissima, però ecco, c'è questi pozzi.
0: Complimenti
1: che
0: per il gioco di colori dietro.
1: Esatto, il gioco di colori è veramente, sembra un dipinto. Quindi abbiamo praticamente,
0: sì, abbiamo visto
1: un po' tutte. Facciamo una carrellata così veloce, così possiamo scegliere quella che ci ha colpito di più. Queste sono le foto di Alessandro, che ce ne aveva mandate 6.
0: A me di Alessandro
1: dritta,
0: mi
1: la
0: piace
1: neve.
0: Questa.
1: Ti piace questa?
0: Sì.
1: A me invece no, questa no, questa qua mi piace. Adesso me la ricordo. No, questa, quella con la neve. Eccola. Questa mi piace tantissimo, mi dà un senso di pace.
0: Sì, pace.
1: Poi questa, quella che mi ha colpito,
0: sì, il colore,
1: maggiormente. Sì,
0: sì,
1: a me, io amo il celeste, quindi per me è bellissima. Questa sempre di Alessandro di Falconara. Questa di Andrea di Loreto, questa Andrea Micheloni di Castelfidardo,
0: quest'anno
1: della Sicilia, queste sono siciliane, eccole qua, questa sempre della sua, Domenico, questa è la foto, questa pure mi ha colpito,
0: sì,
1: molto,
0: sì.
1: Questa non... questa di Fabio,
0: complimenti Fabio,
1: bellissima. Poi Elena di Marsala, queste sono le foto che ci ha mandato della via. Liliana di Loreto, poi ci ha mandato questa sempre di Elena. Questa Liliana di Loreto.
0: Anche questa non è male.
1: Sì. Poi le ultime due, questa di Maria Letizia di Roma. E poi questa di Marco Di Iesi. Allora, a me mi ha colpito molto quella con la chitarra, per farci capire, con la questione,
0: sì,
1: della chitarra.
0: A me la scalinata, la persona con la valigia che sale le scale.
1: Ecco, quindi...
0: Che facciamo?
1: Chiamate, dateci un vostro parere, insomma.
0: Perché ti ha colpito la chitarra?
1: Il colore innanzitutto,
0: sì,
1: mi ha colpito.
0: Fotograficamente parlando,
1: mi è piaciuta quella cosa della vita frenetica, che lui l'ha come se l'avesse bloccata, no? Tutte quelle persone,
0: sì,
1: che camminano.
0: Sì, sì, sì. Ha usato i colori per,
1: sì,
0: dare il valore aggiunto alla foto.
1: Esatto.
0: Quindi si è focalizzato sul colore e la chitarra.
1: Piace tantissimo.
0: Leggermente sulla destra, quindi anche come inquadratura, non proprio al centro, sempre un pochino sulla destra, l'occhio cade sia sul colore che sulla chitarra,
1: sì,
0: che è sulla destra.
1: Questa è piaciuta molto.
0: Quindi come composizione...
1: A me ha colpito questa. A te invece quella?
0: A me più la scala.
1: A te più la scala.
0: Sì. Allora, possiamo rivedere la scala.
1: La scalinata, il signore che sale la scalinata.
0: Una delle ultime.
1: Mi sa che non ce la fa vedere.
0: Non ci riusciamo.
1: Eccola.
0: Eccola qua. Sì, qui la... quella che piace a te, sì, è molto più vivace,
1: cioè
0: questo
1: celeste. Forse
0: sì,
1: tu ci vedi più significati in,
0: sì,
1: questa.
0: Sì, io sono più... Forse
1: ti
0: un po' più malinconica questa,
1: tu sei
0: però.
1: Invece
0: malinconica.
1: Sono un po' più di vita, quindi
0: sì, sì.
1: Mi piace le cose frenetiche, le cose veloci.
0: Se qualcuno vuole chiamare, abbiamo la malinconia e la frenesia.
1: Probabilmente ci rappresenta queste due. Va bene, facciamo vincere tutte e due.
0: Le facciamo vincere tutte e due? Non so se è possibile. Se dalla regia
1: ci dicono di sì.

0: Dato, così.
1: Allora vada per
0: allora,
1: la...
0: Comunque possiamo dire che il tema di questa settimana è stato azzeccato, la
1: sì,
0: strada.
1: Sì, molto.
0: Ricordi il tema della settimana prossima, che è l'amore.
1: L'amore
0: è un tema molto importante.
1: Visto che è stata la festa dei nonni, l'amore verso i nonni, diciamo come punto di riferimento i nonni.
0: Bella.
1: Il 2
0: sì. È stato il 2 ottobre.
1: Ottobre.
0: Sì.
1: Mm-hmm. Che ne dite?
0: Mandateci sempre le vostre foto tramite WhatsApp al 349 9370 847. Quindi il tema della prossima settimana, di venerdì prossimo, sarà l'amore
1: verso i nonni.
0: Verso i nonni. Vi aspettiamo sempre alle 7:15. Mi raccomando, mandate tantissime foto, più ce ne sono meglio è. E l'amore, dai, verso i nonni, verso...
1: Sì, dai, vogliamo...
0: Solo
1: dare...
0: verso i nonni facciamo?
1: Sì, 2 ottobre, i nonni.
0: Festeggiamo i nonni, un po' in ritardo.
1: In ritardo, questi nonni bisogna festeggiarli perché sono importanti.
0: Andiamo alla nostra terza puntata, venerdì sì. prossimo, speriamo che sarete molti a seguirci. E niente, queste due foto le abbiamo fatte vincere
1: sì,
0: anche questa sera.
1: Questa sera abbiamo fatto vincere 2 foto, una più vivace e un'altra un po' più malinconica. Poi magari se la prossima volta qualcuno vuole chiamare e fare qualche commento su queste due foto,
0: ci fa piacere,
1: ci fa piacere
0: intervenite, anche perché
1: intervenite,
0: come dite
1: da casa.
0: Se voi ce la esprimete voi è anche più facile per noi, no?
1: Sì. Abbiamo 2 caratteri diversi.
0: Esatto.
1: Ci vediamo.
0: Saluto, ci vediamo alla prossima puntata di Scatti di Vita.
1: Buonasera.
0: Buonasera.

0: Buon pomeriggio. La serie Un libro, una storia oggi si arricchisce della presenza di padre Franco Nardi, autore di questo libro, Eucaristia, mistero di amore, nel quale padre Franco tira fuori degli spunti molto interessanti per la nostra vita di cristiani, ma non solo, ma per la nostra vita di relazione con gli altri. Abbiamo la fortuna di averci l'autore, che conosciamo bene, anche questa televisione conosce bene, in quanto padre Franco è assistente spirituale di Maria Vision, al
1: Vabbè,
0: quale...
1: assistente spirituale è un altro, però io sono assistente spirituale di questa associazione
0: laicale,
1: laicale. Sì. Sì.
0: e di cui adesso ci parlerà padre Franco.
1: Buonasera e pace bene a tutti allora. E ben rivisti dopo tanto tempo che non mi faccio vedere più da questa televisione per diversi motivi. E dunque sono in veste di assistente spirituale di questa associazione laicale eucaristica riparatrice che ha sede a Loreto ed è estesa in varie parti d'Italia. Ecco, un'associazione che punta soprattutto a mettere in evidenza un cammino eucaristico, una spiritualità eucaristica che dovrebbe modificare in meglio, appunto, far crescere nella grazia di Dio la nostra vita. Ecco, se uno guarda un pochettino gli scopi di questa associazione che è sorta nel 1927, quindi è molto, diciamo, molto antica, no? Un'associazione che ancora mantiene tutta la sua validità e attualità, ecco, possiamo dire che gli scopi sono proprio quelli di promuovere la formazione eucaristica dei propri membri. Sono diversi, sono circa 8.000, 9.000, diciamo, in Italia, no? E poi abbiamo degli impegni concreti.

0: Preti, ogni giorno visita Gesù sacramentato, ogni settimana la messa e la comunione riparatrice e l'offerta della giornata, possibilmente il giovedì. Poi ogni mese una ora di adorazione eucaristica riparatrice in chiesa o in casa, da soli o insieme, comunitariamente. Ci sono delle attività poi legate un po' alla formazione, attraverso convegni nazionali, raduni zonali, e poi la pubblicazione di una rivista mensile, sono 10 numeri al mese, è una piccola rivista che si chiama Riparazione Eucaristica, che comunque ancora ha la sua importanza, e attraverso questa rivista cerchiamo appunto di mantenere i contatti con i membri dell'associazione e crescere insieme proprio in questa direzione di una spiritualità eucaristica esistenziale, autentica, profonda, no? Poi pubblichiamo anche dei sussidi proprio per l'adorazione, la meditazione e così anche altre cosette, tipo un negozio di arredi sacri, libreria, proprio per favorire la formazione in genere, diciamo, nella fede, ma anche la formazione teologica di quanti vengono, si arrecano per esempio a Loreto, e sono tanti i pellegrini, no? E poi anche l'ospitalità per ritiri e formazioni, in cui c'è una casa appunto di accoglienza chiamata proprio Casa San Serafino da Montegranaro, dal nome del patrono dell'associazione, che è un fraticello cappuccino, proprio perché è proprio nel santuario di San Serafino, presente in Ascoli Piceno, è sorta proprio questa associazione ad opera di un cappuccino, padre Agostino da Civitanova Marche. Ecco, sono tutte piccole cose, notizie, giusto per contestualizzare un pochettino questa realtà, diciamo, che è ancora viva e ha la sua importanza. La sua importanza, avremo occasione anche di parlarne poi in seguito, sulla base degli insegnamenti anche di Benedetto XVI, il quale è interpellato da un sacerdote, Pacini, Don Alberto Pacini, che è appunto il responsabile in Italia della adorazione eucaristica perpetua, ecco, ha dato una bellissima risposta proprio sul significato della adorazione eucaristica riparatrice, proprio non solo adorazione ma della riparazione, e ne tratteremo appunto in seguito. Così adesso intanto, diciamo, presentiamo alcune riflessioni proprio tratte da questo libricino, insomma, che da una parte non è grandicello, non è grande, ma nello stesso tempo è anche impegnativo, diciamo, perché approfondisce diversi aspetti a partire proprio dal senso, significato e il valore del sacramento, e in modo particolare del sacramento dell'Eucaristia.
1: Bene, lei padre già nell'introduzione pone i primi segni di quello che svilupperà nel libro,
0: sì.
1: Giusto?
0: Sì, sì.
1: Leggendo alcune frasi e soprattutto alcune parole si vede già come si evolverà tutto lo sviluppo,
0: sì,
1: della,
0: certo,
1: riparazione eucaristica, o perlomeno dell'adorazione, e di quanto l'Eucaristia entri nella vita,
0: certo,
1: non solo personale ma sociale.
0: Sociale, esatto, sì. Difatti si parte praticamente da questa domanda: che altro vorrebbe, mi chiedo io all'inizio subito, dalla vita un cristiano autentico? Che altro vorrebbe se non quello di conoscere veramente il Signore Gesù? Ecco, ovviamente non una conoscenza teorica, non una conoscenza intellettuale, ma una conoscenza che sia veramente intima unione, che sia un accesso al mistero stesso proprio della vita, per poter vivere finalmente nella gioia, nella verità, quella gioia piena, quella gioia di cui ci parla continuamente Papa Francesco, è Evangelii Gaudium, Gaudium, gioia, così come anche Amoris Laetitia, Laetitia, cioè gioia, la gioia dell'amore, la gioia del matrimonio, la gioia della famiglia. Ecco, questo è ciò che veramente conta e dà significato alla vita, no? Alla propria vita. Allora noi possiamo veramente partire in questo itinerario eucaristico da quelli che sono i fondamenti dottrinali proprio dei sacramenti, perché è lì che dobbiamo fissare un po' l'attenzione, ed è quella la fonte, diciamo, della nostra vita liturgica, superando poi la concezione

0: di una celebrazione, parlando dell'Eucaristia, di una celebrazione che sembra quasi fine a se stessa, no? E invece il sacramento non è questo solo, non è questo, ma è un segno, è un appello, è un qualcosa che ci porta oltre, no? È una rinascita che non è mai conclusa nella nostra vita, non solo del singolo cristiano, ma anche di tutta la comunità, di tutta la comunità umana. Quindi non si danno sacramenti cristiani, e parliamo di tutti e sette i sacramenti che noi conosciamo fin dal catechismo, non occorre fare l'elenco qui, carissimi, se non si danno sacramenti cristiani se non per costruire veramente il regno di Dio. Ecco, nella prospettiva appunto di un avvento, di una venuta continua del Signore, una venuta che non è mai conclusa, no? Ecco, quindi ci soffermeremo su questo, perché è molto importante avere delle idee chiare, non solo sul significato del sacramento teologico, di fede, teorico, dite quello che volete, no? Ma soprattutto sulle conseguenze esistenziali della partecipazione al sacramento, a ogni sacramento, in modo speciale al sacramento dell'Eucaristia. Ecco, da questo, dalla partecipazione viva a questo sacramento, dobbiamo uscire proprio trasformati e diffondere questa novità nella vita di ogni giorno.
1: Grazie, Padre.
2: Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Riprendiamo il discorso con Padre Franco,
1: sì,
0: che abbiamo detto è autore del libro Eucaristia, mistero di amore. Quello che Padre Franco ci vuole trasmettere, e vuole trasmettere a tutti, questo è il messaggio importante, non solo ai biblisti o alle persone colte, ma proprio a partire dagli ultimi, è che l'Eucaristia tocca tutti. Giusto, Padre Franco?
1: Certo, certo. Ho detto che dovremmo cominciare a parlare del sacramento e dei suoi risvolti esistenziali. Quindi proprio per questo tocca tutti, in modo particolare tra i sette sacramenti, il sacramento dell'Eucaristia. Ma poi vorremmo veramente avvicinarci al sacramento, al mistero eucaristico, dalla sua promessa, come la narrano Giovanni, come la narra Marco nella celebre sezione del pane, per giungere alla sua realizzazione nella cena pasquale del Giovedì Santo. Ecco, che cosa propriamente rendeva troppo duro il discorso di Gesù? I discepoli, gli apostoli, ma questo discorso è duro. Quando il Signore, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, no? Questo è il mio sangue. Questo discorso è duro, lo vedevano veramente duro, no? Cos'era in gioco, insomma, in quel progetto di diventare cibo e bevanda dei suoi amici? E poi, quale il rapporto tra l'Eucaristia e la missione, in apparenza fallimentare, insomma, del Verbo fatto carne? Ecco, cosa propriamente vuole dire Gesù quando ci comanda di ripetere certi gesti da fare in sua memoria, Ecco, sono tutte domande queste che ci permettono di avvicinarci sempre di più al mistero eucaristico e di viverlo, non di collocarci nella storia come fosse soltanto un evento passato, no, una realtà in cui noi ci inseriamo. E il Signore è presente con tutta la sua storia, ma la storia che continua nella storia della Chiesa fino alla fine dei tempi. Ecco allora il secondo passo, no? Avvicinamento al mistero eucaristico. E poi si tenterà di vedere, di fare una certa revisione degli atteggiamenti concreti, personali, verso l'Eucaristia, che può aprire anche prospettive nuove nella propria vita, nella nostra vita di battezzati, di anime eucaristiche. Cioè dobbiamo passare, fratelli, carissimi telespettatori, passare da una celebrazione valida, ci si preoccupava prima, no? Un po' presi più dal diritto canonico che non dalla legge interiore dell'amore, ci si preoccupava di che cosa? Che la messa fosse valida, Non so se voi ricordate di una certa età, persone di una certa età, quando la gente chiedeva, allora è valida quella messa? È ancora valida? Quando uno arrivava magari in ritardo, oppure sistematicamente arrivava in ritardo, cioè quando è che arrivava, quando non era valida, quando era valida e quando non lo era più? Quando il sacerdote, portando all'altare il calice coperto da un velo, no? Ecco, prima dell'offertorio, prima quindi terminata la prima parte della messa, che è la liturgia della parola, praticamente scopriva il calice proprio per dare inizio alla seconda parte della messa, che è la liturgia offertoriale e poi la liturgia eucaristica, no?
0: Anzi, ecco, si chiedeva, dato che il sacerdote era di spalle, si chiedeva al vicino, ma è buona la messa?
1: Sì, sì, è buona la messa, dice, o valida, no? Valida significa buona, no? È buona la messa ancora, no? Perché se ancora era coperto, era valida, no? Altrimenti, se non era coperto, se era scoperto, il calice, eccetera,
0: bisognava
1: attendere
0: la prossima.
1: Ecco, ma non si considerava, guardate come, insomma, vabbè, non stiamo a fare troppe considerazioni così peregrine, però come non si considerava il momento in cui il Signore ci parla, tutta la liturgia della parola saltava. In alcune chiese, io ricordo da piccolo, in alcune chiese non suonavano la campana prima di iniziare la messa, la suonavano prima dell'offertorio. Quindi la prima parte della messa c'erano soltanto le donne dentro la chiesa, Ecco, e la seconda parte della messa si aggiungevano anche gli uomini che passavano dall'osteria lì vicino alla chiesa, normalmente, no? Alla chiesa.
0: Come appunto, se la parola di Dio potesse essere saltata.
1: Come se la prima parte fosse una cosa secondaria, quindi di cui uno poteva farne anche a meno. Allora bisogna passare, perché questa mentalità c'è ancora un po', eh? Allora, dobbiamo passare da una celebrazione valida a una messa autentica, cioè che possa esprimere la fatica quotidiana per diventare corpo di Cristo. Cioè il corpo di Cristo è presente sull'altare, corpo consacrato dal sacerdote con le parole del sacerdote, le parole e i gesti che compie il sacerdote, è presente, ma noi dobbiamo diventare corpo di Cristo e quindi trasformare il mondo nel suo regno. Questo è il punto, programma questo, che non solo chiede fede, certo, tanta fede, il mistero eucaristico è mistero della fede, lo diciamo proprio dopo appunto la consacrazione, immediatamente dopo, mistero della fede, pensiamoci a questa parola. Perché se non c'è la fede, non è niente per noi lì, non è niente, è un pezzo di pane soltanto. E le parole detteci da Gesù sono tante parole che noi assimiliamo insieme ad altre parole umane, senza distinguere ciò che è parola di vita, parola di Dio, dalle nostre chiacchiere, dalle nostre opinioni, dalle nostre dottrine, dalle nostre ideologie. Quanto è importante questa fede e l'amore, che non domanda quindi questo programma soltanto fede e amore importantissime, ma anche la speranza, anzi meglio il diritto cristiano alla speranza. Tante sono le tentazioni a rassegnarsi proprio a questa ineluttabile

0: all'ineluttabile, non si può fare niente, oppure ad adagiarci alla mentalità del mondo in cui viviamo. Poco tempo fa con Paolo, che è qui con me proprio come presentatore e come colui che in qualche modo da parte laico, insomma, mette in evidenza e cercherà di mettere sempre più in evidenza quelle che sono le difficoltà di ogni cristiano per comprendere, per vivere la fede in Gesù e la fede nell'Eucaristia. Ecco, allora si parlava proprio di questo.
1: Ringraziamo Padre Franco, ci prendiamo qualche minuto di pausa e poi Padre Franco ritornerà proprio su questo argomento molto importante del laico e l'Eucaristia.
0: Sì.
1: A dopo.
0: A dopo.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne,

0: Buon pomeriggio e benvenuti, come state? Spero tutti bene, piacere di rivedervi tutti e di avervi qui in diretta da Trapani per Catena d'Amore, sempre per raccogliere le vostre preghiere. Catena è la vostra trasmissione, nata proprio per intrattenervi, per chiacchierare, per approfondire, per stare un po' insieme, ma quello che è più importante è poi rimanere tutti insieme per l'adorazione eucaristica che seguirà subito dopo Catena d'Amore. Quindi chiamate, scrivete. Scrivete ai numeri che vedete in sovrimpressione. E io anche oggi voglio lasciarvi ad una catechesi che ci ha dato Don Luigi Maria Epicoco che riguarda la preghiera. Se ne parla tante volte, noi in tutte le nostre trasmissioni parliamo sempre di pregare, stiamo per iniziare l'adorazione eucaristica, ogni giorno chiediamo a tutti voi di pregare insieme. Catena d'Amore è una trasmissione che chiede questo, una comunione di preghiera per tutte le nostre necessità. Ma perché la preghiera è la strada, il viatico verso il cielo, diciamo, e perché riesce a cambiare letteralmente la vita di ciascuno di noi, ce lo spiega adesso Don Luigi. Mi lascio a lui.
1: Alcuni di noi amano usare le parole per esprimere l'amore, amano parlare, raccontare, ed è una cosa buonissima. Altri invece sostituiscono alle parole i gesti, a volte un sorriso, una mano stretta, un abbraccio. Che cos'è meglio, l'una o l'altra? Entrambe. Se esprimono me stesso è un bene, va benissimo così. Quindi si tratta di capire ciò che più aiuta me. Ciò che mi fa essere me stesso in questa relazione con il Signore. Ma ve lo ripeto, innanzitutto noi dobbiamo domandarci se abbiamo capito che il Signore c'è, esiste e che vuole costruire con me un rapporto.

una relazione. Perché senza questa convinzione di fondo non può sussistere nessuna vita di preghiera. E noi possiamo sì dirci cristiani, sulla carta teoricamente, cristiani che ammettono che da qualche parte, forse in una chiesa bella così, c'è il Signore. Ma poi dentro la nostra vita così com'è? Così non è. Cioè ognuno di noi vive invece come se fosse solo, senza costruire nessuna relazione con questo Dio che Gesù ci ha annunciato e ci ha detto che è nostro Padre e che ci ama. Allora, se noi partiamo da questa cosa, cioè da questa definizione, che la preghiera è una relazione, ed è una relazione in cui io devo essere completamente me stesso, devo capire ciò che più mi fa esprimere il mio modo di essere, devo trovare la mia dimensione, il mio linguaggio, il mio alfabeto. Quindi il vero sforzo è uno sforzo di comprendere la mia misura, il mio modo di entrare in questo bene. È anche vero che questa relazione non è detto che si poggia sul bene. Voi sapete che io posso costruire una relazione con una persona che non è basata sul bene, magari è basata sulla paura. Io ho paura di Dio, per questo sono in rapporto con Lui. Ho paura della fine che posso fare della mia vita, ho paura del suo giudizio, ho paura di finire all'inferno, ho paura di essere punito. Allora costruisco tutta una vita di preghiera che è posata sulla paura. A messa ci vado, certo, ho paura, per questo vado a messa. La mattina un segno di croce me lo faccio, certo che me lo faccio, anche la sera, e dico una serie di preghiere anche. Perché? Perché ho paura che se non dico quelle preghiere, se non faccio quel segno di croce, se non vado a messa la domenica, mi succede qualche disgrazia. Vedete? C'è un rapporto con Dio, ma quel rapporto con Dio è tutto costruito sulla paura, non sul bene. Molti di noi, senza rendersene conto, possono avere una vita cristiana in cui il rapporto con Dio è basato principalmente su questa cosa terribile della paura. Questo viene un po' dalla nostra storia personale. Vedete, quando noi non abbiamo vissuto magari delle esperienze nella nostra vita positive, questa negatività la portiamo anche nel rapporto con Dio. Ma c'è una seconda parola molto pericolosa, cioè tu puoi costruire un rapporto con una persona che non soltanto è basato sulla paura, ma su un'altra faccenda serissima per noi esseri umani. Lo sapete qual è? Il senso di colpa. Noi possiamo stare in rapporto con una persona per senso di colpa. E questo è terribile. Perché quando tu vuoi bene a una persona per paura o per senso di colpa, tu non vuoi bene a quella persona. Tu sei schiavo di quel rapporto. Quel rapporto è un rapporto tossico che non ti aiuta a crescere, non sprigiona il meglio di te. Scusate se continuo a fare l'esempio di un figlio, ma forse così capiamo meglio che cosa vorrei dire. Se io di mia madre ho paura, se mia madre mi fa sentire continuamente sbagliato, in colpa, secondo voi come cresco io? Sano? Secondo voi riesco a tirar fuori il meglio di me o cresco insicuro? Secondo voi un bambino che ha paura e si sente continuamente sbagliato, che cosa vede nel mondo? Gioia, luce, pace? O vede pericoli, nemici e sta sempre sulla difensiva, sta sempre in ansia, è sempre teso? E questo perché? Perché è vero che ha un rapporto con la sua mamma, col suo papà, ma quel rapporto è basato sulla paura e sul sentirsi sbagliato. Ora, nessuno di noi vorrebbe un genitore così. Eppure certe volte ci è capitato di avere qualcuno che ci ha voluto bene in maniera sbagliata. Si tratta di farci questa domanda molto seria. Nella nostra vita di fede, che rapporto abbiamo con Dio? Abbiamo paura di Lui? Ci sentiamo sempre inadeguati davanti a Lui? O abbiamo capito che lì dove c'è Dio c'è l'esperienza dell'amore? Che significa sentirsi amati? Primo, quando una persona si sente amata si sente protetta, non si sente sbagliata, sente di poter esprimere quello che pensa. Una persona che si sente amata tira fuori il meglio di sé. Una persona che si sente amata cresce sicura. Una persona che si sente amata trova il coraggio di fare delle scelte.

Se io ho paura di te, delle tue reazioni o di come mi guardi, io non rischio niente nella mia vita. Vivo sempre nel mio guscio. Allora, questa preghiera può cambiare completamente la nostra vita quando noi ci ricordiamo che tutto l'annuncio del Vangelo, quando qualcuno vi dice «Ma tu il Vangelo lo conosci?», voi dovete subito rispondere che magari non conoscete a memoria ogni singolo versetto, ma voi il Vangelo lo conoscete benissimo, perché la buona notizia del Vangelo è che noi siamo amati. E siamo amati fino al punto che il Figlio di Dio ha dato la vita per ciascuno di noi. Questo basta e avanza a dire che noi conosciamo il Vangelo. Ora, questa esperienza dell'amore è la base della nostra esperienza di preghiera? Questa è la domanda vera. Perché vedete un po', se io comincio a vivere una vita di fede e una vita di preghiera, che esprime non questo amore, ma che esprime tutto quello che vi ho detto prima, esteriormente io posso vedere una persona molto religiosa. Esteriormente posso vedere una persona praticante, ma nella sostanza quella persona è come se vivesse nell'inferno. Perché? Perché non si sente guardata nella maniera giusta. Allora significa che quella persona ha bisogno di essere evangelizzata, ha bisogno di essere convertita, e tutti noi nella vita a un certo punto abbiamo bisogno di rifare il tagliando. Abbiamo bisogno di domandarci: che fede ho io e da che cosa si vede la mia fede? Da come prego? E come prego? Ecco, qui inizia la seconda parte di quello che voglio raccontarvi questa sera. La prima cosa, vedete, è che finché un cristiano non prega è ateo. Noi siamo convinti che gli atei sono quelli che dicono che Dio non esiste. In realtà non è così. Si può essere atei dicendo che Dio esiste. Io sono ateo perché vivo come se Dio non esistesse. Se io sono in casa con una persona e a questa persona io non le rivolgo la parola, non la guardo, non costruisco nessun rapporto di bene, c'è e basta questa persona, ma io la ignoro. Secondo voi, una persona che vive come se fosse da sola può dire di avere una relazione con qualcuno? No. Allora, la stessa cosa è per un cristiano. Un cristiano che non prega è un ateo. Vive come se Dio non ci fosse. E qui il problema è serio, lo sapete perché? Perché Gesù nel Vangelo a un certo punto dice così: pregate e vegliate per non cadere in tentazione. In pratica, solo quando preghiamo veniamo messi nella situazione in cui possiamo vincere il male. Quando invece non preghiamo, noi siamo completamente in balia del male, anche se non ce ne accorgiamo. Perché vedete, il male non ha lo scopo semplicemente di farci sbagliare. Noi siamo convinti che il male è quello che ci fa accadere, non lo so, una disgrazia. Ma il male è quello che ci fa vedere le cose alla maniera di questo mondo, che ci fa vivere come tutti gli altri esseri di questo mondo, che non ci fa vedere le cose come le vede Gesù, che non ci fa vedere dietro tutte le cose che accadono dentro la nostra vita un significato più grande, più profondo. E soprattutto quando dentro la nostra vita si affaccia un'esperienza difficile, quando noi ci accorgiamo di dover vivere una croce, ad esempio, se tu non hai lo sguardo della fede, quella croce ti uccide, ti schiaccia, ti annulla. Se hai lo sguardo della fede, ti accorgi che attraverso quella croce tu puoi santificarti. Tutto cambia. Lo sguardo che abbiamo sulla realtà, lo sguardo che ci dona Gesù, fa cambiare completamente la nostra vita. Ma noi come facciamo ad apprendere questo sguardo? Beh, penso che anche a Procida si dica questo detto popolare, no? Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Cioè, certe cose tu le impari solo se frequenti qualcuno. Allora, se tu frequenti Cristo, anche se non te ne accorgi, cominci a ragionare come ragiona Lui, a guardare le cose come le guarda Lui, a stare al mondo come sta Lui, a costruire relazioni come le costruiva Lui. Non c'è bisogno di grandi spiegazioni.
La frequenza con una persona ti lascia qualcosa addosso. Noi assomigliamo sempre a chi frequentiamo, eh? Nella preghiera noi decidiamo di frequentare Gesù e frequentando Gesù cominciamo ad assomigliare a Lui. Quindi la prima vera grande cosa per noi è questa, è cominciare a pregare. Certo, se una persona prega male, tu puoi sempre aggiustare la preghiera di una persona che prega male, ma se una persona non prega, che aggiusti? Allora, noi possiamo crescere nella preghiera se preghiamo. Si tratta quindi di iniziare una qualunque esperienza di preghiera e poi di raddrizzare il tiro e poi di accorgerci che man mano noi possiamo migliorare in qualcosa. Ma forse vi stupirà sentirmi dire una cosa, che è questa. Sapete quando inizia la preghiera? La preghiera innanzitutto non è un'iniziativa nostra, è un'iniziativa dello Spirito Santo dentro di noi. E il primo modo attraverso cui noi iniziamo a pregare è desiderare di pregare. Forse non ci riusciamo, ma abbiamo un desiderio profondo di imparare a pregare, un desiderio profondo di prenderci uno spazio per la preghiera. Poi alla fine non ci prendiamo questo spazio, non facciamo nulla, ma questo desiderio della preghiera è già preghiera. Quando ogni tanto viene qualcuno a confessarsi e mi dice: padre, io non so pregare, ho un grande desiderio di pregare ma non so pregare, io gli dico: hai iniziato. La preghiera è questo desiderio. Se tu hai il desiderio di pregare, tu stai già pregando. I grandi santi, anche quelli che sono arrivati alle altezze più alte della vita spirituale, avevano sempre la sensazione di non saper pregare e avevano sempre il desiderio di voler imparare la preghiera. Quindi non disprezzate voi stessi quando avete questo desiderio, pensando che in realtà siete incapaci, che non sapete pregare. Poi non vi dico quando una persona dice: ma io vedo gli altri, io non riesco a pregare come gli altri, io vedo quelli che si riescono a stare mezz'ora davanti al Santissimo, io mi distraggo, quelli che dicono il rosario, ma io dopo la terza Ave Maria sono altrove, e quelli che fanno silenzio, ma io nel silenzio impazzisco. Non vi dovete mettere a paragone con gli altri, questo è un errore terribile. Ve lo ripeto, per quello che vi ho detto prima, ognuno di noi ha il suo modo di pregare. Ciò che aiuta me potrebbe non aiutare voi. Allora, quando io ho capito che cos'è che mi aiuta in questa relazione con Gesù, questa cosa io la coltivo, questa cosa io la porto avanti, la approfondisco dentro la mia vita. Vedete, siamo partiti dicendo: per migliorare la preghiera tu almeno devi iniziare a pregare. Dice: ma io da dove inizio? Inizia con quello che sai. Da bambini, spero, a tutti noi hanno insegnato qualche preghiera. L'inizio di ogni preghiera è quella che si chiama la preghiera vocale. Che cos'è la preghiera vocale? È la preghiera che facciamo con le nostre parole, con la nostra bocca. All'inizio di questo nostro incontro noi abbiamo pronunciato l'Ave Maria. L'abbiamo pronunciata perché la conosciamo a memoria. Attenzione, quando la preghiera vocale è una preghiera efficace? Non soltanto quando tu ripeti delle parole, ma quando tu hai la consapevolezza delle parole che stai dicendo. Non so se ci avete mai pensato, quando noi diciamo Ave Maria, da dove abbiamo preso queste parole, Ave o Maria? Le abbiamo prese dal Vangelo di Luca. Sono le parole che l'angelo Gabriele rivolge alla Madonna, che le dice: rallegrati Maria, ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Ora voi pensate che noi quando ci rivolgiamo alla Madonna abbiamo in bocca le parole dell'Arcangelo Gabriele. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Sono le parole che Elisabetta pronuncia quando Maria entra in casa. A che cosa debbo che la madre del mio Signore venga presso di me? Tu sei la benedetta fra tutte le donne, tutte le generazioni ti chiameranno beata, benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, il frutto che Maria si porta nel grembo. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori adesso

nell'ora della nostra morte. Amen. Ora pensate a questa potenza di una preghiera in cui per tutta la vita noi, ripetendo l'Ave Maria, abbiamo detto alla Madonna: prega per noi ora e quando sarà il momento più difficile della nostra vita, che sarà la fine di questo viaggio. Ora, se per tutta la vita abbiamo ripetuto alla Madonna questa cosa, secondo voi quando ci troviamo in punto di morte non la ritroveremo lì ad aiutarci? Non la ritroveremo lì a prenderci per mano e ad accompagnarci in quell'ultimo viaggio? Ma noi non ci pensiamo, perché abbiamo trasformato la preghiera vocale, sapete in che cosa? In una recita, in una poesia. Allora io vi dico, tornate a pregare usando le preghiere vocali, ma queste preghiere non devono essere una pappardella che noi ripetiamo a memoria, una filastrocca, no. Noi dobbiamo pensare a quelle parole, dare un peso a quelle parole, essere consapevoli di quelle parole. E quante preghiere dobbiamo dire? Guardate, basta che tu dici bene un'Ave Maria, che un intero rosario senza pensarci. Già soltanto se all'interno di una giornata, per qualche istante, noi ci fermiamo a pregare bene una di queste preghiere, il Padre Nostro, l'Ave Maria, un ricordo per i defunti, l'affidamento all'angelo custode. Guardate che noi stiamo pregando. E senza rendercene conto, la grazia di Dio comincia a operare dentro di noi. Perché sapete cosa succede? Quando tu entri in relazione con Dio, ciò che ti passa, il bene, noi teologicamente lo chiamiamo la grazia, significa che l'amore di Dio entra dentro la tua vita. E quando le persone si sentono amate, guariscono. Quando le persone si sentono amate, risorgono. Quando le persone si sentono amate, trovano il coraggio di fare qualcosa. Una sola Ave Maria recitata così vi ha già donato la preghiera di cui vi sto parlando. Ma non accontentatevi di questa preghiera. Tra le preghiere vocali c'è un altro tipo di preghiera, che è la vostra. Cioè, dobbiamo imparare a parlare con Dio. Anche in questo caso vi uso un'immagine familiare che tante volte mi capita di usare, forse perché l'ho fatto io da bambino, o forse perché lo vedo anche nei bambini, nei figli delle persone che sono accanto a me, no? I bambini molto spesso hanno il desiderio, soprattutto quando sono piccoli, quando cominciano l'asilo, la scuola, hanno il desiderio di raccontare che cosa è successo, che cosa hanno vissuto, che cosa hanno fatto, l'amichetto che si è preso la penna e che poi mi ha spinto e poi abbiamo fatto il disegno e la maestra mi ha detto, mi ha fatto. Lo sapete in che cosa consiste l'amore? In una mamma e in un papà che perdono tempo ad ascoltare quel racconto. Ora, secondo voi, Dio ha bisogno che gli racconto io la vita o la conosce già? Ha bisogno che io dica a lui di cosa ho bisogno o lo sa già? Ha bisogno che io gli porti davanti le mie necessità o le conosce già le mie necessità? Eppure Dio ama un sacco ascoltarci. Perché? Perché la preghiera fa bene a noi e Lui, amandoci, ci ascolta, perde tempo con noi. Anche se onnisciente, cioè sa tutto. In pratica, fratelli, sa anche quello che succederà domani. Noi no, ma lui sì. Eppure perde tempo ad ascoltarci. Ora, vi capita mai di fermarvi e di parlare con Dio? Di parlare con Gesù? Di raccontargli quello che state vivendo, il vostro dolore, la vostra gioia, le vostre giornate? O semplicemente a dire: Signore, ti voglio bene. Gesù, io confido in te. Una piccola giaculatoria. Insomma, parlare. In una relazione, quando si parla, la relazione comincia a diventare intima. Invece, vedete, a noi sembra che cominciamo a parlare a Dio soltanto quando abbiamo l'acqua alla gola. O quando bestemmiamo. Cioè quando siamo in una difficoltà e invece di rivolgerci a Lui, ce la prendiamo con Lui. Questo è terribile, in un rapporto di amore. La bestemmia è la cosa più terribile che noi cristiani potremmo pensare in una relazione.
perché significa non trattare con amore uno che ti ama. Allora, vedete, io non so pregare, ma ho il desiderio di pregare. Hai già iniziato a pregare. Ma da dove inizio? La conosci qualche preghiera? Bene, dilla ogni giorno, almeno una volta, ma dirla piano e pensando a quello che stai dicendo. In quel momento hai già iniziato a pregare, ma poi mi devo accontentare di questo? No, è un inizio. Dopodiché comincia a parlare anche tu. Parla anche tu col Signore. Allora tu ti accorgi che ti fa bene raccontare la tua vita a Lui, consegnarla a Lui. Attenzione però, in una relazione esiste parlare, ma anche ascoltare. C'era un mio anziano padre spirituale nel seminario minore che usava questa immagine che mi ha sempre tanto colpito. Diceva a noi seminaristi, eravamo piccoli, adolescenti, 13-14 anni, diceva: mi sembra che voi andate in cappella, andate da Gesù, gli dite a Gesù tutto quello che volete dire, poi quando è il suo turno ve ne andate. In pratica noi a Gesù diciamo tutto quello che vorremmo e poi dovrà rispondere pure, no? E invece grazie e ce ne andiamo. No, guardate, in una relazione si parla ma si ascolta anche. Guardate che è una dimensione importantissima per noi, scoprire l'ascolto. Ora, questa è una bella domanda. Come si fa ad ascoltare Gesù? Chiesa, sta cosa mi inquietava. Ero a casa e sentivo gorgogli del mio stomaco. Insomma, sta voce di Gesù io non la sentivo e non la sento. In che senso Gesù mi parla? Guardate che Gesù ci parla attraverso la parola di Dio. Non ci parla attraverso i movimenti delle nostre emozioni, idee che ci passano per la testa. Diffidate da queste formule di preghiera che molto spesso ci conducono fuori strada. La parte più oggettiva, cioè se tu vuoi sapere Gesù che cosa ti sta dicendo, rivolgiti alla parola di Dio. Perché la parola, la sua parola. Quando noi finiamo di ascoltare il Vangelo, che cosa dice il sacerdote o il diacono? Parola del Signore. E tutti rispondiamo: lode a te, o Cristo. Che bella domanda adesso, eh? Se ogni giorno dovreste prendervi un piccolissimo pezzettino per parlare con Gesù, cioè di dirgli la tua vita. Nella stessa giornata dovreste prendervi un piccolissimo pezzettino per ascoltare Lui. Vi capita che ogni giorno leggete qualche cosa del Vangelo? Vi capita di mettervi in ascolto di Gesù leggendo il Vangelo? Perché questa è la preghiera. La preghiera è cominciare a frequentare la parola di Dio, soprattutto i Vangeli. Tutta la parola, ma soprattutto i Vangeli. Questo ci abitua a ricevere da Gesù una parola, un ascolto. Quell'ascolto, guardate, ha un potere grandissimo. Oggi nel Vangelo Gesù usa un'immagine bellissima. Dice: il contadino prende il seme, lo butta nel campo, che dorma o che vegli, di notte o di giorno, quel seme cresce come lui stesso non lo sa. In pratica, se io vengo a Procida, sto per dire una cosa perché non capisco tanto di agricoltura isolana, diciamo, ma se io mangiando un'arancia, qualcuno dei semini di quelle arance le vado a seminare e poi ci comincio a metterci dell'acqua, credo che alla fine qualcuno germoglierà di questi semi e quel seme diventerà un albero e quell'albero darà frutti e così via. Cioè, non è un cambiamento immediato, ma è qualcosa che lentamente, anche senza che noi ne abbiamo una percezione, comincia a crescere dentro di noi. Vedete quante cose stiamo dicendo? Quando una persona prega, quando desidera di pregare, come una persona comincia a pregare, come può? Cominciando a dire bene qualche preghiera che conosce e poi attraverso queste preghiere comincia ad esprimersi lui e poi dà la parola a lui e lui ti parla.
Basta?

Questo possiamo dire che è già il massimo della preghiera? No. Qui si può crescere ancora. Che cosa succede? Che Gesù ti parla e tu puoi entrare in un livello diverso di preghiera, che si chiama meditazione. In che cosa consiste la meditazione? Se una persona che vi ama vi dice qualcosa, tu ci pensi. Magari in quel momento non lo capisci, ma durante la giornata ti ritorna in mente la parola di quella persona e tu continui a pensarci, continui a dire: ma che voleva dirmi? Perché mi ha detto così? Finché a un certo punto quel meditare, quella parola che tu hai ricevuto, comincia a diventare una luce. Comincia a dire: ah, ecco che cosa voleva dirmi, è così che io devo guardare la mia vita, è così che devo prendere una decisione, è così che devo chiedere perdono a qualcuno. Cioè la meditazione comincia a cambiare il nostro modo di pensare. Se tu ascolti qualcuno, ma poi subito dopo cancelli quello che ti ha detto quel qualcuno, io non lo so se quello è amore. Anche in questo caso, in questi giorni, la liturgia ci aiuta tanto, no? Il Vangelo di questi giorni. Gesù racconta la parabola del seminatore. Vi ricordate qual è la prima scena che lui dice? Il seminatore esce e getta il seme. Una parte, dice, cadde sulla strada. Vennero gli uccelli e la divorarono. In che senso gli uccelli divorano il seme? È che tu hai ascoltato qualcosa e subito dopo te la dimentichi. È un ascolto distratto. È un po' come dire, dopo che stai parlando con una persona, parli, e tu dici: quella persona mi sembra che è attenta, no? Poi dopo un po' gli fai una domanda e quello dice: ah, scusami, no, scusa, stavo pensando a qualcos'altro. Stavi dicendo? Significa che tu non c'eri lì in quel dialogo. Molto spesso noi, con Gesù, abbiamo questo atteggiamento, la distrazione, la disattenzione. Quando ero parroco dell'università, mi capitava la domenica soprattutto di avere a pranzo un bel po' di universitari. Era un nostro modo di vivere la famiglia anche la domenica, no? Molti di loro erano fuori sede e quindi la domenica erano senza nessuno. E invece di mangiare da soli in casa, eccetera, mangiavamo insieme. Allora, nel bel mezzo del pranzo, io bloccavo il pranzo, prendevo una posata, facevo bim bim bim, su un bicchiere, su una bottiglia, no? Dicevo: scusate. Silenzio. Che diceva il Vangelo di oggi? Panico. Erano stati a messa un'ora prima. Panico. Ah, no, io me lo ricordo. C'era Gesù, sicuro. Ah, mi ricordo che c'era una barca da qualche parte, poi c'era... Allora cominciavano a mettere insieme un po' di pezzi così come uno se lo ricordava. Sapete che cosa volevo dimostrare a loro? Che erano stati a messa, ma non c'erano stati con la testa. Avevano dimenticato immediatamente dopo quella pagina del Vangelo. Gli uccelli vengono e divorano il seme. Una preghiera, una persona che prega, non è una persona che dice tante preghiere, è una persona che ha l'atteggiamento di essere attento a poche cose e di saperle custodire. Comunque, per la cronaca, dopo un po' di tempo avevano capito la tecnica e quindi erano preparatissimi e io ho cambiato. A un certo punto, silenzio, tutti preparati, no? Che diceva, qual era oggi il ritornello del Salmo? Non se lo ricordavano. Insomma, trovavo il modo di dire, al Vangelo sì, ma al Salmo non c'eravamo. Alla prima lettura non c'eravamo, alla seconda non c'eravamo. Era un modo scherzoso di dire, dobbiamo starci con un atteggiamento diverso davanti a questo. Allora, vedete, quando noi arriviamo a questo livello della preghiera, che è la meditazione, si medita quando si è capaci di questa attenzione, di prendere un piccolo pezzettino di quella parola e di saperla custodire. C'è un'immagine molto suggestiva riferita alla Madonna. Maria, molto spesso, quando viveva

alcune esperienze, non ne capiva fino in fondo il significato sul momento. Ad esempio, quando l'angelo Gabriele parla a Maria, Maria rimane turbata. Quando ritrovano Gesù nel Tempio e Gesù dice non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Insomma, alla fine di tutto questo il Vangelo dice sempre Maria da parte sua meditava tutte queste cose nel suo cuore. Ora, io oggi ricevo, non lo so, una brutta notizia. Posso disperarmi? O posso pregare? Io oggi ricevo una bellissima notizia. Posso entusiasmarmi oppure posso pregare? Cosa significa? Che il dolore o la gioia, quando tu cominci a pregare, li serbi dentro di te. Cioè, domandi al Signore, che senso ha questo dolore? Che senso ha questa gioia? Voi immaginate Maria quando a un certo punto Simeone, prendendo in braccio il bambino, guarda questa mamma e le dice «A te una spada trafiggerà l'anima». Cosa avrà capito? Niente. Ma quando si è trovata sotto la croce a vedere il figlio morire ha capito. Erano passati più di 30 anni da quella parola. Ma è lì che ha capito che cosa voleva dire Simeone. Lì forse ha avuto la percezione che sarebbe accaduto qualcosa. Ma solo quando si è trovata davanti al figlio appeso sulla croce è una spada trafiggerà l'anima. Ora, come rappresentiamo solitamente noi l'addolorata? Con un cuore trafitto da una spada. Sono le parole di Simeone. Certe cose, vedete, nella vita noi non le capiamo subito, le capiamo dopo tempo. Ma se abbiamo la capacità di pregare, cioè di saper meditare nel nostro cuore le cose, cioè di saper domandare al Signore una cosa bellissima, qual è il senso? Come lo faccio rientrare in questo disegno di amore, questa cosa terribile che mi è accaduta? Ecco, uno potrebbe dire, siamo arrivati all'apice della preghiera, che è la meditazione. No, c'è ancora un altro livello di preghiera. Innanzitutto c'è quel livello di preghiera che noi solitamente chiamiamo adorazione. Beh, in questi giorni voi state vivendo le giornate eucaristiche, quindi dovreste essere abbastanza esperti di questo tipo di preghiera. Perché è importante la preghiera di adorazione? Perché la preghiera di adorazione è essere entrati in un'intimità profonda col Signore fino al punto da non avere più bisogno delle parole. Mi spiego bene. Se voi incontrate una persona e dovete fare un viaggio insieme, essendo estranei e sentendo imbarazzo, parlate sempre. Qualunque cosa diventa un pretesto, cioè ti sembra male rimanere in silenzio con un estraneo. Ma quando tu entri in intimità con una persona, tu non hai più bisogno di parlare troppo. Perché? Perché quella persona la capisci anche se non parla. C'è un'intesa tra te e quella persona. È bellissimo, no? Quando tu guardi la persona che ami, anche quando non se ne accorge, tu continui a fissarla, a guardarla, non hai bisogno di parlare. È l'intimità quella. Allora voi immaginate che in questa preghiera di adorazione siete arrivati al punto di essere così familiari con Gesù da poter stare in silenzio adorante davanti a Lui. I miei occhi nei Suoi occhi. La famosa storia che racconta San Giovanni Maria Vianney. Se qualcuno in mezzo a voi non sa questa piccola storia che racconta San Giovanni Maria Vianney, è una storia bellissima. Nella sua chiesa c'era un signore, un povero, che passava tanto tempo seduto in chiesa davanti al tabernacolo. E dopo un po' di tempo Giovanni Maria Vianney fece questa domanda a quest'uomo: ma che fai tutto il tempo? Che cosa mi dite? E quell'uomo dice: io lo guardo e lui mi guarda. Che è una cosa bellissima. Solo le persone che amano capiscono questa cosa, eh?

0: Negli atti di canonizzazione del piccolo Francisco Marto, che è uno dei pastorelli di Fatima, c'è un aspetto bellissimo di questo bambino. Voi sapete che è stato il primo a morire. Più o meno un anno dopo muore la sorellina Giacinta. Adesso sono tutte e due santi, no? San Francisco e Giacinta Marto. Lucia ha vissuto quasi 100 anni. Questi due pastorelli morirono quasi subito. Questo bambino, dopo aver avuto questa apparizione della Madonna, la Madonna gli aveva detto che presto li avrebbe presi con sé in paradiso. E a un certo punto, per la sua situazione familiare, personale, quando dovevano andare a scuola, Francisco non andava a scuola e Lucia gli diceva: ma devi venire a scuola? E lui diceva: ma che ci vengo a fare? Tra poco vado in paradiso. Preferisco andare a fare compagnia, diceva, a Gesù nascosto. E se ne andava in chiesa facendo compagnia a Gesù. Diceva: lo consolo, sto un po' con lui. La potenza dell'adorazione. Voi non immaginate quanto guarisce la preghiera di adorazione, perché è la preghiera di intimità. È come dire a una persona: senti, stiamo abbracciati 10 minuti, non diciamo niente. Oh, come quell'abbraccio ti rimette al mondo. Più di 1000 parole. Dopo la preghiera di adorazione c'è quella che si chiama, e qui siamo arrivati alla fine di questo percorso, la cosiddetta preghiera del cuore. Che cos'è la preghiera del cuore? Vedete, siamo partiti dicendo: io desidero pregare, ma non so pregare. Allora prega con la preghiera che ti ha insegnato qualcuno e tu cominci a dire delle parole, però le dici bene. Queste parole che dici bene ti aiutano a esprimerti tu e cominci a parlare tu. E dopo che parli tu, dai la parola a Gesù e Gesù ti rivolge la sua parola attraverso il Vangelo. E tu non sprechi quella parola, cominci a meditare. E dopo che in questo discorso si è creata familiarità, non hai bisogno nemmeno più di parlare, perché ci sono dei momenti in cui voi vi volete solo bene con Gesù. Ecco l'adorazione. Ma poi arriviamo a un punto in cui la preghiera ti cambia la vita, perché non è più una questione della testa, dei ragionamenti, ma qualcosa che arriva fino al cuore. Sapete qual è il rischio se io vi dico la preghiera del cuore? Che voi vi immaginate che la preghiera del cuore è una questione di emozioni.
1: È il cuore?
0: No, no, no. Non ha niente a che fare con il cuore come lo immaginiamo noi. Significa che tu ti sei talmente tanto lasciato amare da Gesù e hai talmente tanto amato Gesù che ti è cambiato il cuore. In pratica il tuo cuore comincia a battere in sintonia con il cuore di Gesù e le cose che vuole lui le vuoi tu. Volete tutti e due la stessa cosa. Avete presente quando due persone hanno talmente tanto un'intesa che dicono: oh, stavo pensando la stessa cosa, stiamo facendo la stessa cosa, cioè siete diventati un'unica cosa. San Paolo ha un'espressione meravigliosa, dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Per me, dice Paolo, vivere è Cristo, diventare un'unica cosa con Gesù. Sapete cosa significa? Che da quel momento in poi tu e Gesù siete un'unica cosa. Tu sei una mamma, lo sei fino in fondo, ma nella tua maternità palpita l'amore di Cristo. Tu sei una persona che lavora sulle navi, non c'è solo più la tua competenza, nel tuo lavoro palpita Cristo. Tu sei una persona che non si dedica agli altri, non ci sei solo tu con i tuoi affanni, le tue corse, la tua carità, no, nei tuoi gesti c'è Cristo, siete un'unica cosa. Vi dirò una cosa che forse vi colpirà, no? Ma io la ripeto spesso perché è una cosa che noi trascuriamo. A un certo punto Gesù, interrogato da uno dei suoi discepoli, in pratica sentivano sempre parlare Gesù di suo padre, di suo padre, di suo padre. Filippo gli dice: senti, mostraci il padre e ci basta. E se lo guarda Gesù e dice: ma da tanto tempo tu sei qua con me, ancora non hai capito.

Chi vede me vede il Padre. Bellissimo, vero? Lo sapete perché? Perché Gesù e il Padre si amano talmente tanto da essere un'unica cosa, anche se sono due, sono un'unica cosa tra di loro. Da qui nasce la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Cioè l'amore che c'è tra il Padre e il Figlio non è un sentimento, è una persona, è qualcosa di concreto, qualcuno, non qualcosa. Ora, se Gesù può guardare in faccia ai suoi discepoli e dire chi vede me vede il Padre, sapete che cosa noi dovremmo dire da cristiani? E il nome cristiani dovrebbe dirla lunga. Che chi prega arriva fino al punto di poter dire chi vede me vede Cristo. Mamma, che presunzione, che orgoglio andare a dire chi vede me vede Gesù. Non vi preoccupate, ci stanno esaltati che dicono sta cosa proprio così, Quello che voglio dirvi è che non è una cosa da dire, è una cosa che si mostra con la propria vita. Chi vede noi dovrebbe poter vedere qualcosa di Dio. Dio non l'ha visto mai nessuno, dice la parola, ma se noi ci amiamo si vede qualcosa di Lui. Allora la preghiera ci arriva, ci porta fino al punto di trasformarci in Gesù, rimanendo noi stessi, capite? Lo stesso carattere, le stesse cose, però tutto diventa luminoso, tutto diventa attraversato dalla sua presenza. Sono talmente tanto amato, amata, che attraverso la mia vita la grazia di Dio opera intorno a me. I santi, vedete, non avevano bisogno di impegnarsi nel fare i miracoli. Molto spesso facevano miracoli senza accorgersene. Sapete perché? Erano pieni di Gesù. E tutti noi dovremmo essere questo, dovremmo portare la grazia di Dio in giro. Allora andiamo in un posto che di Dio non vogliono sentir parlare, e va bene, noi non ne parliamo. Bastiamo noi, con la nostra presenza, a dire là dentro abbiamo portato Gesù, perché ci sono io. Allora quelle persone, senza rendersene conto, sentendo le nostre parole, in realtà sentiranno le parole di Gesù. Sentendo il nostro amore, sentiranno l'amore di Gesù. Vedendo la nostra luce, vedranno la luce di Gesù. Non lo sanno, ma è Gesù. È il grande mistero della luna. Ecco, per chi è esperto del mare sa che le stelle, il cielo hanno un grande significato. Quando la notte è buia e c'è una luna che splende, quella luna ti dà conforto perché vince il buio di quella notte. Ma tutti noi sappiamo che la luna non splende di luce propria. La luna splende della luce del sole. La sua è una luce riflessa. Non è capace di luce la luna, ma riflette la luce. Ecco è chi prega, diventa come una luna, illumina la notte di questo mondo. È un po' come dirvi che chi prega si vede che prega, non perché si fa vedere che prega. Chi prega si vede perché la sua vita diventa luce. Ricordatevi quello che Gesù denuncia contro scribi e farisei. Dice: dicono lunghe preghiere ad alta voce negli angoli delle piazze per farsi vedere dalla gente. Tu, quando preghi, chiuditi in camera tua e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Non è una forma di ostentazione la preghiera, però chi prega si vede, perché la sua vita diventa luminosa, anche se lui non lo sa, anche senza rendersene conto. Allora, io vi auguro questo, che queste nostre parole questa sera vi abbiano fatto venire un grande desiderio di pregare. E se non sapete pregare, ma avete desiderio di pregare, sappiate che avete già cominciato. E nessuno dica: non so nemmeno un'Ave Maria. Almeno una preghiera noi la conosciamo. Almeno un Padre nostro lo sappiamo pronunciare. Iniziamo. Il cammino della preghiera, quando è vissuto in una relazione di amore, sconvolge la nostra vita.

0: vostra vita. Ma innanzitutto, e chiudo, non costruite relazioni basate sulla paura e sul senso di colpa. Quello non è Dio. State costruendo una religiosità e una fede che non vi fa bene. La fede che ci ha insegnato Gesù è tutta poggiata sull'esperienza dell'amore. E se non vi sentite amati, ditelo a Gesù: io non mi sento amato, io non mi sento amata, aiutami a sentire il tuo amore. E dice il Vangelo: se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Grazie.
1: Vedete, la preghiera è il potere che noi abbiamo in mano per cambiare la nostra vita. Se c'è qualcuno di voi che in questo momento ha seguito o sta seguendo la trasmissione Catena d'Amore e ha la possibilità, grazie anche all'approfondimento che abbiamo fatto, di cambiare la propria vita, cioè c'è qualcuno che non è contento della propria vita, di come sta andando, di cosa sta succedendo, di quello che non gli piace più, non gli basta più, oppure semplicemente non ha avuto quello che avrebbe voluto. Ci sono molte motivazioni che possono gravare sulle nostre spalle, rendendo la nostra vita più pesante di quello che realmente poi è, perché la vita è bella, la vita è meravigliosa, a prescindere poi da tutto quello che quotidianamente può accadere e che ci può sbarrare le nostre aspettative rispetto a quest'ultima. Però la vita è sempre meravigliosa e noi parliamo sempre di divina volontà anche nelle nostre trasmissioni, quindi accettarla per come viene, facendo la sua volontà, è la cosa più bella, è la cosa migliore, è la cosa più di fede che possiamo avere. Dunque ringrazio tanto Don Luigi, ringrazio a voi che volete seguirci, e se volete ulteriormente approfondire fatecelo sapere, chiamate il nostro call center perché noi vi possiamo inviare il link della trasmissione e avere voi la possibilità così ulteriormente di comprendere tanti passaggi, perché i passaggi di questa catechesi sono stati bellissimi e meritano veramente la nostra attenzione. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento chiaramente alla prossima puntata di Catena d'Amore e adesso vi lascio alla preghiera, appunto, all'adorazione eucaristica. Buona serata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti, carissimi, e benvenuti in questo momento di adorazione.

in questo momento dove ci troviamo davanti a Gesù, vivo e vero. In questo momento, Padre, ci avviciniamo a te per dirti grazie, grazie Signore Gesù, grazie per tutto, grazie per ogni cosa che ho, grazie per ciò che sono, perché ciò che sono, ciò che ho, io lo devo a te. Ti ringrazio, Signore Gesù, per il dono della vita, per il dono dell'amore che illumina sempre i miei passi. Ti ringrazio, Signore Gesù, per la tua presenza viva di oggi, per questa presenza che mi chiama a te, che mi avvicina a te. Voglio unirti il mio cuore, Padre, voglio unirti la mia vita e renderti lode, ora e sempre. Ti ringraziamo, Signore Gesù. Ti ringraziamo con un cuore colmo di gioia. Ogni istante, ogni secondo che noi passiamo davanti a te, oh Padre, è un dono d'amore per noi, è un dono di grazia. La tua presenza ci fa vivere un'esperienza grande ogni secondo, ci inebria del tuo amore, ci inonda della tua grazia e ci dona la vita vera. Noi ci abbandoniamo a te, Signore Gesù, ci abbandoniamo alla tua presenza, ci abbandoniamo ai tuoi piedi e ti chiediamo, Padre, che la tua luce possa raggiungere non solo i nostri cuori, ma anche i cuori di quanti in questo momento sono lontani, quanti stanno lavorando, di quanti vorrebbero essere presenti e non lo sono, ma anche tutti quei cuori che invece si rifiutano di amarti, si rifiutano di vivere la tua presenza. Oh Padre, possa il tuo amore arrivare a tutti e tutte e tutti, perché tutti ne abbiamo bisogno. Tutti abbiamo bisogno di te, tutti abbiamo bisogno continuamente del tuo amore. Forse, come diceva San Pio, della quale oggi se ne ricorda il compleanno, ecco, come diceva lui, forse il mondo può reggersi senza sole, ma non senza di te, perché tu sei il nostro sole, tu illumini la nostra vita, tu illumini la nostra anima. Il tuo amore arriva nell'intimo del nostro cuore e accende una fiamma d'amore per te. Ti offriamo, Padre, tutto quello che abbiamo, ti offriamo tutto quello che siamo, ti offriamo la nostra vita, ti offriamo la nostra famiglia e ci consacriamo interamente a te, Padre. Ti riconosciamo come Signore della vita, ti riconosciamo come nostro unico e vero Dio. Sì, Signore Gesù, non esiste altro Dio all'infuori di te. Tu sei il nostro Dio, tu sei tutto per noi e ci consacriamo interamente a te. Avvolgici con la tua luce, Padre, avvolgici col tuo amore, avvolgici, oh Padre, con tutto te stesso, e non permettere che mai ci allontaniamo da te per nessuna cosa al mondo. Aiutaci a vivere in piena comunione con te, oh Padre, non desideriamo altro se non quello di vivere in piena comunione con te. È bello stare alla tua presenza, Signore Gesù, è bello stare davanti a te, perché tu sei la vita, tu sei l'amore, tu sei la pace, tu sei la gioia, tu sei la vera felicità, tu sei la vera ricchezza. Non esiste altra ricchezza se non te, Signore Gesù, perché la tua ricchezza è la ricchezza d'amore, è una ricchezza che sazia, che rende liberi. Vieni, Signore Gesù, vieni nei nostri cuori e resta con noi, resta sempre con noi. Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo per tutto, Padre, per ogni cosa. Tu sei la fonte della vita, tu sei la fonte della vita vera.
in questo momento, Signore Gesù, aprire i nostri cuori a te, davanti a te, e ti diciamo: ti amo, Signore Gesù, ti amo con tutto il cuore, ti amo con tutto me stesso. Tu che illumini la nostra vita, tu che illumini le nostre tenebre, vieni nei nostri cuori, Signore Gesù, vieni a rinnovare la nostra fede, vieni a guidarci sul sentiero della verità. Tu sei la via, la verità, la vita. Vieni, Signore Gesù, guidaci tu, prendici per mano e portaci al porto eterno della salvezza, insieme a Maria, Madre tua e Madre nostra, della quale oggi festeggiamo proprio questa memoria, Maria Madre della Chiesa. Ecco, guidateci. Guidateci sempre e portateci alla salvezza. Donaci il tuo Santo Spirito affinché possa esso guidarci, guidare la nostra vita sulla verità. Vieni Spirito Santo, vieni soffio di Dio, vieni a illuminare i nostri cuori, a illuminare la nostra vita con il tuo tocco d'amore. Tu che sei luce, tu che sei amore, tu che sei fuoco, tu che sei fonte viva, tu che sei vento impetuoso, vieni, vieni nei nostri cuori, spazza via tutto quello che non serve, butta fuori tutto quello che non hai, sentimenti di odio, sentimenti di rancore, la superbia, l'orgoglio, l'invidia, e donaci sentimenti di umiltà, di vera umiltà, di profonda umiltà. Perché solo sprofondando nell'umiltà possiamo essere innalzati a te. E allora vieni, vieni Spirito Santo, guidaci, conducici al Padre. Tu che sei Consolatore, tu che sei Maestro, donaci la saggezza di comprendere la parola di Dio. Donaci la luce, la capacità di ascoltare, di sentire ogni giorno la voce di Dio che parla al nostro cuore, che ci guida, che ci istruisce, che ci illumina, che ci dà una forza per affrontare le sfide quotidiane e renderci testimoni autentici del Vangelo in tutto il mondo. Vieni Spirito Santo, affinché la tua luce possa risplendere nelle nostre vite, spazzare via le tenebre e darci la grazia di camminare sempre sulla via che conduce alla salvezza. Grazie Signore Gesù, grazie Padre buono, grazie Santo Spirito, infinitamente grazie. Adesso carissimi, continuiamo questa nostra preghiera di adorazione ascoltando un canto.

Signore Gesù, siamo davanti a te, siamo davanti alla tua luce, questa luce che riscalda, questa luce che ci avvolge, questa luce che spazza via le tenebre e ci dà una forza, ci dà una vita, ci dà una grazia. In questo momento, Signore Gesù, dove siamo avvolti dalla tua luce, dove siamo davanti a te, vogliamo innanzitutto chiederti perdono. Ci riconosciamo peccatori, vogliamo chiederti perdono dei nostri errori, dei nostri sbagli, delle nostre colpe, perdono di tutte le volte che non abbiamo amato, perdono di tutte le volte che non ti abbiamo amato, perdono anche di tutte le volte che non siamo stati dei testimoni veri del Vangelo, che ci siamo un po' nascosti o che davanti a una situazione magari difficile, complicata, ecco, siamo un po' scappati via. Aiutaci, Padre, aiutaci a togliere ogni macchia di peccato, a purificare il nostro spirito. Per questo ci diciamo, Signore Gesù, stendi la tua mano su di noi e spazza via tutto quello che non va, tutto quello che ci fa cadere e quindi che ci porta a sbagliare, a peccare. E allo stesso tempo, Padre, aiutaci a perdonare coloro che ci hanno offeso, che ci hanno ferito, che hanno sbagliato nei nostri confronti. Donaci la grazia, Padre, della tua misericordia e aiutaci a diffondere questa misericordia, a farla conoscere a tutti quelli che stanno accanto a noi, a tutti quelli, ecco, che hanno sbagliato nei nostri confronti, affinché conoscendo il tuo amore possano ottenere anche la grazia della conversione. Signore Gesù, in questo momento che siamo ai tuoi piedi davanti a te, vogliamo offrirti

anche tutti quei pesi, quelle nostre fragilità, quei nostri problemi di salute o qualsiasi altro problema che ci affligge e che non ci fa camminare come dovremmo. Ti affidiamo, Signore Gesù, e affidiamo la tua misericordia, la tua bontà, la nostra salute. Ti affidiamo chi è solo, chi soffre, chi è in crisi. Ti affidiamo, Padre, tutte le famiglie. In modo speciale, in modo specialissimo, ti affidiamo la Chiesa tutta. Il Papa, vescovi, sacerdoti, diaconi, seminaristi, ma anche ognuno di noi, Signore Gesù, soprattutto ognuno di noi, perché siamo tutte membri viva di questo corpo mistico che è la Chiesa. Ti affidiamo, Signore Gesù, i poveri, gli oppressi, gli abbandonati. Possa la tua giustizia scendere su ognuno di noi, su ognuno di loro, e portare sollievo a chi vive nel dolore, a chi ha perso la speranza, a chi è deluso, a chi è stanco, a chi è a terra, sfaticato, oppresso. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io vi darò il ristoro. O Padre, ti presento e depongo nelle tue mani e nel tuo cuore un popolo che si sente stanco in questo momento, che si sente oppresso per le tante malattie, per la guerra, per i problemi economici, per qualsiasi altro problema. Signore Gesù, siamo stanchi, oppressi, ma in te troviamo ristoro, in te troviamo pace, in te troviamo misericordia, perché tu sei amore. Signore Gesù, tu sei vita, tu sei gioia, tu sei speranza. E allora, Signore Gesù, consapevoli di questo amore grande che è per noi, metto nelle tue mani tutte quelle anime, tutte quelle persone che hanno chiesto una preghiera, che ci hanno chiesto una preghiera attraverso i nostri canali social, attraverso WhatsApp e Facebook, in modo particolare. Ti affido Media Speranza da Ragusa, che chiede l'intercessione anche di San Francesco e Santa Chiara affinché tuo padre gli dia salute, protezione a lei, ai suoi figli, a suo papà Antonino, zia Maria, il fratello Giuseppe e ai suoi suoceri e a tutte le persone che porta nel cuore. Michele da Rosolini chiede una preghiera per l'intercessione di San Carlo Acuto e di Santa Rita affinché lo Spirito Santo lo illumini, illumini la mente dello specialista per i controlli di Vincenzo che deve fare stasera per una cura giusta affinché possa stare meglio e guarire definitivamente. Si chiedono preghiere di liberazione, di guarigione corporali, spirituali, materiali per le famiglie Puglisi, Miceli, Di Gregorio, Cavallo e per la protezione e guarigione dei cinque nipotini Leonardo, Grazia, Chiara, Francesco e Miriam, che affinché crescano in età, grazia, santità e salute, e per tutti i malati. Gianna da Parma chiede preghiere per la guarigione fisica di Cecilia, una giovane mamma di due bambini. Elisabetta dalla provincia di Verona chiede preghiere per la sua salute e per quella del fratello. Sono in una situazione difficile e si affida molto alle nostre preghiere. Vanna chiede una preghiera per lei, per Lucio, per Teresa di Modena. Lucrezia da Torino chiede preghiere per la sua salute in condizioni gravi per diverse patologie. Inoltre chiede preghiere anche per il marito defunto che si chiamava Pierangelo. Antonella da Chiaravalle chiede preghiere per la sorella Maria Grazia affinché possa essere accolta in cielo, per il nipote Samuele perché possa trovare al più presto un lavoro adatto a lui e che riesca a farlo. Marco da Roma chiede preghiere per la sua salute affinché possa trovare una compagna. E Alessio da Manduria chiede preghiere affinché possa ritrovare i valori della vita, la salute che desidera. E finché ecco posso realizzare.

realizzare anche qualcosa di buono. Ma Padre, tu che ascolti tutti, tu che sei infinitamente buono, tu che hai detto chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. Tu che hai detto qualsiasi cosa che chiederete al Padre mio nel mio nome, a Padre, a Dio Onnipotente nel mio nome, egli me lo concederà. E allora, in forza di questa tua promessa, in forza di queste tue parole che hai detto nel Vangelo e che ci hai lasciato nel Vangelo, io ora chiedo al Padre che nel tuo nome tutte queste grazie che ci sono state affidate e anche tutte quelle che portiamo nel cuore, ma tutte quelle che sono rimaste nel cuore, possano trovare grazia, possano trovare esaudimento e che il Padre possa concedere a tutti ciò che il proprio cuore desidera, perché nel tuo nome il Padre ci concederà ogni cosa. Grazie Signore Gesù, infinitamente grazie. Grazie Padre, grazie Padre buono, Signore della vita, stendi sempre la tua mano su di noi e benedicici, benedici ognuno di noi, benedici le nostre famiglie, benedici i nostri cuori, benedici la nostra vita, benedici i nostri passi, benedici il nostro lavoro, benedici i nostri pensieri, benedici ognuno di noi affinché possiamo essere santi, possiamo camminare nella santità e nella grazia. Signore Gesù, il nostro cuore è colmo di gioia, perché, oh Padre, tu sei entrato dentro di noi, lo hai illuminato, lo hai toccato, e noi abbiamo sperimentato questa grazia. Ora ti chiediamo, Padre, che questa grazia la possa sperimentare chiunque, chiunque possa sentire questo amore invadere il proprio intimo, invadere il proprio cuore, in particolare quelli che sono lontani da te. Fa, Padre, che tutti, ma proprio tutti, possano oggi sperimentare la grazia del tuo amore. Fa chi vive in difficoltà, chi è depresso, chi è solo, chi è sprofondato nella tristezza, possa essere risollevato. Nel tuo nome, Padre, possa trovare la forza di rialzarsi e tornare ad una vita serena, una vita tranquilla, ad una vita fatta di gioia. Perché nel tuo nome, Padre, la grazia può essere concessa. Nel tuo nome, Padre, noi possiamo rialzarci. Nel tuo nome, Padre, noi possiamo ottenere la gioia, la pace, l'amore, la speranza. Nel tuo nome, Padre, noi possiamo ottenere ogni cosa. E allora grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie, ti ringraziamo per tutto e ringraziamo la Madre Celeste che sta sempre accanto a noi, che ci protegge sempre, che intercede continuamente per noi. Lei è madre perché tu ci hai donato sotto la croce, tu ci hai donato a lei e ha donato lei a noi. Siamo in una simbiosi unica, in un cammino straordinario. Grazie Padre, grazie per questo dono di grazia, grazie Padre per questo dono di salvezza, rendici come tu ci vuoi. Grazie Signore Gesù, infinitamente grazie. E adesso carissimi, siamo giunti quasi in conclusione di questo momento di adorazione dove abbiamo sperimentato la grazia e l'amore di Dio Padre Onnipotente. E allora, riconoscenti di questo amore che abbiamo sperimentato oggi, vogliamo ancora una volta lodare il Signore e proclamiamo insieme: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo prestissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Carissimo, io vi ringrazio per aver pregato con me in questo momento di adorazione e vi esorto come sempre ad effondere a tutti questa grazia, questa gioia, questo amore che abbiamo attinto oggi davanti a Gesù, davanti a questa presenza viva e vera. Ecco, portiamola a tutti questa gioia e diffondiamola. Ringrazio tantissimo, ringrazio ancora ognuno di voi, ringrazio tantissimo lo staff di Maria Vision per aver permesso questa diretta e ringrazio Dio Padre Onnipotente per tutte le grazie e per tutto l'amore con la quale ci manda ogni giorno. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria Santissima e di tutti i Santi, chiediamo a Dio Padre Onnipotente di donarci la sua santa benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso in conclusione ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: C'è di solito, secondo la sera.
1: Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, proprio ieri è stata la festa grande e bella della Pentecoste e oggi celebriamo la festa di Maria, Madre della Chiesa. È stato Papa Francesco che ha voluto fissare in questa data questa ricorrenza. A Pentecoste nasce la Chiesa e oggi ricordiamo proprio lei, Maria, la Madre della Chiesa. E' bello perché sotto la sua protezione oggi siamo qui da tante parti d'Italia e del mondo. In particolare concelebrano con noi Don Francesco, che viene da Bagheria, vicino Palermo, con la sua parrocchia. C'è Don David da Treviso, anche lui con il suo gruppo parrocchiale. E ci sono presenti anche i due gruppi di preghiera di Padre Pio, quello proprio di Assisi, di questa parrocchia qua, e quello di Bastia Umbra. E sicuramente tanti altri pellegrini che vengono da tante parti del mondo. Ma attorno all'altare ci ritroviamo fratelli, proprio in Cristo Gesù e sotto la protezione di Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa. E allora iniziamo mettendoci sotto lo sguardo di Dio. Vogliamo presentargli la nostra vita e chiedere perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Padre di misericordia, il tuo unico Figlio morente sulla croce ha dato a noi come Madre nostra la sua stessa Madre, la Beata Vergine Maria. Fa che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un'unica famiglia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Scusate. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la sua tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio.
3: Di te si dicono cose gloriose, gloriose città di Dio.
4: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
3: Sui monti, santo egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.

Santa della Chiesa, che fai ardere in noi lo spirito del tuo Figlio Cristo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio».

0: Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve, e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Cari fratelli e sorelle, come dicevo all'inizio, è Papa Francesco che ha voluto fissare questa data, questa celebrazione, con questo nome così bello e particolare, Maria, Madre della Chiesa. In realtà, come sempre succede, i papi, si può dire, non si inventano niente. Già Sant'Agostino parlava di Maria come Madre della Chiesa. Era un'espressione tanto cara a Papa Paolo VI con il Concilio Vaticano II e anche a Giovanni Paolo II. E oggi noi abbiamo la possibilità di celebrare appunto questa ricorrenza. È particolare vedere le letture che vengono scelte, in particolare appunto il Vangelo, no? Perché è un titolo bello della Vergine Maria, eppure ci troviamo in un momento pieno di dolore. Si focalizza lo sguardo nel momento della croce, in cui c'è Gesù che sta morendo e c'è sua madre che si trova lì sotto. Maria stava sotto la croce. Maria è un po' come tutte le mamme, che non scappa, sta. C'è una forza delle madri che è proprio tutta delle madri, che riescono a stare nei momenti belli, di gioia, e nei momenti di dolore grande. Maria rimane. Che succede? Che da questo dolore grandissimo viene fuori qualcosa di nuovo. Maria si ritrova a essere feconda in questo dolore, perché lei che era madre di Dio, madre di Gesù, si ritrova madre dell'Apostolo Giovanni e di tutti quanti noi. Questo succede ogni volta che ci avviciniamo a un dolore e siamo vicini a Gesù. Ogni volta che il dolore arriva a bussare nella nostra vita, se noi lo viviamo accanto a Gesù, in qualche modo viene fuori una fecondità, qualcosa di nuovo, che non avevamo mai immaginato. Quello che succede ai santi. Questo luogo è particolare perché si ricorda il gesto della spogliazione di San Francesco. Un momento veramente duro. Noi lo ricordiamo come una scena davanti a tutta la gente, forte, ma nel cuore di Francesco, insieme a tanto coraggio, c'era anche uno strappo forte che viene fatto dalla sua famiglia, dalla sua stirpe, dalla sua storia. Veramente un momento fortissimo. E è bello perché c'è un gesto che fa il Vescovo, che lo prende sotto il suo mantello. È la Chiesa che lo protegge. E avviene proprio qua, di fronte a una chiesa mariana. La Vergine Maria lo protegge.

un grande strappo, un grande dolore, viene fuori poi tutta quella che è la storia di San Francesco, piena di fecondità, di una vita piena di Dio e piena di tanti figli che l'hanno seguito ancora oggi. È quello che succede anche nella vita di Padre Pio. Il dolore lo accompagna un po' in tutta la vita, ma lui si ritrova a viverlo unito a Gesù, attaccato a Gesù. E anche là, da questo dolore, viene fuori un numero importantissimo, grandissimo di miracoli, di grazie, di figli che lo seguono, che prendono ispirazione da lui per andare a Gesù. E è la stessa cosa anche per Carlo Acutis. Se ci fermiamo a guardare, diciamo, una vita possibile, solo 15 anni? No. Eppure, da una vita stroncata, solo a 15 anni, ma una vita vissuta nel Vangelo, con il Rosario, con l'Eucarestia, con l'attaccamento alla Chiesa, ai sacerdoti, è venuta fuori una fecondità incredibile. E noi lo sperimentiamo tutti quanti i giorni, noi che abbiamo la grazia di vivere qua. Quante grazie, quanta vita, quanta fede che si rinnova. Nella vita dei santi succede questo: vivere attaccati a Gesù, e quando il dolore viene a bussare alla porta, stranamente, eppure è sempre così, diventa un passaggio di fecondità. E allora oggi potremmo chiederci: ma quando il dolore viene a bussare alla nostra porta, noi come lo viviamo? No, ognuno risponde un po' a modo suo, ma riusciamo a fare questo passo di affidamento alla Vergine Maria, a Gesù? Riusciamo a innalzare questo grido, a volte è un grido, di richiesta, di aiuto, di vicinanza al Signore? Chiediamo allora oggi, in questo giorno, proprio alla Vergine Maria, che ci sappia prendere per mano. Quando uno soffre si sente solo, quasi sempre, invece che lei ci copra con il suo manto, che lei ci faccia sentire la sua vicinanza, che lei ci faccia ritrovare figli amati, figli della Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente, che ha guardato con bontà all'umile sua ancella, rendendola madre del Salvatore e madre nostra.
1: Ripetiamo insieme. Ascoltaci, Signore, per intercessione di Maria.
2: Ascoltaci, Signore, per intercessione di Maria.
1: Perché il Papa e i pastori, in ogni necessità, sappiano ricorrere con fiducia all'intercessione di colei che è madre della Chiesa. Preghiamo. Ascoltaci, Signore, per intercessione di Maria. Perché gli uomini comprendano che al Signore si addice la lode e nelle difficoltà imparino a invocare il suo nome e quello della Vergine Madre. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore, per intercessione di Maria.
1: Perché gli ammalati trovino sostegno nella preghiera fiduciosa a Maria, conforto degli afflitti e salute degli infermi. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore, per intercessione di Maria.
1: Perché chi si è smarrito nel cammino della vita non disperi della bontà del Signore e ricorra a Maria, che è madre e rifugio dei peccatori. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore, per intercessione di Maria.
1: Perché nella ricerca di uno stile di vita cristiana sempre più vero sappiamo confrontarci con Maria, umile serva del Vangelo e primizia della Chiesa. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore, per intercessione di Maria.
0: Vogliamo pregare il Signore anche per le intenzioni che ci vengono affidate. In particolare in questa celebrazione preghiamo per la guarigione di Margherita, poi preghiamo per Riccardo, Beata, Leonardo, Suad, Caterina, Enzo, Kemel, Antonio, Veronica e Domenico. Per tutti quanti loro preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore, per intercessione di Maria.
0: Accetta, o Padre, le nostre preghiere e fa che la nostra fede sia rinvigorita da questa celebrazione gioiosa nel ricordo della Beata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Amen. Canto numero 21.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, l'onore e gloria del suo nome, e di bene nostro, e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché ne sperimentiamo i benefici e per l'amorosa intercessione di Maria, Madre della Chiesa, collaboriamo all'opera della redenzione. Per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
3: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
3: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
3: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta nella gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la Patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua volontà.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi

e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, io sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Distribuzione della comunione: saranno presenti 3 ministri, 2 nella navata principale e 1 nella navata laterale.
3: Canto 103.
2: Vi chiedo gentilmente di aspettare che i ministri siano in posizione prima di effettuare gli spostamenti. Per chi necessita della particola senza glutine può richiederla al celebrante, concelebrante presente nella navata laterale.

0: Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno di Maria, porti a tutti i popoli l'annunzio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Chiediamo allora al Signore Gesù la sua benedizione, ma prima c'è qualche avviso.
2: Semplicemente ai quelli che fanno parte dei gruppi di preghiera di San Pio, ci troviamo subito dopo la messa nella sala qui all'oratorio a fianco, senza passare magari per salutare Carlo, lo possiamo fare dopo. Grazie.
0: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.
4: 368. Sì. Sì. Vai, guarda con me.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo.

adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, e il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente, come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

0: Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazaret lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision che possano in qualche modo attraverso questo messaggio di pace e di speranza continuare a pregare per la pace nel mondo di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni e una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo,

Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè è lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale che sono, sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi. E amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

gioiosa e felice, ci saluta a tutti col suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole, cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così a lungo sono con voi in tempo, anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso il mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Poi la Madonna ci benedice tutti con la sua benedizione materna, benedice tutto quello che noi abbiamo portato qui per la benedizione. Ho raccomandato a tutti voi i vostri bisogni, le vostre famiglie, in modo particolare tutti voi malati presenti. Poi la Madonna continua a pregare sopra tutti noi in questa preghiera, se n'è andata nel segno della luce e della croce, con saluto, andate in pace, cari.

Carissimi fratelli e sorelle, buon pomeriggio, benvenuti a questa diretta con voi per le Orme di Maria, quindi un percorso che stiamo facendo per conoscere sempre meglio Maria. E sulle Orme di Maria veramente non si sbaglia, questo è quello che stiamo scoprendo e che stiamo ricevendo anche dalle tantissime testimonianze che raccogliamo chiaramente in giro per la Sicilia. Le signore, spesso noi diciamo ci chiede tanto, ci chiede delle prove, ci mette alla prova, eccetera, eccetera. È anche vero però che c'è un passaggio del Vangelo che vi voglio sottoporre e che mi riporta chiaramente alla Vergine, che ci dice questo: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quindi c'è un tempo in cui le persone intorno a Gesù chiedono dei segni per poter credere, per poter vedere con i loro occhi e capire che veramente è il Figlio di Dio. Noi abbiamo constatato nell'arco di tutti questi secoli di storia, di cattolicesimo, che Gesù è molto paziente con noi. Oggi però mi piace considerare la domanda opposta, cioè se fosse Dio a chiedere a noi, che prova diamo noi a Lui perché Lui possa ancora credere in noi? Perché noi siamo uomini di fede, uomini e donne di fede. Anche noi dobbiamo dare prova di esserlo, cioè non possiamo sempre sperare nella sua infinita misericordia e bontà che tutto perdona, per cui tutte le nostre mancanze vanno bene. Che prova mi dai perché ancora io, Gesù, possa credere in te? Noi cosa abbiamo da offrire? La riflessione dice questo: siamo un popolo di dura cervice. Perché siamo infedele, incredulo, peccatore. Siamo un popolo che ancora ti vende e ti mette in croce. Quale segno ti potremmo mai offrire per farti credere ancora in noi, per spingerti ad avere ancora pazienza, per avere ancora pietà? Cosa potremmo offrirti

dirti per convincerti che ancora ne vale la pena di scendere ogni giorno sull'altare e farti pane per noi. Chiaramente, se posso dirlo, ognuno deve rispondere per sé. Quindi non è una risposta che in questo momento di riflessione possiamo dare o possa dare io per tutti, perché non è così, ognuno può rispondere per sé. Quello che io posso dire è che seguire Maria, essere sulle orme di Maria, è un segno concreto di ciò che Dio chiede a noi. Non è facile, è chiaro, perché stare sulle orme di Maria non è semplice. Però Maria è così immediata che non è né così difficile né per niente impossibile. Riflettiamoci su questo. Vediamo la testimonianza di oggi.

0: La Madonna è regina della pace. Maria è portatrice e veicolo di pace, è strumento di pace. E noi siamo in un santuario mariano oggi a Giarre, nel santuario di Santa Maria della Strada, dove invochiamo la pace, dove giornalmente qui si prega per la pace. Sono in compagnia del vicario, nonché curatore del santuario, che è Don Rosario Raciti. Di che si tratta? Cos'è questa preghiera della pace? Cos'è questo gruppo che prega per la pace?
1: Sì, innanzitutto saluto il gruppo che oggi è qui presente, l'equipe di Maria Vision. Vi
0: Grazie.
1: ringrazio della vostra presenza e saluto i telespettatori che ci seguono ormai grazie ai mezzi di comunicazione da tutto il mondo. Qui si prega per la pace. Ho trovato questa bella usanza, ma più che usanza è un gruppo che si chiama proprio Regina della Pace e si ispira proprio a Medjugorje, no?
0: Certo.
1: E quindi ogni giorno qui si prega il Santo Rosario e si prega proprio la preghiera, oltre che per il Papa, per il Vescovo, per le vocazioni e poi per la pace, per il dono della pace, in modo particolare il lunedì. Il lunedì c'è questo gruppo che si riunisce, facciamo l'adorazione eucaristica e chiediamo al Signore il dono della pace. Pace che sappiamo che purtroppo è messa sotto scacco e che desideriamo avere nel mondo. Siamo tutti che chiediamo il dono della pace a Maria e attraverso Maria al suo Figlio e alla Santissima Trinità. E quindi ogni lunedì qui si prega per la pace, questo gruppo proprio ispirato alla Madonna, che chiede attraverso il Santo Rosario, attraverso l'adorazione eucaristica, e quindi mi piace sempre prendere quella frase che è a Lourdes, no? Per Maria a Gesù, attraverso Maria
0: Maria.
1: si arriva a Gesù. È
0: È
1: bello
0: bello.
1: questo termine, no?
0: Sì.
1: Questo detto. E allora preghiamo per il dono della pace, quella pace che tutti vogliamo, ma non soltanto la pace nel mondo, ma la pace nelle famiglie, la pace nella nostra società, la pace nelle nostre parrocchie, perché dove manca la pace è perché proprio il demonio, sappiamo, lui è il divisore per eccellenza, ci ha messo il suo zampino. E allora noi chiediamo a Maria, ma soprattutto chiediamo al suo Figlio, attraverso l'adorazione eucaristica, di donarci giorni di pace, quei giorni che stanno mancando, quei giorni che sono assenti e che tutti abbiamo bisogno. Allora tutti insieme ci uniamo e chiediamo a Maria questa pace, di essere lei, quella madre che porta queste invocazioni al figlio affinché il figlio ci ascolti e tocchi il cuore di chi ci governa, tocchi il cuore di chi non dona la pace ai nostri giorni.
0: Grazie.

E grazie a Don Rosario, veramente Don Rosario Rasciti, che ci ha portato in questo percorso che anche la scorsa volta abbiamo approfondito, cioè la Madonna è strumento di pace, non c'è dubbio. Pregare il Santo Rosario, essere sempre costantemente vicini ad un dialogo con lei, dona pace. E chi lo fa lo vive, non è un modo di dire, è così. Dicevamo prima che il Signore ci chiede dei segni e allora seguire Maria è un segno. Avere fame di Dio è un altro segno, che non si esaurisce solo con la preghiera, ma che sente il bisogno di nutrirsi ogni giorno del pane che viene dal cielo, che è manna per la nostra anima, delizia del nostro cuore. E allora, se possiamo dire e pregare qualcosa al nostro Signore, dovremmo dire così: l'unico segno che posso darti, Signore, è la mia fame di te, che mi spinge a chiederti, Signore, dacci sempre di quel pane, e mi fa desiderare di essere al tempo stesso io pane per te. Perché il mio desiderio di te, il nutrirmi di te, mi fa desiderare di essere io per te pane capace di placare almeno un po' la grande fame d'amore di cui soffre il tuo cuore e di poter riparare così almeno un poco agli oltraggi, ai sacrilegi, alle indifferenze di cui il tuo amore è offeso. È bellissimo. Ma come vivere questa parola in tempo di incertezza, di guerra, quello che stiamo vivendo, rimanendo uniti, aiutandoci reciprocamente, rimanendo nella preghiera, intercedendo presso Dio l'uno per l'altro, confortandoci, consolandoci. Dobbiamo essere pane l'uno dell'altro. Abbiamo bisogno anche di questo pane, ora come forse mai prima, che oltre al pane del cielo non venga a mancare mai il pane buono che sei tu, fratello caro, sorella cara, Signore. Dacci sempre di questo pane e non dimentichiamoci di pregare per la pace. La nostra preghiera salga a Dio e sia segno che abbiamo capito che il pane buono della pace proviene solo da Lui. Solo in Dio c'è pace perché, come sappiamo, il mondo è oramai stanco di tutto. Questa è sempre una preghiera che rivolgiamo, chiaramente estendiamo a tutti, me del nostro amico Franco Ballerini e lo ringrazio sempre tanto di inviarcele. Vediamo la successiva testimonianza.

0: Siamo nel santuario della Madonna di Loreta da Cireale, un luogo di pace dove abbiamo portato anche la carovana della pace negli scorsi anni. Carissimo padre parroco di questo santuario incredibile, meraviglioso, tutto affrescato, poi vi faremo vedere anche le immagini. Padre Rosario Gulisano, abbiamo raccontato che qui è avvenuto un miracolo incredibile, una guarigione istantanea di un uomo nel 1630, quella che era una chiesa è divenuta un santuario, l'incidenza dei vescovi all'interno di questa realtà pastorale.
1: Sì, dobbiamo saltando 2 secoli, arrivare al 1872, quando viene istituita la diocesi di Acireale e quindi col suo primo vescovo, Monsignor Gerlando Maria Genuardi. Questo vescovo valorizzò subito questo santuario, lui fra l'altro molto devoto alla Vergine e quindi poi anche alla Vergine Lauretana, saliva qui ogni sabato pomeriggio, rinunciando alla carrozza, saliva a piedi sul colle da Acireale per pregare, per affidarsi alla Vergine, per affidare alla diocesi e il suo legame divenne molto intenso, tant'è che volle essere sepolto proprio qui. Abbiamo la sua tomba qui dietro, proprio a ricordo di questo suo legame fortissimo con la Vergine Lauretana e con questo santuario. E lui

0: promosse molto il culto proprio alla Vergine e il culto qui in questo santuario. Dopo di lui un altro vescovo che è doveroso ricordare, il quarto vescovo di Acireale, Monsignor Cento, da buon marchigiano, molto devoto alla Vergine Lauretana, volle prima di partire come nunzio apostolico, proprio il giorno precedente alla sua partenza, volle far arrivare qui in santuario una statua perfettamente simile alla statua che c'è nella Santa Casa di lì a Loreto nelle Marche, ed è questa che noi qui ammiriamo e veneriamo accanto all'altare. E fra l'altro volle proprio che il santuario fosse immediatamente soggetto al vescovo, e questo in modo perpetuo, no? Ricordiamo, è doveroso anche ricordare un altro vescovo a me molto caro, perché il vescovo che mi ha ordinato sacerdote, Monsignor Giuseppe Malandrino, l'ottavo vescovo della diocesi, il quale insieme, a parte la sua devozione alla Vergine, l'attenzione qui al santuario, volle istituire insieme al primo parroco, il carissimo Don Francesco D'Urso, una giornata particolare, il sabato precedente alla festa della Madonna, che è la seconda domenica di settembre. Una giornata dedicata ai malati, ai sofferenti, che venne chiamata giornata della sofferenza, poi è stata chiamata giornata della consolazione, adesso la denominiamo giornata della sofferenza e della consolazione, in cui accogliamo malati, anziani, persone con handicap, eccetera, ed è proprio tutto un pomeriggio, una festa, no? Di accoglienza, di canti, che poi culmina, dopo una piccola merenda, culmina nella celebrazione dell'Eucaristia. E questa è una giornata
1: E
0: preziosa
1: noi
0: che
1: vogliamo
0: continua
1: ringraziare
0: fino ad oggi.
1: il vescovo di questi anni, Monsignor Antonino Raspanti, innanzitutto perché accoglie Maria Visione sempre con grande entusiasmo e con grande disponibilità, e poi perché so che anche lui è molto legato a questo santuario e alla Vergine di Loreto. Grazie e ci vediamo dopo.
0: Sì.

È bello sempre confrontarsi con i sacerdoti che vivono una spiritualità mariana, perché come vedete la sentono così forte, così presente, perfino i vescovi che si sono fatti seppellire in quel santuario. Mi voglio leggere una riflessione che è molto ricorrente alle volte nelle nostre tentazioni personali, e cioè è quella di pensare che non siamo in grado, che nella nostra vita, diciamo, non va niente veramente bene o non come noi lo vorremmo, non siamo in grado di fare niente né per noi stessi né per gli altri. Sono tentazioni pericolosissime che in una spiritualità mariana non possono esistere. Maria è un esempio vivente di come, malgrado essere diventata mamma per opera dello Spirito Santo, abbia rischiato di essere ripudiata da Giuseppe, eppure non l'ha fatta, è andata avanti e anzi con grande coraggio ha affrontato tutta quella che sarebbe stata non tanto il pericolo di essere rifiutato da Giuseppe, ma quanto quello che sapeva nel suo cuore sarebbe avvenuto di questo suo figlio, poiché figlio di Dio. Io credo che umanamente la Vergine Maria abbia avuto tantissime tentazioni. Lei era pura, la grazia era in lei, ma quelle tentazioni umane che provano a difenderti da tutta la sofferenza che sei conscia andrai a vivere, voglio dire, ci può stare che la Vergine umanamente abbia avuto questa tentazione. Non lo sapremo mai.

perché non ne parlano i Vangeli, né quelli canonici, né quegli apocrifi. Il punto è però che se un essere umano è continuamente è provato da questo tipo di tentazioni, qual è la cosa da fare per allontanarle? Noi lo sappiamo. Eppure cadiamo costantemente in queste tentazioni, perché la cosa da fare è quello di stare nella grazia di Dio. E la Vergine avrà superato ogni tentazione perché era in grazia di Dio. Se noi siamo nella grazia di Dio, quindi non dovremmo temere queste tentazioni, perché le vinciamo. Nulla può il male contro Dio, nulla. Perché se c'è Dio, il male scompare. Questa è la certezza che abbiamo. Maria ne è un esempio. Vediamo la prossima testimonianza.

0: Siamo a Jar, siamo in un piccolo paese, una cittadina nel territorio acese, per capire, per chi ci segue da fuori, nel territorio catanese, ecco, magari Catania è più nota, e quindi siamo nell'est della Sicilia. Noi peregriniamo, siamo dei pellegrini con Maria Visione, stiamo andando in giro per raccogliere testimonianze. Constatando che Maria, in maniera univoca, trasversale, parallela, è sempre lei, è sempre se stessa, madre che abbraccia, madre che salva, madre che guarisce, madre che cura, madre. E quindi veniamo nei suoi luoghi dove lei è presente, nelle chiese che sono diventate santuario, e siamo nel santuario di Santa Maria della Strada a Giarre, in compagnia del suo vicario, del curatore di questo santuario che è Don Rosario Raciti. Adesso questo santuario è arrivato al suo 25° anniversario.
1: Innanzitutto colgo l'occasione per salutare i telespettatori e coloro che ci seguono attraverso questo programma. Dico grazie anche a voi perché permettete proprio di portare Maria nelle case, nelle famiglie e in tutto il mondo grazie ai mezzi di comunicazione. Quindi porgo un saluto anche a voi che ci seguite. Sì, il santuario proprio nel 2027 farà 25 anni di riconoscimento da parte della Chiesa e quindi del nostro vescovo. Allora il vescovo era Monsignor Cristina, perché l'allora parroco Don Sebastiano Di Mauro chiese che questo santuario, questa parrocchia diventasse santuario, ma in realtà già per il popolo era santuario. Tanto è vero che ci sono alcune immaginette oppure alcuni scritti in cui viene chiamato santuario, proprio per la forte devozione che da ogni parte arrivava in questa chiesa e proprio a livello storico per la strada importante che c'era qui di passaggio, e poi per le innumerevoli grazie ricevute, sia spirituali che fisiche, per i miracoli che appunto che ci sono stati. Tra i tanti miracoli che possiamo dire, ce ne sono due che ancora sono ben incise nel nostro territorio, quale una sul sagrato, proprio il 22 febbraio 1932, mentre issavano la campana, quella più grande, dedicata proprio alla Madonna, mentre la issavano, cadde, quindi dal campanile. E sotto c'erano le persone che lavoravano, chi era anche curioso di vedere finalmente questa campana che è. Fatto sta che, miracolosamente,
0: Nessuno si è
1: nessuno
0: fatto
1: si è
0: male.
1: fatto male e neanche la campana si è rotta. E quindi hanno deciso di mettere questo tondo proprio dove è caduta la campana. Un altro miracolo che è avvenuto, di cui c'è un altarino che proprio ricorda questo fatto. Nel 1928, ci avviciniamo al centenario, l'Etna in eruzione stava coprendo i paesi etnei. E anche stava arrivando proprio qui a Santa Maria la Strada. La storia racconta, ora da capire se in realtà è stato proprio così, ma il punto è stato proprio quello, che le donne, ora non sappiamo se è proprio vero questo qui, ma comunque portarono in processione la statua della Madonna fino a quel punto dove c'è ora l'edicola votiva, e ogni anno quando andiamo in processione facciamo questo ricordo, facciamo la preghiera, proprio in quel punto, e cominciarono a pregare, invocare la Madonna, perché in tutta questa zona c'erano i terreni, non soltanto le case, e quindi la forza lavoro, il pane quotidiano, proprio questo. E pare che la lava si è
0: Si è
1: fermata, è
0: fermata.
1: andata purtroppo altrove, ma la forza della fede, no? Hanno chiesto aiuto a Maria di aiutare proprio questa frazione di Giare, Santa Maria della Strada, che era in pericolo. Ma tanti sono i miracoli avvenuti. Dico un piccolo miracolo che è successo a me.
0: Sì.
1: Da poco ero qui, in questo santuario, e con lo scooter stavo salendo proprio sul ponte.
0: Sì.
1: Sono scivolato a causa della cenere vulcanica, mentre volavo dal motorino nel vero senso della parola, ho gridato il nome di Maria. Proprio mamma, aiutami tu, con intento di invocare la Madonna della strada. E mi sono fermato dove c'è il guardrail a guardare proprio il ponte di sotto. E la Madonna mi ha tirato quegli ultimi quattro capelli che avevo, ma sono tanti i miracoli avvenuti in questa zona. Poi c'è un'altra bella epigrafe messa nella facciata della chiesa fuori, in cui si dice, la dico in soldoni, che chiunque passa e si rivolge a Maria con un'Ave Maria, lei non si dimenticherà mai di loro. E tanti, ma tanti, tanti, tanti sono i miracoli. Testimoniano questi miracoli gli ex voto che la Madonna il giorno della festa porta
0: Porta
1: addosso,
0: addosso.
1: che sono dalla spilla alla collana, al paio di orecchini, agli orologi, quelli anche antichi, da taschino con la catenella che si usavano una volta, a degli oggetti particolari. Comunque, le persone che ringraziano Maria, non comprando un oggetto e regalandolo, ma togliendosi qualcosa di proprio, qualcosa a cui si è legati, magari un cimelio di famiglia, no? Ma che è stato ricevuto, è stato donato dalla nonna, dalla bisnonna. Quindi togliersi qualcosa anche che ha un legame affettivo e donarlo
0: Certo,
1: alla
0: e donarlo alla
1: Madonna.
0: Madonna.
1: Ed è bello proprio questo legame che resta tra il devoto e la Madonna, e dire proprio lì: la Madonna ha qualcosa di mio perché io ho ricevuto una grazia.
0: Io appartengo a te e tu appartieni
1: Appartieni a
0: a me.
1: me
0: Viva Maria!
1: sempre.

Grazie a Don Rosario di Giarre, curatore proprio del santuario dedicato a Santa Maria della Strada. E ultimiamo adesso con un'ultima testimonianza, ultimiamo nel senso che abbiamo concluso questo viaggio itinerante per l'est della Sicilia, quindi nella zona l'est della Sicilia, sapete che va da Messina fino a Siracusa. Noi abbiamo approfondito moltissimo con la diocesi di Acireale, con tutti i loro santuari, siamo stati anche a Catania, continueremo però nella prossima settimana, passiamo invece a vivere le testimonianze di Palermo, della sua zona, quindi ci trasferiamo nella parte ovest. Intanto godiamoci questa ultima testimonianza di quella zona e poi la commentiamo insieme.

0: Maria Visione è arrivata qui presso il santuario della Madonna di Valverde. È un santuario prestigiosissimo con una devozione importante ad un'icona miracolosa che sta dietro le nostre spalle. E sono in compagnia del rettore di questo santuario che è padre Leandro Xavier Rodriguez. E volevo chiederle, padre, visto che noi siamo in giro in Sicilia per raccogliere testimonianze, ma lo facciamo sulle orme di Maria, cerchiamo la Madonna attraverso tutto quello che opera giornalmente e quotidianamente nei cuori e anche nei corpi delle persone, quante guarigioni e quanta bellezza. Ma lei che è madre, ha una madre, come dire, ancora presente che noi dovremmo considerare che è la Chiesa. Cioè, chiesa che è madre, madre che è Maria.
1: Giusto, io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare i telespettatori di Maria Vision e anche Maria Vision che ha dedicato questo tempo per stare con noi e far conoscere ai telespettatori la devozione alla Madonna di Valverde.
0: Grazie a lei.
1: Allora, la Chiesa si è chiamata madre nel senso che è quella che dà la vita, no?
0: Sì.
1: Quella che nutre. E quella che educa alla fede. E in questo senso noi possiamo associare la figura di Maria, perché Maria è stata un dono, l'ultimo dono di Gesù, quando ha dato tutto se stesso sulla croce dà a noi una madre che ha accompagnato i discepoli, all'inizio pensa un po' i discepoli seguiti da Maria nel cenacolo quando hanno ricevuto lo Spirito Santo, ma non solo, no? Quindi questa presenza di Maria che è come madre dei figli di Dio, quella che ha accompagnato e continua. La presenza di Maria come madre nella vita dei devoti, non solo dei devoti, ma di ogni cristiano,
0: Dell'umanità.
1: è fondamentale e è voluta da Gesù sulla croce.
0: Grazie, padre.

E mi sembra la giusta conclusione dopo questo percorso, cioè attenzionare sempre che Maria è madre, ma madre è la Chiesa, la Santa Madre Chiesa, alla quale noi ci affidiamo per i nostri sacramenti e per il nostro vivere la comunità cristiana, perché senza di questa effettivamente siamo cellule sparse, ma è nella comunità che si cresce, che si coltiva la propria fede, confrontandoci e vivendo l'esperienza spirituale anche attraverso i fratelli. È importante che in una comunità questo confronto sia sempre vivo e sia costante, basato anche sui dibattiti, sulle conversazioni, sull'organizzazione di attività che possono donare a tutte le persone un modo per coltivare la fede, per farla crescere, per elaborare sempre maggiormente le proprie certezze, per andare avanti nei propri percorsi. La comunità, la Chiesa è madre in questo senso e poi nel senso più profondo, cioè quella di offrire tutti i sacramenti che Gesù ci ha lasciato per essere nella sua grazia, perché poi questa è la cosa fondante, fondamentale di ciascuno di noi, vivere nella grazia, che è la grazia di Dio, che è quella che ci ha comunicato le orme di Maria. L'esempio di Maria è basilare, perché lei ha fatto così, è stata così, e quindi seguire le sue orme, cioè fare come lei ha fatto, sarebbe già per noi toccare il paradiso in terra, cioè già vivere nello stato di grazia. Non dimentichiamoci mai che lei è l'esempio perfetto e che la Chiesa è lo strumento per arrivarci. Vi ringrazio per essere stati con me, buona serata e alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Riprendiamo il discorso da dove Padre Franco l'aveva lasciato e sentiamo quello che ha da aggiungere.
1: Sì, si parlava proprio di questo quasi rinunciare al nostro essere cristiani, questo non aspettarci nulla da una celebrazione eucaristica che noi viviamo per abitudine. Che noi facciamo, sì, ma giusto per scrollarci di dosso dalla nostra coscienza, diciamo un dovere da compiere, ma non un desiderio profondo. Ecco, allora abbiamo bisogno di riscoprire la nostra vocazione battesimale. C'è un battesimo, c'è un sacerdozio comune dei fedeli. Che il Papa stesso, Papa Francesco, come tutti gli altri papi in precedenza, quindi in continuità proprio con il magistero precedente, ha voluto mettere in evidenza. Svegliamoci tutti quanti, riscopriamo il sacerdozio battesimale, riscopriamo la gioia della fede, riscopriamo la speranza, dicevo prima che accanto alla carità, all'amore e alla fede, bisogna che riscopriamo la speranza. Ma perché usciamo dalle chiese ammusoliti come eravamo ammusoliti prima di entrare in chiesa? Ma ci sarà un motivo, ma l'incontro con il Signore è avvenuto oppure no? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, perché questa è la cartina di tornasole. Il segno di pace che ci scambiamo, la pace del Signore, perché è la sua pace che noi ci scambiamo reciprocamente, ci ha portato ad assumere un atteggiamento diverso verso l'altro o a formulare dei propositi che abbiamo intenzione poi di realizzare nella nostra vita concreta con le persone con cui abbiamo a che fare quotidianamente, a partire dalla famiglia, dal lavoro e in tutti gli ambienti della nostra vita? Ecco allora, questa speranza non deve mai venir meno. Vedete che il Papa continuamente ci dà questa iniezione di speranza, di gioia, di serenità, di tenerezza, di amore. Tutto il suo magistero, tutto il suo messaggio e la sua persona sono basate su questa ripresa della speranza. Sembra che noi cristiani abbiamo dimenticato la gioia di essere cristiani e qui dobbiamo veramente fare grossissimi passi in avanti, soprattutto noi occidentali, tutti legati, le nostre celebrazioni sembrano ingessate, pensiamo praticamente a guardare la rubrica, bisogna fare così, piuttosto che guardare proprio la partecipazione interiore, no? Che si
0: Ecco.
1: esprime anche nel ballo, si esprime anche nella lode, si esprime anche quando diciamo il santo, che lo cantiamo, diciamo tutti, cantiamo con gli angeli e i santi, cantiamo santo, santo, santo, ma non si canta per niente, eh? Chi canta è soltanto 3 o 4 persone e gli altri stanno lì e non partecipano. Oppure, prima ancora, il Gloria, ma il Gloria è un inno di lode. Dopo
0: Dovrebbe
1: aver
0: essere
1: ricevuto
0: un'esplosione di gioia.
1: un'esplosione di gioia, no? Dopo aver ricevuto praticamente il perdono per i nostri peccati veniali attraverso l'atto penitenziale, no? Noi cosa diciamo? Ecco, il Signore ci ha perdonato, diamo lode al Signore, ma non diamo lode al Signore, gloria a Dio nell'alto dei cieli. No, diamo lode al Signore quando uno loda una persona, quando uno loda, lo fa con cuore, lo
0: Certo.
1: fa con un sentimento interiore fortissimo. Ma perché noi quando andiamo allo stadio e facciamo gol, non è che facciamo e segna la nostra squadra del cuore, non è che facciamo gol. No, urliamo, urliamo, ci sentono tutti, tant'è vero che qualcuno dice ma fa un po' più piano perché sennò mi assordisce. E no, noi in chiesa invece niente, tranquilli così, no? Come se niente fosse. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, forte dobbiamo dirlo questo gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà e così via, no? Così, ripeto, come il santo deve essere un'esplosione di gioia e possibilmente cantato. Siamo stonati? Va bene, cantiamolo da stonati. Il Signore ci ascolta lo stesso. Anzi, è contento più di un canto stonato così, piuttosto che di una cosa sommessa, così tutta composta, eccetera, no? Ma che non trasmette ciò che abbiamo dentro nel cuore. Perché nel cuore non c'è niente.

0: c'è soltanto l'abitudine di dire e di ripetere le cose senza pensarci sopra.
1: Senza considerare che chi canta prega due volte.
0: Chi canta prega due volte, come diceva Sant'Agostino, come dicevano tanti altri pure, no? Il giubilo, Sant'Agostino chiamava addirittura. Il giubilo delle volte è soltanto un'emissione di voce di una persona che è contenta.
1: Poi
0: qualcuno mi dice lì in convento, dove sto adesso a Pesaro, praticamente dice, ma c'è il padre Franco, dice, perché? Perché io fischietto sempre praticamente, non in chiesa ovviamente, no? Però oppure quando sto da una parte, fischietto oppure faccio una canzoncina così, quella che mi viene in mente, oppure me lo invento io, insomma è così. Allora c'è, dice, c'è il padre Franco oggi, sta qui nel convento.
1: Io credo che se anche uno stoni qualcosa, il pentagramma non si offende,
0: no.
1: Il Signore viene lodato lo stesso.
0: Ecco appunto. Questo per ritornare sempre alla gioia e, sta, certo. E per parlare ancora e continuare a vedere quali sono gli atteggiamenti della nostra vita da revisionare, da revisionare. E quindi fondamento di questa speranza non è una irrazionale spinta ad andare oltre proprio per sfuggire alla morsa di terribili devastazioni, no, per carità. Alla base di tutto c'è il volto luminoso di Dio. Noi andiamo in chiesa per incontrare in Gesù il volto luminoso di Dio, così come si rivela il mistero eucaristico. È un amore che appunto si dona vita, sangue, si dona, si versa per donare vita. Ecco, allora i veri discepoli di Gesù possono credere solo a questo Dio, solo a Lui affidarsi radicalmente e consacrarsi. E questo è veramente bello, fondamentale, grande, insomma, no? E così si possono definire uomini e donne di Eucaristia, cioè persone che hanno imparato alla scuola dell'Eucaristia, nell'incontro personale comunitario con il Signore, la gratitudine, il saper dire grazie a Dio e il saper dire grazie agli uomini. Che l'abbiamo dimenticato, lo insegniamo ai bambini, come si dice che ti dà la caramellina, grazie. E tu grande, lo dici mai grazie a tuo papà, a tua mamma che ti hanno dato la vita, ti hanno portato avanti fino a questa età? Lo dici mai grazie?
1: No, volte mai. È una parola, mai. Padre Franco, che pesa come un macigno.
0: Ecco,
1: e invece dovrebbe dare solo leggerezza.
0: Esatto. Quindi impariamo proprio dall'Eucaristia questo. Vedete, se uno esce dalla chiesa con il volto sorridente perché ha incontrato la persona di Gesù, allora questo lo manifesta in tutti i rapporti che lo unisce alle persone che incontra. E questo è fondamentale, no? Di essere gente per gli altri, perché fondamentalmente l'Eucaristia è Gesù che si dona agli altri, a tutti gli altri. Dobbiamo essere gente che fa vivere, dona gioia fino al dono totale di noi stessi. Ecco la spiritualità eucaristica. Per questo che parlo non soltanto di partecipazione alla messa domenicale, ma di un cammino. Di un cammino che dura quanto è lunga la nostra esistenza, lunga o breve che sia, il Signore lo saprà. Però riempiamola la nostra esistenza di questi doni, di questi atteggiamenti di gratitudine e di dono, perché questo è ciò che conta. Ed è questo che coprirà la moltitudine di peccati che tutti noi inevitabilmente commettiamo.
1: Purtroppo, Padre Franco,
0: che tutti noi commettiamo.
1: Come vedete, l'argomento si fa sempre più interessante e Padre Franco ce lo sta spiegando in una maniera veramente illuminata. Grazie e a dopo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241 oppure puoi chiamare al nostro

numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo

0: Ecco, padre Franco, bentornati. Ci stava illustrando di come noi dobbiamo recepire e far nostra l'Eucaristia.
1: Sì, ecco, abbiamo parlato di quanto sia importante anche coltivare la speranza che ci viene e che noi ricaviamo proprio, riceviamo da Gesù presente nell'Eucaristia e portiamo nelle nostre case, almeno ci sforziamo di farlo, per diventare veramente uomini e donne per gli altri, perché questa è la vocazione cristiana, è la massima realizzazione di ogni uomo e di ogni donna. Ora, in questa luce, anche il gesto o il momento tradizionale dell'adorazione eucaristica, esce proprio da quella forma di devozionalismo, devozionismo chiamiamolo. Sapete che tutte le parole che finiscono con ismo sono negative, hanno una connotazione negativa, no? Quindi è un'esagerazione, diciamo una pia religiosa esagerazione, ma sempre esagerazione. Quindi esce da questo ambito proprio per trasformarsi in momento prezioso di un ritrovamento intimo di sé e di Cristo, cioè che cos'è l'adorazione eucaristica? Avremo occasione poi di parlarne con calma, no? È questo prepararci spiritualmente, interiormente all'incontro con il Signore nella Santa Messa, perché questo è il centro della nostra fede, della vita e della missione della Chiesa, di ciascuno di noi. Ma nello stesso tempo consente l'adorazione, quindi il fermarsi, il contemplare, l'aprire il cuore al Signore nel silenzio possibilmente e non nel chiasso, di far sì che i frutti che riceviamo dall'Eucaristia siano radicati maggiormente nella nostra vita. E possono così essere, diventare quasi la natura dell'uomo, il quale quasi naturalmente, spontaneamente poi la diffonde, diciamo, a tutte le altre persone con le quali ha a che fare, no? Anche se non condividono la nostra fede, una persona che veramente, incontra, chi è innamorato dell'Eucaristia se ne accorge. Chi è veramente preso dall'Eucaristia si accorge di questo. Perché? Perché la sua vita è attenzione all'altro, perché la sua vita è dono per l'altro, perché è capacità di ascolto e di dialogo con l'altra persona. Perché non guarda gli aspetti negativi, oppure se li mette in evidenza è soltanto proprio per aiutarla a crescere in spirito di carità, con le parole giuste nel momento più opportuno. Ecco, lo stile eucaristico lo comprendono, il vero cristiano quindi, lo comprende qualsiasi persona, da qualsiasi parte del mondo possa venire. E l'adorazione ci aiuta a coltivare proprio questa natura eucaristica, questa vita eucaristica, no? E quindi è un'occasione preziosissima di ascolto dei misteriosi appelli del Signore. Ecco, l'adorazione riguarda la presenza reale di Gesù presente nell'Eucaristia. Adoriamo il Signore, no? Faccio una piccola distinzione, una piccola parentesi per dire che bisogna che anche nel linguaggio distinguiamo, oltre che nella pratica, poi il linguaggio che ci porta a distinguerlo nella pratica, l'adorazione dalla venerazione o dal culto. Dunque, l'adorazione è riservata soltanto a Dio, eh? A Dio, quindi a Cristo, quindi alla croce del Signore, no? E quindi al Signore stesso, allo Spirito Santo, a Dio è riservata l'adorazione, soltanto a Dio. Quando si parla di affetto, di amore, nei riguardi di Maria, dei santi, eccetera, si parla di venerazione e non adorazione. Venerazione, noi veneriamo la Madonna, noi amiamo certo la Madonna, noi vogliamo metterci sotto il suo manto, la sua protezione, così come anche nutriamo la devozione verso i santi, eccetera, no? Ma non adoriamo la Madonna, non adoriamo i santi, eccetera, no? È un linguaggio che indica poi anche l'atteggiamento interiore, insomma, no? Perché la fonte della santità

0: il tre volte santo è Dio stesso, eh? E la Madonna è tale proprio perché madre di Dio, certo. E i santi sono tali perché hanno seguito la via del Vangelo, cioè la via di Cristo, eh? È sempre Lui la fonte della santità, al quale va tutto il nostro onore, gloria, lode e riparazione e adorazione, eh? E ecco allora quanto è importante tutto questo. Al centro delle nostre comunità, quando c'è davvero, delle comunità cristiane, quando c'è davvero l'Eucaristia, allora tutti possiamo vivere secondo questo principio che il Papa in questo anno mette a chiare lettere proprio davanti agli occhi, al cuore, alla mente e alla pratica, i comportamenti della nostra vita cristiana, quel principio amore, quel principio misericordia. La Chiesa italiana, forse qualcuno lo ricorderà, nel 1995 a Palermo nel convegno ecclesiale sviluppò proprio questa tematica del principio amore, che deve coinvolgere tutta la vita e le attività apostoliche e pastorali della Chiesa, eh? Solo così, vedete, si possono vincere quei ritualismi, cioè il rito per se stesso. Fare un bel rito, che bella messa, quanti fiori belli, quante... Per carità, l'aspetto esterno va curato. Non è che non deve essere, diciamo, dignitosa la chiesa, i paramenti. Non dobbiamo cedere alla sciatteria, eh? Intendiamoci, non è che sono uno che vuole buttare via tutto, no. A me piace, anzi, è una cosa bella, necessaria poi. La liturgia, quindi la celebrazione eucaristica, deve essere sobria e dignitosa, non lunga e sciatta, e neanche diciamo con al centro il protagonista, che è o il sacerdote o questo o quest'altro o il cantore o la donna bella o chissà chi. No, al centro c'è Cristo. È Lui che noi celebriamo, è Lui che noi adoriamo, è Lui che noi vogliamo amare e lo manifestiamo in questo. Quindi possiamo vincere proprio questo ritualismo soltanto in questo modo, e possiamo anche superare quelle liturgie, quelle celebrazioni vuote, senza anima, questo istituzionalismo, che pensa solo a conservare se stesso. Magari, ecco, a fare le cose così come una volta si facevano, perché erano più ricche, perché erano più abbondanti, perché di qua, perché di là, no? E guardano al passato, facendo il confronto, una lettura con il presente, guardano il passato in maniera nostalgica, no? Quasi arrabbiati proprio, perché, ma guarda oggi come siamo messi, guarda oggi come siamo ridotti, no? Mentre nel passato, per carità, e quindi custodiamo le glorie e le opere del passato e non ci accorgiamo che il Signore sta compiendo opere e glorie anche nel presente, anzi è sempre Lui che continua a compiere le sue opere prodigiose, il suo meraviglioso piano di salvezza, e porta avanti la storia della salvezza ieri come oggi e fino alla fine dei secoli.
1: Certo, il Signore parla sempre.
0: Ecco.
1: A chi lo ascolta.
0: Certo.
1: Ci vediamo più tardi, anche perché devo fare una domanda a Padre Franco.
0: Bene, a dopo.
1: A dopo.
2: Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Ecco, l'ultimo pezzo di questo interessantissimo programma, soprattutto oggi con la presenza di Padre Franco. Prima, perché per quelli che ci hanno seguito, Padre Franco ha parlato di adorazione e Santa Messa. La domanda che volevo rivolgere al padre è questa: sono momenti diversi? O l'uno prepara all'altro, cioè l'adorazione prepara la messa prepara l'adorazione, o entrambi si coniugano per lodare Dio?
1: Al centro di tutto sta la celebrazione dell'Eucaristia, in cui noi ci poniamo in ascolto della parola di Dio, ecco, e accogliamo il pane e il vino consacrati nella nostra vita, quindi l'Eucaristia, la messa, no? Ma per far sì che tutto questo veramente entri nella nostra vita, sia come disposizione preliminare, con tutto quello che comporta questa disposizione preliminare, cioè il silenzio esteriore, ma anche il silenzio interiore, cioè quello della liberazione dalla parte nostra dei pensieri, delle preoccupazioni, di tante altre cose che, ecco, pur andando in chiesa magari rimangono nella nostra mente. Quindi un clima di silenzio, cioè di raccoglimento, è necessario. Ed è necessaria anche l'adorazione, in questo senso, prima della messa, come preparazione, come predisposizione a seguire bene e a partecipare al massimo proprio alla celebrazione eucaristica, perché il nostro cuore è già predisposto all'ascolto della parola, ad accogliere il messaggio centrale di questa parola, che poi lo Spirito Santo agirà lui stesso nella nostra vita, ecco, e nello stesso tempo sarà un incontro efficace, profondissimo, di unione e comunione con il Signore, ricevendo appunto lui il suo corpo, il suo sangue, corpo, sangue, anima e divinità. Come preparazione, quindi l'adorazione eucaristica, ma l'adorazione può essere anche seguita, cioè dopo la Santa Messa, come radicamento, come occasione per approfondire meglio quella realtà così ricca, così pregnante che è la celebrazione eucaristica, che per il fatto che la ripetiamo spesso rischia di diventare un'abitudine, ecco, invece non è mai un'abitudine, ma diventa sempre una novità che ci permette di cambiare vita. Ora, per far sì che questo diventi novità in noi, abbiamo bisogno di spazio, abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di aprire il cuore maggiormente, abbiamo bisogno di prolungarci nella compagnia del Signore che è presente dentro il nostro cuore ed è presente anche sull'altare. Quindi fermarci, ripeto, dopo la celebrazione eucaristica è quanto mai utile e necessaria. Si sta scoprendo l'importanza, la bellezza, la ricchezza dell'adorazione eucaristica, no? Che il cui habitat vitale, contesto vitale, è quello della celebrazione stessa dell'Eucaristia, preceduta dall'adorazione e seguita dall'adorazione. Non è tanto una adorazione fine a se stessa. Per carità, ci può essere anche l'adorazione, diciamo, ma la cosa più importante è che sappiamo che anche se noi facciamo l'adorazione, magari la sera, recitando il rosario, che sono i misteri della vita di Cristo, quindi non è che il rosario è soltanto preghiera mariana, ma come ci diceva Giovanni Paolo II, è preghiera cristologica, cioè che riguarda i misteri della vita di Cristo e mariana, no? Ecco, però dobbiamo sapere, ricordare che quella adorazione fatta magari la sera, e in cui non c'è la messa, parte sempre dall'Eucaristia celebrata. Non è una cosa diversa o staccata. Sono avvenuti delle volte nella storia della Chiesa, non abbiamo tempo di descriverlo, insomma, no? È questo, che hanno confuso le due cose, hanno messo insieme, tante, si è verificato anche, si sono verificate delle cose particolari, cioè praticamente Gesù è esposto nell'Eucaristia dietro e davanti il sacerdote che celebra l'Eucaristia con Gesù esposto, insomma, no? Ma insomma, ne abbiamo combinate parecchie. Ecco, comunque anche questo, insomma, no? Per dire che quando non non c'era questa chiarezza. Ma colgo l'occasione appunto per dire che l'adorazione precede e può seguire anche la messa, la Santa Messa, per far sì che la messa non sia un momento, ma venga distribuita anzitutto dentro di noi, ma poi attraverso di noi nel corso della nostra vita. Colgo ancora l'occasione per dirci a tutti quanti, a noi sacerdoti in modo particolare, che la sagrestia non è un luogo di chiacchiera, perché anche lì noi siamo chiamati proprio a sintonizzarci con il Signore in un clima di silenzio, o perlomeno di parlare sottovoce per cose di carattere pratico, ma non di urlaticcio, perché non ci incontriamo da 10 anni di qua di là, abbracci, baci e tutto quello che volete, ma diventa una baraonda, diventa un qualcosa che non va. Diventa qualcosa che non mette in evidenza la centralità di quello che celebreremo fra qualche istante, cioè l'incontro con il Signore nell'Eucaristia. Questo vale per noi sacerdoti, vale anche per i vescovi, scusate, se lo dico qui anche da queste, però vale per tutti, no? Ma per voi cristiani, diciamo così, che partite dalla vostra casa, sappiate che la celebrazione eucaristica, per uno che la desidera veramente, parte non da quando noi entriamo in chiesa e comincia, il sacerdote comincia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma parte da quando noi usciamo dalla nostra casa e sentiamo suonare la campana magari, non so, un'ora prima, poi dopo mezz'ora prima, poi dopo un quarto d'ora prima, poi dopo nel momento stesso in cui inizia la messa. Se uno ci va con queste disposizioni, arriva in chiesa con tutta la sua disponibilità ad accogliere il Signore che ci parla e il Signore che viene incontro a noi. Così come anche, terminata la messa, ma dove sta scritto? Noi parliamo tanto delle volte che bisogna osservare questo, questo e questo e questo. Nelle rubriche, tanto che qualcuno crede quasi soltanto alle rubriche, nelle rubriche non c'è scritto da nessuna parte che dopo il canto la chiesa si deve trasformare in un mercatino. Non c'è scritto da nessuna parte, e lo capiamo anche noi il significato di questo. Non è possibile che uno, finito il canto, cominciamo nella chiesa un gran chiasso da tutte le parti, anche perché siamo di cattivo esempio per quelli che vengono dopo di noi. Parliamo dei ragazzi, parliamo dei giovani, ce la prendiamo spesso con questi poveri ragazzi o questi giovani, quei pochi che ancora vengono in chiesa, no? Ma chiediamoci un po', ma sono loro i responsabili o siamo noi che diamo cattivo esempio? Ecco, su questo veramente dobbiamo fare veramente dei passi in avanti, dei passi in avanti, ma sempre con il sorriso sulle labbra, perché il Signore ci vuole gioiosi, no? E proprio perché questa gioia sia la sua gioia e non una gioia sguagliata di compagnoni che si ritrovano insieme all'osteria, ma di persone che si sono ritrovati insieme da veri discepoli, insieme con Lui, e con Lui insieme testimoniamo questo amore verso gli altri, ecco, riscopriamo veramente anche l'importanza dell'adorazione, o perlomeno del silenzio, a partire da noi sacerdoti, anche all'interno della Santa Messa, dopo l'omelia e dopo la comunione, perlomeno, e poi dopo anche negli altri ambienti. Uscendo dalla chiesa facciamo festa, facciamo quello che vogliamo, però, quello che vogliamo fino a un certo punto.
0: Padre Franco dice,
1: ecco, io mi fermo qui perché sono piccole cose.
0: Rispettiamo la sacralità del luogo.
1: La sacralità del
0: e
1: luogo,
0: soprattutto
1: certo.
0: Anche il rispetto per chi in quel momento sta ancora meditando,
1: ecco,
0: il mistero dell'Eucaristia.
1: È un atto di riverenza verso il Signore, di rispetto del luogo e anche di rispetto delle persone che stanno pregando e magari in questo luogo qui, no? E anche noi dovremmo imitare loro piuttosto che invece certo. Avere atteggiamenti diversi. Ecco, con queste parole noi così ci accomiatiamo e vediamo un po' di ritrovarci anche altre volte per approfondire alcuni altri aspetti, diciamo, ecco, dell'Eucaristia. Io ho fatto soltanto appunto una piccola sintesi appunto di quello che saranno gli argomenti che poi tratteremo in maniera molto semplice, speriamo almeno, ecco, in maniera molto semplice, no? E quindi con la grazia di Dio, la nostra buona volontà, cercheremo di andare sempre avanti, perché questi sono i valori a cui noi crediamo e che riempiono veramente la nostra vita. Con questo augurio proprio che il Signore presente nell'Eucaristia riempia di significato la nostra esistenza e noi possiamo comunicarla, questa gioia, questo significato pieno della vita vissuta con il Signore a tutti quelli che noi incontreremo. Ecco, noi ci salutiamo e al prossimo incontro.
0: L'incontro con Padre Franco, che torno a ringraziare e ringrazio anche da parte di tutti voi, ci è servito per un, se non altro per un

comunicazione, minimo non nel senso di sminuire, che Padre Franco ci ha trasmesso, la gioia. Gioia che, come dice Padre Franco, deve sempre trasparire nel cristiano. Grazie per l'attenzione e alla prossima occasione.

Amici telespettatori e tutti quanti voi, il più cordiale buonasera e ben ritrovati. Eccoci qua, dopo la prima puntata di Una Nota per Te, oggi è la seconda puntata. Una Nota per Te ritorna in diretta qua dagli studi di Maria Vision e vi devo dire veramente che è stata una settimana molto importante per noi che abbiamo ideato questo programma. Perché? Perché abbiamo avuto tanti messaggi da parte vostra e questo ci ha fatto immensamente piacere perché siamo partiti un po' titubanti, infatti il telefono non squillava più di tanto, poi a un certo punto a fine trasmissione si è veramente scatenato di tutto e di più. Grazie veramente di cuore perché avete capito il senso di questo programma. Ma adesso, prima di andare avanti con tutta quanta la trasmissione, questa sera poi ci riserva delle sorprese bellissime, sempre parlando di musica, vorrei fare dei ringraziamenti speciali, anche perché, ripeto, questa settimana sono arrivati molti messaggi, e sono arrivati molte telefonate in merito a questa trasmissione, eccetera. Allora, io inizio subito dicendo che ringrazio immediatamente, dov'è? Allora, vediamo un po', la Paola di Perugia, poi ringrazio Dino e Gabriella di Sant'Egidio Vibrata, poi ringrazio Susanna di Osimo, Tiziana di Milano, Maria e Gigliola di Osimo, Marisa di Corinaldo e Monica da Reggio Emilia. Queste sono le persone che veramente sono fatti più sentire e hanno appunto espresso i loro giudizi su questo programma. Ma facciamo un po' un riassunto di quello che è in realtà Una Nota per Te. Una Nota per Te è un programma di musica, di dediche e di richieste, è un programma dove il telespettatore, che siete voi che siete dall'altra parte del video, potete tranquillamente telefonare al numero che vedete in sovrapprensione e richiedere il brano che più vi piace, quel brano che magari vi ricorda qualcosa di particolare, che magari vi fa pensare a qualcosa della vostra vita che veramente ha dato un segno positivo a questo. E questo brano lo potete dedicare a chi volete e anche alle persone che vi stanno un pochino non tanto simpatiche. Oltretutto è chiaro che parliamo comunque sempre di brani e di un certo stile, di uno stile religioso, di uno stile cristiano, quindi con questi brani bellissimi, tra altre cose che sono, possiamo anche lodare il Signore, invocare lo Spirito Santo e pregare Maria. Questo un po' è lo stile di questa trasmissione, quindi vi invito da subito a telefonare. Le telefonate verranno passate a me qua in studio perché saranno in diretta, quindi avrò tanti speaker con me e questa è la cosa più bella. Poi ci tengo a sottolineare un altro aspetto importante di questa trasmissione, che il direttore musicale di questo programma, nonché colui che ricerca sempre le musiche tutta la settimana e in stretto contatto ovviamente con tutta la redazione di Maria Vision, è Marco Mammoli, l'autore dell'Emmanuel, che è anche la nostra sigla, e questa sera, a grande richiesta, perché in tantissimi avete fatto questa richiesta, veramente in tantissimi, vi farò una sorpresa sul finale, però ve la lascio per dopo. Allora, io spero che tutti quanti voi avete passato una buona settimana, perché giustamente noi ci vediamo ogni martedì, quindi passa una settimana. Adesso ci prepariamo ad affrontare un'altra settimana, le previsioni del tempo non sono proprio bellissime, però noi cercheremo di dare il meglio a voi, quindi facendovi passare anche una bella serata, malgrado che questa sera qualcuno ha un pochino più freddo del normale, eccetera, eccetera, facendovi ascoltare della buona, ma veramente buona musica. Io saluto anche tutte le nostre signore che sicuramente saranno dietro i fornelli preparando qualcosa da mangiare, perché è anche l'ora di cena, sono le 20:05, siamo strettamente in diretta, quindi tutto quanto quello che vedete sta succedendo.

0: dal vivo. Quindi salutiamo anche tutte le signore che stanno preparando la cena e anche coloro che si stanno mettendo a tavola per gustare quello che il buon Dio oggi offre ad ognuno sulle nostre tavole. Chiaramente ricordiamoci anche delle persone che hanno qualche difficoltà e questa sera magari ricordiamo con dei canti particolari. Io direi che questo cappello d'ingresso va più che bene. Adesso voglio subito iniziare con la musica e avremo un inizio di trasmissione un po' particolare perché abbiamo pensato con Marco di dare un taglio un pochino francescano a questo inizio di programma, a questa nota per te di questa sera. Allora io vi ricordo due cose importanti. Una nota per te è un programma musicale, vi invito a telefonare qua a Maria Vision per fare le vostre richieste, le vostre dediche e vi dedico con tutto quanto il cuore un brano bellissimo che si intitola in questa maniera qua. Fratello Sole, Sorella Luna, un brano che conoscete tutti, ma interpretato e pensato da chi? Da Claudio Baglioni. Buon ascolto e buona visione.
1: Cosa c'è?
2: Francesco! Francesco!

0: Bellissimo, abbiamo visto veramente un video fantastico, nonché abbiamo sentito anche una grande voce, quella di Claudio Baglioni, che ha interpretato una cosa fantastica che veramente ci ha fatto sognare. E poi comunque vedere l'immagine di Francesca è sempre una cosa bellissima. Mi hanno detto alla regia che abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buonasera, da dove chiami?
1: Chiamo da Coridonia.
0: Coridonia. Nome e cognome. No, nome solo, basta.
1: Sono Adriano.
0: Ma Adriano, allora, questo è un mio carissimo amico, non è Adriano Adriano, è il grande Adriano. Adriano, ma come hai fatto a scoprire questa novità?
1: La passione per la musica e per Maria di Loreto che ci unisce.
0: Adriano, guarda, io sono contentissimo che mi hai chiamato. Prima perché vedo sempre le tue foto con delle belle situazioni che stai vivendo, ma soprattutto perché la tua telefonata per me è molto importante. Cerco di spiegare un po' a chi è Adriano. Adriano è un carissimo amico che vive un'esperienza molto importante alla sua vita, però ha due cose bellissime, un cuore enorme e una fede immensa. Quindi, voglio dire, ha tutti i connotati per essere un grande uomo. Giusto, Adriano? Sei d'accordo? Spero di sì.
1: Troppa gentilezza, Marco.
0: No, no, assolutamente. Quello che è giusto è giusto. Senti, Adriano, una cosa velocissima, perché tu sai che i tempi televisivi sono sempre molto stretti.
1: Esatto.
0: C'hai qualcosa che vuoi dire a qualcuno? Vuoi salutare qualcuno? Ti lascio questi 10 secondi per te.
1: Ma io vorrei salutare a tutti i volontari dell'Unitalsi con la canzone di Servo per Amore.
0: Ah, benissimo. Guarda Adriano, ti spiego una cosa, noi non abbiamo in programmazione questo brano, però ti prometto che adesso lo scrivo subito, la prossima settimana iniziamo con Servo per Amore, dedicato da Adriano di Coridonia, che conoscono tutti quanti, io compreso, a tutti quanti i volontari dell'Unitalsi. Adriano, grazie di cuore, grazie.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Un abbraccio Adriano, veramente di cuore, a prestissimo. Ah, queste sono quelle cose belle che ti capitano quando fai un programma come Una Nota per Te. Quindi salutiamo Adriano. Ecco, questo mi ha fatto nascere una spiegazione maggiore, perché le richieste che voi fate in diretta verranno programmate la prossima settimana. Questo perché? Perché il nostro palinsesto deve essere un attimo programmato in questa maniera, altrimenti poi rischiamo che dall'altra parte del vetro, insomma, mi fanno qualche attentato particolare. Allora, voi fate le vostre richieste, noi le mettiamo subito in lista e la prossima settimana iniziamo con le vostre richieste. Allora, io voglio salutare adesso Adriano e tutti gli amici dell'Unitalsi, perché io sono molto legato all'Unitalsi, anche perché comunque non è che voglio sponsorizzare nessuno, però faccio parte anch'io di questa famiglia di volontari, quindi mi sento un po' il cuore con loro. E li voglio veramente salutare tutti, uno per uno, tutte quante le parti d'Italia dove si trovano. Un abbraccio fortissimo ad Adriano che ha telefonato, con un brano sempre stile francescano, però con un ritmo decisamente diverso. Voi sapete che tanti anni fa una compagnia teatrale inventò una novità assoluta, un musical sulla vita di San Francesco. Fu un successo a 360 gradi, perché comunque tutti hanno visto questo musical. In tante compagnie hanno provato a rifarlo e ci sono più o meno riusciti. Ma noi questa sera vi passiamo l'originale, Laudato Si, per Adriano e tutti gli amici dell'Unitalsi. Buon ascolto!

0: Eccoci qua, allora siamo di nuovo in studio. Io vi chiedo perdono se ogni tanto, quando ritorniamo in studio, mi vedete che ho gli occhi che guardano un po' qui e un po' là, ma è semplicemente perché parlo sempre con i ragazzi della regia che stanno dall'altra parte del vetro e ogni tanto non mi accorgo che mi rimettono un po' in diretta, ma del resto io la mia esperienza vengo da un mondo radiofonico che è completamente diverso dal mondo della TV. Mi sto abituando, prometto che da qui a qualche anno diventerò anche esperto, quindi guarderò sempre nelle telecamere che abbiamo qua in studio. Comunque dicevo che stavo adesso proprio analizzando questo video che abbiamo visto, che era veramente bello, era la piazza di Assisi nella rappresentazione originale di questo musical, e il Laudato Si è veramente l'emblema di questo musical, che era bellissimo, un'interpretazione dei vari artisti che sono susseguiti, che abbiamo visto. Ma soprattutto perché io penso che è stata un'opera proprio bella che ha creato Francesco d'Assisi, e dando questa lode al Signore nella maniera più naturale possibile. Ed è bello vedere proprio questa sua spontaneità, questa sua cristallina fede che proprio è piena di gioia, eccetera, eccetera. Allora, adesso noi dovremmo avere in diretta il mio grande direttore musicale. Pronto, Marco?
1: Ci sei? No, non sono grande se non nella faccia.
0: Senti Marco, allora, adesso ho fatto questa cosa, cioè abbiamo fatto il collegamento con te, anche perché prima del tuo collegamento è andato un pezzo della tua Umbria, perché abbiamo avuto un brano che era stato ripreso ad Assisi, quindi per fare un po' i tuoi onori di casa.
1: Sì. San Francesco indubbiamente è il santo dei santi, no?
0: Esatto.
1: E che dire, insomma, non c'è da aggiungere niente, insomma, su San Francesco.
0: Voglio dire, e poi parliamoci chiari, Marco, nella terra umbra di San Francesco sono nati tutti quanti grossi personaggi anche della cristianità. San Francesco, Marco Mammoli, insomma, sono tanti.
1: No, ascolta, non stiamo mettendo insieme troppe cose che non vanno bene insieme in questo senso. No,
0: senti, diciamo, Marco,
1: il sacro dove deve stare, io.
0: parliamo di cose serie. Ora, io so che questa settimana tu hai lavorato molto per questo programma, perché cerco di spiegare un po' questa cosa, poi il resto lo farai tu. In pratica Marco sta facendo una grossa ricerca di artisti emergenti, giovani, che possono portare il nome di Cristo in tutto il mondo. Sono ragazzi che fanno musica anche un pochino più azzardata, musica con dei ritmi e delle sonorità un attimo

0: diverse rispetto a quelle che abbiamo ascoltato per tanto tempo. E Marco sta facendo proprio questa ricerca e il resto lo dice lui. Vai Marco.
1: Sì Massimo, che dire, è stata un'occasione ed è un'occasione per, veramente per incontrare e per conoscere delle persone, dei poeti, diciamo dei innamorati di Cristo, perché la sorpresa è veramente è sempre dietro l'angolo, perché più guardo, mi guardo intorno, più cerco e più trovo delle realtà bellissime che ci lasciano veramente a bocca aperta. E per dire, questa sera sicuramente ne avremo due sorprese bellissime, perché sono, diciamo, un gruppo e un ragazzo, Giuseppe, che è bravissimo, un vero poeta, e due sorprese, dicevo, bellissime, dove veramente sono persone che sono nascoste dietro l'angolo, che nessuno conosce, ma sicuramente hanno tantissimo, ma tantissimo da raccontare. Sono canzoni che gli nascono dal cuore. E è bene che questo dono che loro ci fanno attraverso la musica, noi dobbiamo ascoltarlo, non possiamo non ascoltare brani di questa bellezza e di questa intensità.
0: Sicuramente. Senti Marco, io mi sento di prendere un'iniziativa, poi tanto penso che la produzione non me ne verrà meno. Ecco, diciamo, facciamo un annuncio adesso proprio qua in diretta, che se ci sono all'ascolto dei giovani che stanno facendo della musica, certamente cristiana, ma anche comunque una musica dove si parla di speranza, di amore, di gioia, di vita, ecco, magari si mettesse in contatto con noi, con Maria Vision, che mettiamo in contatto con Marco Mammoli per fare e vedere di trovare delle belle novità. Sei d'accordo?
1: Assolutamente sì.
0: Dai, perché potrebbe nascere... Vai Marco,
1: sì,
0: vai.
1: Sono convinto, proprio guardandomi intorno, anche per questo programma che stiamo facendo, che ci sono veramente delle realtà nascoste straordinarie.
0: Esatto.
1: E quindi dobbiamo dare orecchio, ascoltare, dare possibilità, perché no, di far ascoltare anche i ragazzi o poeti o innamorati di Cristo che ci sono in giro per l'Italia, sicuramente.
0: Senti Marco, tu sai che adesso noi abbiamo in programmazione questi due brani in una sequenza mixata. Allora, io vorrei che tu ci parlassi del primo gruppo e poi dopo torneremo in studio di nuovo con te e parleremo del secondo gruppo, anche perché questa sera abbiamo promesso anche ai nostri telespettatori una sorpresa bellissima che farai tu, però ce la lasciamo alla fine. Allora, parlaci del gruppo che andiamo ad ascoltare, i Beloved.
1: Sì, i Beloved... ho incontrato la loro cantante che si chiama Sara, è tra l'altro una ragazza con una voce straordinaria e abbiamo avuto modo di, diciamo, di confrontarci sull'esperienza, insomma, dell'incontro di Cristo, insomma, abbiamo parlato anche questa settimana quando mi ha presentato il brano, abbiamo ascoltato il brano e devo dire che ho trovato un brano di una grandissima intensità. È molto bello, molto, un brano molto molto bello. Questi ragazzi sono uniti in primis dalla loro fede, quindi hanno deciso di condividere attraverso la fede, cioè di condividere attraverso la musica la loro fede, il loro percorso. E ho scoperto che questi ragazzi, tra l'altro, hanno dei brani molto molto belli e questa sera andremo a ascoltare uno. Questi ragazzi,
0: allora,
1: sono di Perugia, sono qui,
0: ecco.
1: Tra l'altro sono qui di Perugia, sono qui vicino. È una di queste realtà che sicuramente dovremmo ascoltare e valorizzare.
0: Perfetto. Allora, guarda Marco, facciamo in questa maniera qua. Io te ti lascio adesso il microfono, tu rimani in diretta con noi perché poi torneremo in studio insieme, e ti lascio la possibilità di presentare questo gruppo. A te Marco la presentazione, vai, sentiamo come sei come speaker, vai.
1: No, io non sono tanto bravo come speaker. No, questa sera vi lascio ad ascoltare questa band di Perugia, tra l'altro, i Beloved, che ha questo brano molto molto bello. Il brano si intitola Solo in te. È stato scritto e musicato dalla cantante Sara Piccioni e nasce, come dice lei e dicono loro del gruppo, nascono dall'amore per la contemplazione di Gesù e Eucaristia. Quindi andiamo ad ascoltare Solo in te.
0: Perfetto, andiamo con i Beloved.

questa puntata. Benvenuti.

0: Penso che abbiamo visto qualcosa di veramente eccezionale. Marco, ci sei?
1: Sono qui.
0: Senti Marco, a me ti do l'età, ho visto adesso il video di Giuseppe Bruno, un nome che è un po' che mi è rimasto subito impresso, però, ma veramente questo ragazzo si è inventato una cosa stupenda.
1: Giuseppe Bruno, che in arte si chiama Hate, io ho avuto occasione di conoscerlo e ci siamo anche incontrati tra l'altro ad Assisi. Io vi posso garantire che è un ragazzo che è pura poesia.
0: Ah,
1: Cioè,
0: fantastico.
1: è un ragazzo veramente che va con il cuore, non sta seguendo strade particolari, ascolta il cuore e fa quello che dice il cuore. Lui si presenta

0: parte di emozioni. È un, il suo obiettivo, lui racconta anche nelle sue canzoni, ma anche se voi visiterete il suo sito, lui racconta questa voglia di donare felicità, mercante di emozioni, vuole donare emozioni, regalare un sorriso. Questo è il suo obiettivo, questo è il suo DNA.
1: Fantastico.
0: È un ragazzo che nel cuore evidentemente ha incontrato l'amore per eccelso, e quindi lo sta cantando, lo sta raccontando attraverso le sue canzoni che sono pura poesia.
1: Guarda Marco, io tu sai che adesso per una scaletta che abbiamo ci dobbiamo interrompere e lasciare. Io diciamo, faccio riassunto, abbiamo ascoltato I Belove con un brano bellissimo dal titolo appunto Solo in te, e ti dico la verità, è stata una cosa bella, io l'ho ascoltato, ho visto il video che già avevo visto anche prima durante la settimana. E abbiamo ascoltato anche Giuseppe Bruno, Io lotto, ed è stato un video veramente particolare. Senti Marco, ci sentiamo più tardi che ti chiamo perché dobbiamo fare insieme a te questa sorpresa che abbiamo promesso. A dopo.
0: Va benissimo, a dopo Massimo.
1: Grazie. Ecco, questo è un po' lo spirito del nostro programma, quello di dare voce a tanta gente che vorrebbe veramente parlare di Gesù Cristo in una maniera nuova e diversa. Adesso io so che abbiamo anche una telefonata che tra un po' me la passeranno qua in studio. E nel frattempo vi dico che appunto la selezione di brani che stiamo facendo è molto importante, perché vogliamo dar voce a tanti giovani che sappiamo che fanno musica sacra. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Ancora non abbiamo una telefonata, mi stanno dicendo che ancora abbiamo una telefonata. Quindi dicevo che è molto importante questa ricerca musicale che noi stiamo facendo, perché parlare di Cristo oggi, ci sono tanti modi, però parlarne attraverso la musica, perché Dio ci ha dato la musica, è un aspetto molto importante. E questo è quello che noi vogliamo fare con questo programma che si chiama Una Nota per Te. Quindi io vi invito sempre a telefonare, perché se voi telefonate diventate con me speaker, quindi facciamo questo lavoro insieme che è fondamentale, perché poi dopo un po' io non posso sempre parlare e dopo un po' rischio anche un po' di stancare. Quindi è molto bello che parliamo insieme. E io aspetto con ansia le vostre telefonate, intanto passiamo sempre alla musica. Vediamo se dalla regia riescono a passarmi una telefonata, che so che ci hanno cercato prima. Ci siamo, ancora qualche minutino. Vedete che ogni tanto io guardo da quella parte, perché questa è una deformazione professionale, prima che guardo sempre qualcuno. Sto guardando la telecamera che è bellissima, però insomma parlare anche con qualcuno fa sempre piacere. Pronto? Ci siamo?
2: Pronto?
1: Pronto, buonasera.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sono sempre io. Sono Gabriella.
1: Paola da Perugia.
2: Sono Gabriella.
1: Ah, Gabriella, oddio. Oh, Gabri.
2: Gabriella e Dino, veramente. Tu lo
1: Gabriella
2: sai,
1: e Dino. Senti, io mi posso mettere in ginocchio, perché tu sai che in TV non si possono fare queste cose, però fai conto che sono in ginocchio davanti a voi.
2: No, mai, no, no, nella maniera più assoluta. Siamo noi che ti ringraziamo, ci stai dando delle emozioni uniche.
1: Ah,
2: uniche,
1: allora
2: bellissime, bellissime.
1: Ringraziamo a Dio che riesce a fare questo con noi.
2: È veramente, sì, è veramente un grande miracolo quello che sta accadendo. Arrivano delle note e delle emozioni particolari qui a casa.
1: Bene.
2: E ti posso assicurare, stai facendo un gran bel lavoro, state facendo un gran bel lavoro.
1: Guarda,
2: dal fondo del cuore, ci tenevamo a dirtelo, e noi siamo con te e sempre con te.
1: Oh, Gabri. Guarda, grazie, grazie veramente di cuore, perché questo mi fa sentire questa comunione che ci abbiamo insieme. Ma sai, la cosa bella è che a me mi fa piacere, quando anche prima Marco parlava, no? Di trovare dei nuovi personaggi, dei nuovi giovani, no? Noi abbiamo sempre questa lamentela nei confronti dei giovani, quando invece in realtà ci sono delle persone che sono veramente importanti.
2: No, sono meravigliosi, veramente.
1: Ecco.
2: Siamo riusciti a coinvolgere anche Virginia, anche nostra figlia,
1: ecco,
2: perché poi sono generi e sono soprattutto emozioni che ti coinvolgono, non ti lasciano indifferente.
1: È vero,
2: giuro, guarda,
1: è
2: siamo emozionati, abbiamo visto quei due, siamo rimasti emozionati al più profondo del cuore.
1: Guarda Gabri, io ti ringrazio molto, saluto a Dino, perché ecco, e voi dovete sapere,
2: come
1: amici
2: no?
1: Telespettatori, che io ho tanti amici in giro sparsi per l'Italia e mi fa piacere che ogni tanto ci rispolveriamo le nostre amicizie.
2: Sì.
1: Che sono sempre
2: sì,
1: fresche.
2: Siamo noi onorati, l'abbiamo sempre detto, di avere conosciuto te, Lucia, e la vostra spiritualità, la più profonda
1: grazie.
2: Del cuore. E
1: grazie.
2: Poi abbiamo sempre anche noi delle proposte da farvi per questi nuovi giovani, oddio giovani. Abbiamo sì. qualche quarantenne
1: guarda,
2: che penso farà comunque una gran bella figura, perché abbiamo delle persone, conosciamo un paio di persone che hanno scritto delle bellissime canzoni.
1: Bene.
2: E appena possiamo vi daremo veramente un saggio della loro spiritualità, ma soprattutto della loro umiltà.
1: Grazie. Gabri, guarda, io mi prendo questo impegno, come lo prendo anche a nome di Marco, anche se lui già mi ha dato l'occasione.

0: Pino.
1: Martedì prossimo,
0: ci sentiamo martedì prossimo. Senti, poi vi dedico il brano che andrà, perché è un brano meraviglioso.
1: Sì, va benissimo, ok.
0: Un abbraccio a voi, le figlie, a tutti.
1: Il brano scegliete quello che volete voi, sì. Tanto sono tutti belli.
0: Guarda.
1: Ed è per voi, per tutti, per i sacerdoti. Ho lasciato anche delle intenzioni per l'adorazione per dopo.
0: Perfetto, grazie Gabri, grazie di cuore.
1: Un bacio, un abbraccio, martedì prossimo, ciao.
0: Grazie Gabri, a te.
1: Ciao,
0: grazie. Vi chiedo scusa che ogni tanto qualche colpo di tosse mi ha causato un po' da questo freddo che ho preso. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, allora, ecco, mi dicono che c'è una telefonata. Vi spiego un po' come funziona qua. In pratica arrivano le telefonate, la regia le sente prima e poi me le passa a me. E poi piano piano c'è una vocina che mi dice sempre, c'è una telefonata per te. Allora io la passo subito, invece c'è sempre qualche minutino ancora. Sentiamo un po' la prossima telefonata, da dove vieni, e soprattutto sentiamo anche l'impressione di questo nuovo programma che si sta muovendo un po' qua da Maria Vision. Programma di musica, di dediche, di richieste, un programma in cui possiamo parlare di Gesù in un modo diverso, in un modo musicale, in un modo gioioso. Sentiamo un po' se è pronta la telefonata. Pronto? Ancora qualche secondino. Questo è anche il bello della diretta, perché ogni tanto rimaniamo un pochino così spaesati, ma siete sempre in buonissime mani. Poi dobbiamo anche richiamare il nostro amico Marco Mammoli, perché deve fare una sorpresa per tutti quanti voi che questa sera ci tengo in modo particolare. Allora, vediamo se siamo pronti. Pronto?
2: Vai.
0: Pronto?
2: Sei Marco?
0: Sono Marco, non sono Marco, sono Massimo.
2: Ciao Massimo, io chiamo da Pioltello, Milano.
0: Ah, bellissimo Milano. Dimmi, come ti chiami innanzitutto, scusami? Come ti chiami?
2: Massimiliano da Seggiano di Pioltello.
0: Massimiliano, buonasera, benvenuto, come stai innanzitutto?
2: Bene, bene, io ti posso dire una cosa, mia mamma è di Loreto, veniamo tutti gli anni a Loreto.
0: Bellissimo, bellissimo. Senti Massimiliano, cosa ne pensi di questo programmino che sta partendo da Maria Vision?
2: Bello, bello, bello, bello.
0: Ti piace questo messaggio musicale che diamo?
2: Sì, sì, è bello, perché io mia madre, siccome che la guarda sempre, perché lei è un'affezionata di Loreto, perché ti ho detto che mia mamma è di Loreto, veniamo tutti gli anni a farci le vacanze lì.
0: Ah, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Senti Massimiliano, cosa fai tu nella vita?
2: Io bene, adesso sono disoccupato, perché lavoravo in una tipografia, però la mia tipografia ha chiuso.
0: Ah, ho capito.
2: Però adesso, durante l'estate faccio il volontariato in parrocchia da Padre Vincenzo.
0: Quindi salutiamo anche Padre Vincenzo.
2: Sì, Padre Vincenzo Mattia, che è la parrocchia del San Camillo.
0: Allora, salutiamo tutti gli amici della parrocchia di San Camillo di Milano, che parroco è Padre Vincenzo, ok Massimiliano?
2: Sì.
0: Sei d'accordo? Senti, io ti ringrazio che tu ci hai chiamato, ti abbraccio forte.
2: Perché mia mamma è di Loreto.
0: Ah, fantastico. Allora salutiamo anche... Come si chiama tua mamma, Massimiliano?
2: Con la mamma?
0: Sì, sì, grazie.
2: Ma vieni, ti vuole parlare? Dai, vieni.
0: Vieni, mamma.
2: Che già ha letto.
0: Ah, allora guarda, senti, la saluto direttamente da qua. Come si chiama tua mamma?
2: Mamma Maria.
0: Allora, ah, vabbè, un nome fantastico. Sì. Mamma Maria, ti salutiamo, un abbraccio.
2: Mamma Babbo l'ha conosciuta a Loreto tanti anni fa, è di Loreto.
0: Ah, ho capito. Ok, Massimiliano, senti, noi ti lasciamo adesso e ti dedichiamo il prossimo brano, a te e alla mamma, ok?
2: Va bene, ciao ciao, buonanotte.
0: Grazie, ciao, un abbraccio, ciao. Oh, queste sono le cose belle che capitano quando fai un programma di questo genere. Io adesso veramente saluto Massimiliano, saluto la sua mamma Maria, saluto tutti quanti gli amici di Milano e adesso chiedo anche alla regia di fare di nuovo il collegamento con Marco, perché dobbiamo presentare una cosa fantastica con lui. Dicevo, questa è la bellezza e la purezza di questo programma, quindi io vi invito un po' a fare quello che stanno facendo i nostri amici. Qualcuno certo ci conosce, perché comunque noi non siamo extraterrestri, siamo semplici persone che vogliono, ecco, fare questo gesto di cortesia e dare gioia a chi veramente è un pochino, un po' giù, un po' stanco, eccetera. Massimiliano ha toccato un argomento molto importante, la disoccupazione. Ecco, io mi unisco a tutte quelle persone che hanno questa difficoltà, ma mi unisco veramente con il cuore, non solamente con le parole. Anzi, mi prendo un impegno che durante l'adorazione eucaristica, che andrà dopo questo programma, pregheremo specialmente per loro. Adesso io sto aspettando Marco, perché siamo arrivati a un momento molto importante della trasmissione, perché ci stiamo avvicinando anche un po' verso la chiusura, e questo mi dispiace molto, perché comunque aspetto sempre con ansia questo martedì per stare un po' così in allegria con i nostri amici.

0: Sentiamo un po' se Marco è ritornato tra noi. Marco, ci sei? Marco? Eccolo qua, mi sa che c'è quasi, sento qualcosa che si muove da sotto. Pronto Marco? Non è ancora pronto. Comunque dicevo che questa sera Marco Mammoli ci farà una grossa sorpresa in molti amici. E... sì, pronto Marco, ci sei?
1: Sì, mi senti Massimo?
0: Sì, ti sento. Senti Marco, allora, riprendendo un po' il discorso, nel frattempo abbiamo avuto due telefonate, una telefonata da Milano che sì, ha ringraziato te, che hanno detto che sei veramente fantastico, sei un bellissimo uomo, è rimasto affascinato.
1: No. Sei forte Massimo, sei forte. No.
0: Ma hanno detto questa cosa, io te la rigiro subito.
1: No. Fortuna che ti guardo in diretta Massimo, quindi tante cose non le puoi dire, che ti controllo, vai.
0: Senti Marco, no, a parte gli scherzi, torniamo un po' al nostro vissuto. Veramente ci ha chiamato una signora, Gabriella, che vorrà conoscere presto te. Io posso dire una cosa, che Marco Mammoli sarà a Loreto l'8 dicembre per un grosso spettacolo che sta organizzando Maria Vision. Anzi, vi invito anche a venire a prendere i biglietti per questo spettacolo. E Marco sarà presente lì, quindi se poi qualcuno vuole incontrarlo fisicamente, lo può incontrare lì, chiaramente saremo insieme, parlerete con lui, io so solamente a fare la sua guardia del corpo. Senti Marco, abbiamo...
1: Massimo, allora, diciamo ai spettatori che Massimo veramente è lui il divo della situazione, perché io gli faccio praticamente il portaborse, diciamolo adesso.
0: Senti Marco, no, abbiamo veramente poco tempo, dobbiamo fare due cose importanti. E riallacciandoci un po' al discorso di prima, e abbiamo parlato poco di Giuseppe. Giuseppe è di Milano, mi dicevi?
1: Giuseppe di Milano, sì.
0: Giuseppe di Milano, ed è un cantante rap.
1: Sì, lui si diretta su questo stile, particolarmente in questo stile, ma diciamo che io ho ascoltato anche altre canzoni di Giuseppe. Giuseppe ha veramente dei capolavori.
0: Ecco. Sai, a me mi ha colpito molto il suo video, perché il video di Giuseppe parla molto chiaro di quello che è la vita, cioè la fatica, lo sforzo e la battaglia che si fa contro sappiamo chi, e Giuseppe sul suo testo parla questa lotta che lui fa interiormente, no?
1: Sì, sì. E beh, poi credo che sia un po' anche il percorso di ogni persona che si converte, che inizia un percorso in salita, perché con le sofferenze, nelle cadute, nelle rialzate, no? Però certo, è bello vedere, per esempio, adesso stiamo parlando di Giuseppe, è bello vedere come Giuseppe racconta questo percorso, che è un percorso comunque di fede in qualche modo, come lo racconta con il suo stile, che è uno stile bellissimo, dove dentro ci mette tutta la sua poesia. Tra l'altro devo dire anche che Giuseppe produce anche i video che voi avete visto, li crea lui direttamente, quindi è un artista a 360 gradi, non solo a livello musicale, ma anche a livello proprio video, come avete visto.
0: Bene, allora guarda, noi programmeremo poi le prossime settimane ancora questi brani, perché comunque è importante farli ascoltare. Senti Marco, adesso parliamo un attimino di te, perché questa è la sorpresa, viene fuori adesso. Allora, oggi ho visto sulla rete che hai messo in circolazione l'ultimo tuo lavoro, che è Misericordia.
1: Sì, questa mattina sono riuscito a caricare diciamo il video ufficiale di L'Ecco Perché Canto di Verona, che è stato l'esordio ufficiale di questo nuovo brano che è Misericordia, che nasce dalla lettura della Divina Misericordia. Cioè, io parlo in questo momento, parlo ecco, di me, del mio percorso, no? E la Divina Misericordia e il diario di Santa Faustina è stata una bomba spirituale dentro, che dopo due anni, fra virgolette, ha scatenato dei suoni e ha scatenato questa canzone, fra virgolette, che ho praticamente ufficializzato la settimana scorsa.
0: Ok, Marco, adesso ti blocco solamente perché non voglio che vai avanti sui racconti, perché poi io c'ho un'altra sorpresa per i telespettatori, che sulla tua presenza qui in studio ormai tra non molto, e tante cose le vuoi lasciare un pochino in sospese, perché se tu mi racconti tutto poi dobbiamo ricominciare da capo. È vero che la storia di Marco Mammoli è talmente bella e affascinante che veramente io ogni volta che parlo con Marco ci rischiamo sempre che stiamo ore al telefono. Infatti ci hanno tolto il telefono, avevamo il telefono sotto controllo, l'hanno tolto perché sono stancato a sentire che parliamo sempre.
1: Siamo molto pericolosi, la famosa frase, quando diciamo ci stiamo un minuto al volo, prima di un quarto d'ora non si chiude mai.

0: Appunto, è il minuto che ci frega. Senti Marco, però adesso dobbiamo fare una cosa veramente in poco tempo, perché io questa sera ho promesso ai telespettatori un tuo regalo e anche perché è stata una cosa molto richiesta. Allora, voi sapete che Marco Mammoli nel 2000, correggimi se sbaglio Marco, ha scritto, per una casualità lui dice, ma io penso che sia proprio perché lui è un uomo di profonda fede e anche un grande artista, ha scritto un brano che sembrava, lui dice sempre, un brano che ha quattro accordi, ma in realtà a parte i quattro accordi è una profondità meravigliosa. Ha fatto questo brano che è diventato l'inno mondiale della GMG del 2000 a Roma. Giusto Marco?
1: Sì, è l'Emmanuel, l'inno della 15ª GMG di Roma 2000.
0: Sì. Ok. È stato tradotto in quante lingue, Marco, questo brano?
1: Ma ho perso il conto, credo 7-8 lingue sicuramente. L'ultima in portoghese è stata tradotta per la GMG di Rio de Janeiro. Quindi l'ultima sicuramente è stata questa, ma in tutte le lingue, polacco, all'olandese, naturalmente inglese, spagnolo, l'ho sentita in mille salse veramente, in croato.
0: Diciamo che tutti in tutto il mondo hanno cantato l'Emmanuel, quindi un brano che, come dice Marco, perché è una persona molto umile, ha quattro accordi, in realtà con quattro accordi ha smosso il mondo. Senti Marco, allora facciamo una cosa che io ci tengo in modo particolare. Questa sera chiudiamo il programma con una chicchetta. Chiudiamo il programma con il video nuovo che tu hai fatto ad Assisi lo scorso anno, alla presenza di Papa Francesco, dove hai riproposto questa versione dell'Emmanuel, giusto?
1: Sì, questa versione che adesso andrete ad ascoltare è una versione che ho riarrangiato insieme a Michele Rossati e ad altri, in occasione proprio dell'arrivo del nostro Papa Francesco, quando è venuto ad Assisi a Santa Maria degli Angeli.
0: Allora Marco, guarda,
1: abbiamo accolto con questo brano, sì.
0: Io ti do meno di 5 secondi per salutare i telespettatori e dare l'appuntamento alla prossima settimana. Poi, se mi dai l'onore, io voglio salutare presentando il tuo brano.
1: Sì, ma sicuramente no. Allora, faccio un calorosissimo applauso a tutti coloro che ci ascoltano e ci seguono, perché sento già il loro affetto, sono persone straordinarie, ho sentito delle cose molto belle in questa settimana e quindi io vi abbraccio e vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre numerosi, perché attraverso la musica noi parleremo di Cristo.
0: Grazie Marco.
1: Grazie Massimo, un saluto a tutti voi.
0: Un saluto a tutti quanti voi, grazie Marco. Ciao Mario, stiamo tornando in studio, Mario mi facendo tutti quanti gesti. Mario, guardo la telecamera, non ti preoccupare. Cosa mi ha portato? Allora, Patrizia, vuoi la canzone Il fratello del sole e sorella luna? Devo dire, se vuoi, che andrà in onda la prossima settimana. Ah, va bene. No, va bene, facciamo questa cosa. La prossima settimana manderemo questo brano di nuovo perché è stato molto apprezzato. Ora, veramente, siamo giunti al termine di questo programma perché il video di Marco dura 9 minuti, ma chiederò alla regia di rubare qualche secondo al programma dopo perché è importante. Allora io vi ringrazio della vostra attenzione, mi scuso se c'è stato qualche piccolo problemino, che ogni tanto guardo qui, guardo là, mi perdonate, lo so che mi perdonate perché mi perdonate, la prossima settimana farò ancora meglio, però vi voglio lasciare con un abbraccio, una canzone fantastica di Marco Mammoli, appunto Emmanuel, che dedico a tutti coloro che mi hanno telefonato questa sera, a tutti coloro che sono dall'altra parte del video che stanno guardando Maria Vision, e con questo brano ringrazio anche Mario che questa sera pure mi ha sopportato in maniera esagerata, ma senza Mario sarei veramente un po' bloccato, e ringrazio tutti quanti voi. L'appuntamento è a martedì prossimo, un abbraccio, buona settimana, l'Emmanuel di Marco Mammoli, grazie.

Buonasera ai nostri telespettatori, siamo qui con la quinta puntata della trasmissione Famiglie in Equilibrio. Il tema di questa sera, dopo le prime puntate dedicate al bullismo e poi anche alle nuove povertà, è la famiglia. Ovviamente non vuole avere l'ambizione di dare una quadro generale e preciso, puntuale della famiglia. Daremo degli spunti di riflessione, soprattutto per quanto riguarda la famiglia oggi in questo contesto, come vive la famiglia, quali sono le situazioni che la coinvolgono, e poi ovviamente faremo anche il punto della situazione con un nostro ospite che ci parlerà delle situazioni di fragilità della famiglia. Noi lo facciamo insieme allo sportivo Famiglie d'Equilibrio, che è una realtà che è operativa a Porto Recanati, che coinvolge dei professionisti che condividono un progetto di essere un supporto per la famiglia e per tutte le situazioni in cui una famiglia poi si sviluppa e vive nel corso e nel ciclo della sua esistenza. Quindi siamo qui con l'avvocato Marina Mengoni, con l'architetto Monica Di Vincenzo e con il nostro life coach Andrea Giri. Dicevo, questo è uno sportello che è già operativo e qui diamo un contributo anche alla discussione, fornendo alcuni spunti che possono anche coinvolgere i nostri telespettatori. In sovraimpressione sicuramente vedrete il numero telefonico, e quindi nella terza parte della trasmissione potete anche intervenire per dare il vostro contributo. Adesso partiremo con un video che ci darà conto un po' e ci darà lo spunto poi per introdurre il tema della famiglia, la sua definizione dal punto di vista sociale, antropologico, dal punto di vista giuridico e poi tutte le varie situazioni che la coinvolgono.

Siamo di nuovo qui a parlare questa sera di famiglia. Abbiamo visto dal video, ecco, ci interpella e ci dice qual è, comunque ci porta anche, ci dà indicazioni su quella che può essere la definizione di famiglia dal punto di vista sociale, antropologico. Cos'è la famiglia? Come può essere definita la famiglia? La famiglia è il nucleo formato dalla coppia e dai figli che vivono sotto lo stesso tetto, fondato sui legami di sangue, sul matrimonio e sulle tradizioni, tenuti insieme dalla condivisione di scopi comuni, dall'unità economica, dall'educazione dei figli e dall'affetto. Nucleo o comunque configurazione importante della famiglia è il matrimonio. Il matrimonio che comunque è normato anche dalla Costituzione, la definizione di famiglia noi la troviamo anche nella nostra Costituzione all'articolo 29, in cui il matrimonio, la famiglia è giuridicamente riconosciuta attraverso l'istituto matrimoniale e tende alla solidità del nucleo, all'educazione dei figli. Queste funzioni sono realizzate attraverso la volontà, il rispetto e il dialogo. I membri della famiglia sono soggetti a specifici diritti e doveri, come l'obbligo di salvaguardare l'unità familiare nell'assistenza reciproca, l'obbligo di mantenimento dell'educazione comune dei figli fino alla maggiore età. È riconosciuta legalmente quale soggetto economico con appositi istituti giuridici. Quindi la definizione antropologica e sociologica di famiglia prevede comunque una famiglia che è all'interno del matrimonio, che è specificatamente configurato nella Costituzione. La famiglia nel corso del tempo ha avuto dei cambiamenti, ha subito delle trasformazioni importantissime. Dal concetto di famiglia dell'ordinamento latino si passa alla famiglia patriarcale, in cui c'erano dei legami molto forti a livello di sangue e comunque prevedeva una posizione di preminenza del pater familias, e poi agli inizi del Novecento si ha una trasformazione, perché con, diciamo, la rivoluzione industriale perde rilevanza la vecchia famiglia patriarcale basata sui legami tra consanguinei, diretti e comunque gestiti dal pater familias, che ha questa funzione anche, diciamo, di impostare e di organizzare la vita del nucleo familiare. Ai primi del Novecento si ha una trasformazione importante, perché la famiglia da famiglia patriarcale diventa famiglia mononucleare. La famiglia non è più l'ambito in cui si svolgono i rapporti di produzione produttivi, perché i componenti della famiglia sono inseriti in un ciclo produttivo, nel ciclo produttivo fuori dall'ambito familiare. La famiglia patriarcale è caratteristica anche dell'ambito dell'ambiente rurale, e quindi con la rivoluzione industriale i componenti della famiglia abbandonano per l'appunto la famiglia e vengono ad inserirsi nel ciclo produttivo, diventando consumatori, diventando destinatari di un salario che poi dopo viene utilizzato per l'acquisto di beni. Questa trasformazione ovviamente comporta

porta dei mutamenti importanti nell'organizzazione, ma anche nei rapporti interpersonali tra i vari componenti, cambia il ruolo della donna all'interno di questa compagine, si lascia la famiglia per dedicarsi a un lavoro che viene espletato fuori dall'ambito domestico, e quindi da questo punto di vista la tipologia familiare è una tipologia completamente diversa. I coniugi a questo punto devono organizzare un sistema, una modalità di vita diversa. L'uomo e la donna è vero che diventano uguali sul piano dei diritti e dei doveri, diventano complementari nello scambio dei compiti e nell'obiettivo di mantenere unita la famiglia, ma poi alla fine, ecco, adesso andiamo in pausa e riprendiamo nel secondo blocco.

cuori per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo di nuovo qui con la puntata Famiglie in Equilibrio. Questa sera si occupa di famiglia e per questa sera, oltre ai nostri ospiti consueti, siamo in collegamento con padre Alfredo Feretti, che è il direttore del consultorio Centro La Famiglia di Roma, primo consultorio sorto a Roma, fondato nel 66 da padre Luciano Cupi a ordine degli Oblati di Maria. Ovviamente è una voce molto autorevole nell'ambito della promozione della famiglia, sia per questa esperienza che lui sta portando avanti da tanti anni a Roma, sia perché padre Alfredo Feretti è molto legato al nostro territorio, alla diocesi anche di Ancona e Osimo, perché nel passato ha proprio svolto questa attività di supporto e di consulenza alle famiglie fragili, alle famiglie in difficoltà, perché ovviamente l'intento, anche dal punto di vista della Chiesa Cattolica, è quella di fornire uno strumento e un supporto a quelle che sono famiglie ferite dalle crisi che possono subire i rapporti familiari nell'ambito, nel ciclo della sua esistenza. Quindi salutiamo padre Alfredo Feretti, lo ringraziamo per questa sua preziosa partecipazione e volevamo fare delle domande perché chi più di padre Alfredo Feretti può dare un quadro di quella che è la situazione, lo stato attuale della famiglia nella nostra, in questo particolare momento storico. La famiglia è in difficoltà, padre Alfredo Feretti? Vive un momento di difficoltà e di crisi oppure no?
1: Intanto buonasera, ben trovati a tutti e ai telespettatori in modo particolare. Grazie della presentazione. No, sono vecchio, ma non sono così vecchio da aver accompagnato per tutti i 50 anni il consultorio e la famiglia. L'ho ereditato, una cosa bellissima, e da 13 anni ormai ci lavoro dentro e cerco di portare avanti ciò che

0: altri hanno seminato. Lei mi ha posto una domanda che è come dire: perché c'è la fame nel mondo? Voglio dire, cominciamo oggi e finiamo tra 20 giorni alla risposta, se la famiglia è in crisi, perché intanto è perché il termine famiglia è già plurale. Noi l'abbiamo definito, e giustamente, lei l'ha fatto prima, l'ha definito in un modo singolare, no? Una coppia con dei figli. E giustamente oggi la parola famiglia è declinabile al plurale. Ora non entriamo in merito ovviamente, no? Nelle discussioni, però certamente è un volto che ha tante sfaccettature, e questo è il primo segno, non tanto di crisi, ma è il primo segno che è una realtà sicuramente di cui dobbiamo prenderci cura. E quando noi diciamo che la famiglia è in crisi, e io dico solo che è fragile, e come tutte le cose fragili non significa che sono deboli o perché sono pronte a essere rotte. Fragile è preziosissimo, maneggiare con cura si scrive fuori di un oggetto fragile. Allora con la famiglia io dico sempre: prendiamocene cura e maneggiamola con cura, perché è fragile, perché è preziosissimo. Certo, in questo momento, soprattutto nel mondo occidentale, perché poi quando parliamo di famiglia qui da noi, ecco, fermiamoci qui, perché altre tradizioni e altri continenti ci aprirebbero ben altre prospettive e altri orizzonti. Certo, la famiglia qui da noi in Occidente è sottoposta, non solo in questi ultimi anni, ma ormai diciamo questo travaglio copre parecchie decine d'anni, è sottoposta a dei confronti e quindi ad uno stress non indifferente. Prendo un piccolo dettaglio. Oggi è tanto di moda, e nel mio consultorio lo sperimento tutti i giorni perché lavoro a tempo pieno nell'ascolto delle persone, siamo tentati sempre di privilegiare l'indipendenza rispetto alla dipendenza, anzi, di fronte alla parola dipendenza c'è una paura folle, stavo dicendo un'altra parolaccia, no, c'è una gran paura, dipendente, non sia mai, quando invece la realtà di ogni uomo è essere legati, dipendenti. E questo, perché cito questo? Perché parlare di famiglia significa parlare di relazioni, e per forza c'è della crisi, perché le relazioni sono in crisi e la cultura della relazione è andata in crisi. E stavo citando un piccolissimo e semplice esempio. C'è la paura di essere dipendenti, quasi che la dipendenza, e lo dico nel senso più alto e più nobile del termine, come se la dipendenza fosse una malattia di cui mi devo rendere immediatamente libero. Ah, è una bella mania. Pensi che la seconda cosa che denota la fragilità delle relazioni è la ricerca del nuovo. Ah, tutto ciò che è nuovo è meglio rispetto al vecchio. E questa ricerca del nuovo che accompagna le relazioni, ecco che ci ritroviamo di nuovo a ricercare costantemente una novità, quasi che la tradizione, cioè ciò che ci viene consegnato, sia qualcosa di... Per non parlare, e guardandovi, immagino che siete tutti affannatissimi, in televisione siamo tutti belli, quasi, eccetto noi, ma insomma, ma arriviamo tutti affannati dopo una giornata dove io mi sono seduto in consultorio alle 9 e, eccetto la pausa pranzo, sono uscito alle 7.45. Cosa vuol dire questo? Che abbiamo uno stress di vita che incide sulla tenuta anche delle relazioni le più forti. Per non parlare della precarietà, della crisi di lavoro. Raccogliamo ogni santo giorno nei conflitti, nei confronti che abbiamo, una carica di precarietà che incide tantissimo nelle relazioni. Poi legaci dietro la crisi del lavoro e tante altre cose, e tutto questo porta. Io potremmo stare qui giorni, no, a declinare queste, ma potete voi intervenire.
1: Sì, sì, infatti, certo. Adesso interviene l'architetto Monica Di Vincenzo.
2: Volevo chiederle proprio dietro a quello che lei ha detto, quindi possiamo dire che la crisi familiare o forse la crisi di dei nuclei familiari, dei nuclei di persone, proprio data dall'individualismo, da questo individualismo esasperante a cui abbiamo assistito in questi ultimi tempi?
0: Forse sì, ho una grande paura quando diciamo questo, che riduciamo la crisi della famiglia a un fatto un po' moralistico. Nel senso, lo dico, perché certo c'è una presenza forte dell'individualismo, non lo possiamo negare, ogni studio sociologico di questi tempi lo fa, dalla società liquida all'amore liquido, possiamo stare qui e ripeterci cose che conosciamo tutti a memoria. Quindi accetto questa cosa sicuramente, ma se noi diciamo convergiamo la crisi della famiglia intorno a questo, probabilmente perdiamo tutte le sfaccettature di cui dobbiamo prenderci cura, perché vede, quando hai una coppia o una famiglia o solo i figli molto spesso, o uno dei due, perché noi trattiamo quasi sempre separazioni, situazioni ormai di frattura, se io affronto queste persone e non ascolto la marea di pressioni esteriori e interiori, le fragilità psicologiche, ripeto, la stessa mancanza di tempo di qualità che le famiglie stanno cercando e così via, l'incapacità di gestire le emozioni, l'incapacità di provarle le emozioni, la difficoltà di avere una massa infinita di comunicazione e di non comunicare affatto, e di essere incapaci di silenzio, perché tutti ci affollano con tonnellate di consigli e così via. Ecco, tutti questi aspetti fanno sì che, d'accordo, c'è un nucleo individualistico che sta lì, ma ce ne sono di cose esterne e che fanno sì che la famiglia debba essere davvero presa in carico sotto tantissimi aspetti.
2: Quindi la famiglia è un po' diciamo una cartina di tornasole di tutto quello che avviene oggi come oggi nella società, cioè è il nucleo primario che reagisce o soccombe rispetto a sia a una questione interna alla famiglia che a una questione esterna.
0: Possiamo dire sì, anche questo, anche se io non vorrei contrapporre società a famiglia, perché la famiglia è il nucleo della società, quindi non so se viene prima l'uovo o la gallina, non so se viene prima il disastro della società che si influisce sulla famiglia o viceversa, perché nella famiglia che in fondo si costruiscono le relazioni più intense, è nella famiglia dove in qualche modo, vuoi o non vuoi, si tessono le virtù sociali le più importanti, altrimenti la frasettina che citiamo sempre, che la famiglia è il nucleo, è societas in piccolo, in realtà non ci crediamo, eppure è lì, se la famiglia la riteniamo, ma è così in tutte le tradizioni, il luogo dove si impara a tessere la società e quindi l'insieme delle relazioni, ripeto, con tutte le virtù sociali dietro, beh, se la famiglia è tutto questo, forse anche la società è il riflesso di questo, e viceversa, gli influssi sono l'uno nell'altra, certo.
3: Prego. Buonasera padre Alfredo Ferretti, le volevo chiedere, prima ha parlato di scarsa comunicazione, di pressioni esterne che gravano sulla famiglia, vista la sua grande esperienza, quali cure o quali attenzioni magari su cui focalizzare i membri della famiglia per, non dico difendersi, ma comunque sia per interagire tra società e famiglia stessa?
0: Grazie, non so se la risposta sia quella che darò intelligente. Per quale motivo? Perché dare delle risposte a una domanda così forte e importante come la sua si rischia di fare degli auspici. Mm? Sì. Io dico l'esperienza che abbiamo in consultorio, che non è comprensiva di tutto, ma insomma ha dentro qualche elemento. Prima di tutto è aiutare. Mm. Mi spiego. Chiedere aiuto è una delle prime cose che possiamo, tra virgolette, insegnare. Chiedere aiuto è la cosa più sana che si possa fare.
3: posso fare.
0: Lo ripetiamo sempre, eppure la cultura italiana è così refrattaria a chiedere aiuto. Ogni volta che chiede aiuto qualcuno, io lo vedo simpaticamente quando entra una coppia in consultorio, tu li saluti cordialmente e tu vedi che uno dei due, non diciamo mai se l'uomo o la donna, tanto lo capite, uno dei due è sempre un pochino in imbarazzo, come a dire, oddio, adesso sono venuto qui e qualcuno mi mette a nudo. E allora, perché la fatica grossa, che chiedere aiuto sembra di essere matti, quando chiedere aiuto è essere intelligenti, perché chiedere aiuto significa semplicemente che siamo una realtà preziosa, ma così fragile e sottomessa in fondo alle mutazioni delle stagioni della vita di ciascuno di noi, quindi continuamente mutevole. La famiglia non è un pacchetto dato una volta per sempre, non è una visione da la famiglia è. La famiglia è un processo, la famiglia è un divenire. Magari fosse un pacchetto pronto, lo acquisteremmo il giorno del matrimonio e se non abbiamo fatto. La famiglia è un divenire e favorire processi di cambiamento, meglio, favorire processi di trasformazione, che è meno violento di cambiamento, forse è il primo compito che siamo chiamati a dare. Poi all'interno di questo gioco di aiuto, quando si riesce a far chiedere aiuto, è quello di ritornare su quelli che sono un po' i fondamenti della vita familiare, partendo dalla coppia prima di tutto, che sono, lei l'ha citato, la comunicazione. Nessuno nasce istruito nella comunicazione. Nasciamo certamente capaci di comunicare, ma nella comunicazione nessuno è già pronto, ammaestrato. È necessario fare un apprendistato, ma fare un apprendistato, quindi un tirocinio di comunicazione, si dovrebbe cominciare, ecco qua la battuta inutile che faccio, perché credi, noi facciamo sempre un po' di battute inutili, bisognerebbe cominciare prima, perché come si fa ad apprendere l'arte d'amare, l'arte della comunicazione, se non cominci prima di vivere in coppia? Perché poi la comunicazione di coppia è molto esclusiva. La comunicazione di coppia comporta passione, comporta intimità, comporta attrazione, comporta impegno, comporta mille altre cose. Ed è, se non faccio l'esercizio prima, è un po' difficile. Io le coppie che, rarissime, che ora si preparano al matrimonio, dico rarissime proprio, da noi sono percentuali ormai a una cifra, anche meno, e quelle che vengono, io spesso chiedo loro, mi volete parlare di prima del matrimonio, che avete fatto con i vostri amici? Mi guarda e dice, che c'entra? Beh, con chi avete imparato l'arte d'amare? Ah, dice, ma noi due adesso, ah beh, chi ti insegnerà a trovare la modalità di essere tutto per questo tuo partner? Tutto in ogni istante, ai momenti più impensati, se non hai fatto un tirocinio prima con qualcuno. Quante volte ti sei svegliato di notte all'improvviso per andare dietro ad un amico che piangendo al telefono ti ha detto vieni giù per piacere? Ah, l'ho fatto sì una o due volte. Sì, pensi che nella vita lo dovrà fare sempre. Ah, ma quello non si improvvisa. Sto citando, poi nelle leggi della comunicazione potrei cominciare da oggi e andare avanti per giorni, perché nella comunicazione c'è l'importanza di saper conoscere se stessi e anche qui è un lavoro che raramente si fa. Per entrare in relazione con un altro è necessario conoscersi, è necessario entrare in profondità. Allora, per rispondere un po' alla sua domanda, il primo, imparare a chiedere aiuto. Il secondo, prenderci cura dei fondamentali della vita di coppia e di famiglia. Poi, adesso poi andiamo avanti.
4: Io vorrei ringraziare Padre Alfredo per la sua presenza preziosa qui, prima di rivolgerle la domanda. E, proprio in considerazione di questo incarico che lei ha importante all'interno del consultorio di Roma, dove peraltro c'è anche una scuola di preparazione per i consulenti, dove ci sono diversi eventi, dove c'è proprio una cura, un'attenzione alle famiglie, no? E volevo chiedere, quale incidenza hanno oggi i consultori nella risoluzione dei conflitti e quale risposta ricevono le famiglie anche dalle istituzioni?
0: Grazie Marina, io credo che, mi dispiace deludere un po' di gente, ma non hanno una grande incidenza. Un po' perché per troppi anni i consultori

0: hanno svolto ben altro compito di quello che la legge aveva loro chiesto. E quindi un compito molto limitato rispetto alla cura della persona in tutto il suo essere, alla cura della relazione di coppia e alla cura della famiglia. Per troppo tempo, dispiace dirlo, ma è stato così, i consultori hanno risposto ad altri bisogni importanti, non lo nego, ma erano parziali rispetto all'insieme della vita della famiglia. Adesso sta nascendo piano piano in molte regioni, non in tutte, una cultura consultoriale, cioè una cultura dove il consultorio non è solo il luogo riparativo, ma è il luogo preventivo, formativo. Noi facciamo tantissimi corsi all'interno del consultorio che occupano quasi più tempo delle consulenze individuali o di coppia. Perché questo? Perché è fondamentale che accanto alla riparazione, dove è possibile ovviamente, qui intendo dire non che ricostruiamo le coppie, ma diamo una mano, forse anche, nessuno si scandalizzi, forse anche a separarsi bene, cioè a percorrere una strada anche di fine di una relazione, ma in un modo rispettoso, dignitoso, civile e soprattutto rispettoso dei figli che ci sono. Ma questa è un'operazione, ma dico accanto a questo un'azione di formazione. Questo è fondamentale. I consultori devono riscoprire questo. E ha detto una cosa giusta, occorre formare anche nuove figure che non siano terapeutiche. Più volte i miei psicoterapeuti o psichiatri del mio consultorio mi dicono: molte domande delle coppie o delle famiglie non toccano il mondo terapeutico, cioè della malattia psichica, toccano molto spesso la questione del senso, la questione del significato della vita, toccano questioni relazionali e comunicative. Ecco perché è importante non ricorrere immediatamente al terapeuta, che ha una funzione preziosissima. Su 50 operatori che io ho e 40 sono così, però gli altri sono altrettanto importanti. Ma questo noi chiediamo a tutti i nostri operatori, di essere anche diplomati in consulenza familiare, perché è una professione ormai riconosciuta ed è una professione regolamentata dalla legge del 2013. No, non vogliamo dei praticoni o gente che viene a fare un pochino di cosettine così, ma gente preparata per offrire ai clienti che vengono, ripeto, che siano singoli, coppie o famiglie, possano ricevere la possibilità di riattivare quei nodini che si sono creati, quelle crisi in cui si sono imbattuti, e riattivare le risorse migliori che loro portano dentro.
1: Ringraziamo Padre Alfredo, perché qui il tempo scorre via velocemente, del resto quando si parla di famiglia i temi e soprattutto quando si parla di relazioni sono argomenti talmente importanti e talmente grandi che occorrerebbero molto più che una puntata come stiamo facendo noi. Comunque lo ringraziamo e grazie per questa testimonianza autorevole. Noi dal nostro punto di vista cerchiamo insomma anche di prendere uno spunto per diffondere anche un po' questo che è un metodo, no, di cura della relazione, di qualcosa che va costruito poi anche prima della costituzione del matrimonio. Quindi lo ringraziamo Padre Alfredo e tanti auguri per il suo consultorio. Buona serata.
0: Grazie a voi e buona serata.
2: Buona serata.
1: Adesso andiamo in pausa e poi ci ritroviamo qui per l'ultima parte della puntata.

0: Iniziamo questo nuovo giorno nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi la Chiesa fa memoria di Maria, Madre della Chiesa. Vogliamo essere figli suoi e soprattutto accogliere sempre l'azione dello Spirito Santo nei nostri giorni, nella nostra vita. Chiediamo perdono al Signore per tutte le nostre mancanze, i nostri limiti e i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: stessa Madre, la Beata Vergine Maria come nostra Madre, concedi che la tua Chiesa, sorretta dal tuo amore, sia sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo grembo l'intera famiglia degli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
1: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
0: Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe.
1: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
0: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda.
1: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
0: Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
1: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.

Vergine felice che hai generato il Signore, beata Madre della Chiesa, che fai ardere in noi lo spirito del tuo Figlio Gesù Cristo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve, e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Venne

0: Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Parola del Signore.
1: Gloria

iniziare la settimana con la morte in croce di Gesù non è il top per iniziare un lunedì, però ecco, cerchiamo di fare nostro alcune cose. Intanto la Madre di Dio, Madre della Chiesa, qui veramente c'è un passaggio, c'è una Pasqua che la Beata Vergine Maria, mamma di Gesù, vive alla morte di tuo figlio, alla maternità di un altro figlio, ma soprattutto alla maternità per ciascuno di noi della Chiesa. E questo è un passaggio importante. Per fare certe cose, però, purtroppo per l'arcobaleno ci vuole sempre un bel po' di pioggia e ci vuole il passaggio, bisogna attraversare i momenti difficilissimi, importanti anche della nostra vita. E la Madonna sta lì, sotto la croce, una presenza che non scappa, che non è scontato, una presenza che non chiude gli occhi, che non è ripiegata su se stessa, non pensa al suo dolore ma al dolore del figlio, guarda il figlio. E ecco, tutte cose che sembrano scontate, ma forse per qualcuno di noi non è scontato. Non è scontato non scappare dal dolore, non è scontato continuare a dire sì anziché dire se. Qui è il compendio del sì di Maria: eccomi, sono la serva del Signore, che dirà all'angelo. È il sì che continua a dirlo davanti alla volontà di Dio, assurda. Già normalmente è assurdo che una mamma vede morire un figlio, è assurdo poi vederlo morire in quel modo, è assurdo vedere morire un figlio come Gesù. Quindi vedete quanti sì ha detto Maria, e non ha detto se non avessi detto sì all'angelo mi sarei scansata tutto questo, avrei avuto una vita normale, se non fossi qui non soffrirei così. Non ha detto, continua a dire sì. E questo è importante anche per noi. I troppi se a un certo punto che arrivano nella nostra vita dopo un percorso, che ti fanno dubitare, ti fanno autoboicottare la volontà di Dio, ecco, sono cose molto pericolose per noi. Perché ecco, probabilmente siamo arrivati anche alla Settimana Santa nella nostra vita, però poi abbiamo detto no, ho sbagliato tutto, ritorno indietro. Sapete? Invece qua si continua, si va avanti con Maria. Allora imparare a Maria a stare, a fare la volontà di Dio senza chiudere gli occhi, senza scappare, vivendo, attraversando il dolore. Paradossalmente Maria adesso, proprio sotto la croce, è risorta come discepola. Non è più donna, non è più madre, ma è discepola. È la nostra mamma in eterno, e doveva arrivare fin qui, non poteva fare diversamente. E allora forse oggi, in questo lunedì 25 maggio, oggi è pure il compleanno di Padre Pio, nato nel 1887, non so, facciamo i conti quanti anni ha, ecco, ci affidiamo ai santi che nonostante le croci hanno fatto la volontà di Dio. Nonostante le difficoltà, nonostante le calunnie, nonostante il male fisico, nonostante che volevano fare tutt'altro magari nella loro vita, e che hanno detto sì. E allora continuiamo anche noi, oggi, nel nostro piccolo, ma veramente anche semplicemente non evitando delle persone che ci stanno...

0: antipatiche o ci danno fastidio, non evitandole. Sì, vediamo se attraversando quel momento, non sopportando ma vivendolo, vediamo cosa succede dentro di me, se riesco a superarmi, se riesco a dire sì a tante cose in questo giorno e no a tante altre cose in questo giorno. Vediamo cosa succede con Maria. Vogliamo essere grati, essere forti, che lei ha dato l'esempio. E allora basta guardare a lei e dire: ma Maria, come hai fatto tu in questa situazione? E imitiamola, perché lei è garanzia di successo, lei è garanzia di discepolato. Non facciamo più gli eterni fidanzati di Gesù, ma siamo veramente discepoli seri, discepoli forti, di quelli che testimoniano solo con la loro presenza, perché ci sei. Maria era lì ed è una testimone, ferma, ma era una testimone, piangeva, ma era una testimone. Diciamo il credo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu crocifisso, Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, scese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la risurrezione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ad ogni invocazione diciamo: donaci santa perseveranza, Signore. Donaci santa perseveranza, Signore.
1: Ti preghiamo per l'unità della Chiesa, perché con il dono dello Spirito ricevuto possiamo aprirci a cogliere Maria e preparare per l'unità. Preghiamo.
0: Donaci santa perseveranza, Signore. Donaci santa perseveranza, Signore.
1: Preghiamo, Signore, per tutti coloro che si affidano a te qui in questa cappella, per tutte le loro intenzioni, e preghiamo anche per tutti i grandi ammalati negli ospedali del mondo, che la loro madre, la Chiesa, possa consolare e fortificare. Preghiamo.
0: Donaci santa perseveranza, Signore.
2: Preghiamo per tutti i sacerdoti, in modo speciale che possano fare un'esperienza viva della maternità di Maria nella loro vita, nella loro esperienza di fede. Affidiamo a loro soprattutto anche coloro che vivono momenti difficili, di crisi. Preghiamo.
0: Donaci santa perseveranza, Signore. Donaci santa perseveranza, Signore.
3: Preghiamo per tutte le madri che piangono la morte dei loro figli nella guerra, nelle calamità naturali, sulle rotte delle migrazioni, perché trovino speranza e sostegno in Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Preghiamo.
0: Donaci santa perseveranza, Signore.
2: Preghiamo che questo dialogo non si fermi, per questo preghiamo.

0: Donaci santa perseveranza, Signore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché con la potenza di questo sacrificio e per l'amorevole intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, cooperiamo più strettamente al disegno della redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e a tutti i santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro.

nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, i nostri vescovi Aldo e Peter, i presbiteri, i diaconi e tutto il tuo popolo sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio e della Chiesa, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, e nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Con amore e con gratitudine di figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua divina misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede nella tua Chiesa e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi dono della pace.
3: Pace.

0: Ecco Gesù, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati siamo noi qui, invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: canto della comunione 121, 121.
1: Amen.
2: Corpus sanguinis.
1: Amen.
2: Corpus sanguinis.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Signore, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno della Vergine Maria, porti a tutti i popoli l'annunzio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ci affidiamo alla nostra mamma e diciamo insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina della pace, prega. San Giuseppe, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Con Gesù, Giuseppe e Maria, andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: Santa giornata.

un numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buonasera a tutti, accogliamo questa sera con grande gioia questa emittente Maria Vision che sta girando un po' anche la nostra diocesi trasmettendo le nostre celebrazioni. È la carovana della pace. Sappiamo quanto sia prezioso il dono della pace, se è vero che Gesù stesso, ecco, apparendo agli apostoli, la prima cosa che ha augurato è la pace, che non è semplicemente un'assenza di conflitti o un frutto di trattati, ma è una dimensione del cuore, dell'esistenza. E ci troviamo perfettamente in sintonia con quanto il Santo Padre Francesco non solo ogni giorno prega per la pace in questo momento minacciata in tante parti del mondo, dall'Ucraina alla Russia, al Sudan e al Congo, a tante parti, tanto che ha parlato di una guerra mondiale a pezzi, frammentata, ma in tutto il suo magistero, ecco, cerca di mettere sempre in sintonia, in comunione i cuori degli uomini. Ricordiamo tutte le sue lettere apostoliche, tutti i fratelli, il nome stesso che ha scelto Francesco, il santo dell'amore alla natura e alle creature, la sua enciclica Laudato Si, perché l'uomo non può vivere se non in sintonia con la creazione di Dio. Ecco, la pace è dono di Dio, ma la pace nasce da un cuore nuovo che si lascia abitare dalla luce e dalla grazia del Signore. Quindi noi vorremmo questa sera ancora una volta, attraverso la celebrazione eucaristica, innalzare la nostra voce, la nostra preghiera corale, che si unisce a quella di tanti fratelli che nelle varie parti del mondo partecipano a questo progetto, per invocare il dono della pace. Anche in questo mese particolare, che appunto è Maria Vision, la televisione che vi ospitiamo e che con noi condivide questa celebrazione, ma proprio nel mese di Maria, ecco, la Vergine Santissima che ha accolto nel suo grembo Gesù e, vedendolo morire sulla croce, si è unita al suo sacrificio e ha chiesto a lei, Gesù, di diventare madre di tutti gli uomini, madre di molti fratelli. E allora, ecco, pregheremo insieme per la pace nel mondo, ma sapendo bene che la pace passa attraverso il cuore di ciascuno di noi, lo sguardo di ciascuno di noi che si posa sui fratelli e li vede non come antagonisti, né come nemici, né come concorrenti, ma come fratelli con cui il Signore ci ha posto a camminare nei sentieri della storia e della vita. Mi rallegro dunque per questa iniziativa che ha già toccato diverse chiese della nostra diocesi e voglia il Signore ascoltare questo grido che sale dalla terra verso il cielo, perché quella Gerusalemme celeste verso cui noi siamo in cammino possiamo già costruirla insieme qui attraverso non solo la preghiera, ma dandoci le mani per cantare il canto nuovo della pace. Shalom a tutti voi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro

Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce

Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime.

entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti,

debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo,
Vergine purissima,

dopo il parto. Mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi.

prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai. Dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e

riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo

secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia,

0: e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici, Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato a nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere.

0: te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato. E che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro

Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e lascivia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione, come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa? La pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele. Tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana. Tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile. Tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono.
Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio,

0: svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro Paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione, confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza, dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spiriti

0: spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari. Ti preghiamo, liberaci, oh Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». E poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non

0: permanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, proprio ieri abbiamo celebrato la solennità della Pentecoste, la nascita della Chiesa. E oggi i nostri occhi si rivolgono a colei che in cenacolo rimaneva in preghiera insieme agli Apostoli. Ecco, oggi, come già ho detto all'inizio della Santa Messa, veneriamo Maria come madre della Chiesa. Per capire perché Maria è nostra madre, dobbiamo spostarci con il pensiero sul Golgota. Appena abbiamo ascoltato le parole del Vangelo secondo Giovanni, Gesù, guardate, è appeso alla croce. E in quel momento, mentre si compie la salvezza del mondo, Gesù non pensa a se stesso, Gesù pensa a noi. Guarda sua madre e il discepolo amato, Giovanni, che rappresenta ognuno di noi, e dice: donna, ecco tuo figlio. E poi al discepolo dice: ecco tua madre. Guardate, carissimi, questo è il testamento di Gesù. Gesù, morendo, ci dona ciò che aveva di più caro, sua madre. Da quel momento, Giovanni e con lui tutta la Chiesa la prese con sé. Maria diventa madre del corpo mistico di Cristo, cioè diventa la madre della Chiesa, diventa madre di tutti noi. Allora, carissimi, qual è il ruolo di una madre in una famiglia? Una madre dà la vita, nutre, ancora un po' timorosi, incerti sul suo futuro, e in mezzo a loro c'era lei, piena di pace, piena di grazia, colei che aveva già vissuto l'Annunciazione e sapeva come agisce lo Spirito Santo. E insegna agli Apostoli una cosa importantissima: fidarsi a Dio. Oggi nella Chiesa Maria fa esattamente la stessa cosa. Ci insegna a fidarsi. Carissimi, la Chiesa non è un'azienda, non è un'organizzazione di beneficenza. La Chiesa è una famiglia, e dove c'è una famiglia ci deve essere una madre. Allora, da figli dobbiamo accogliere Maria con sé, come Giovanni. Dobbiamo invitarla nella nostra quotidianità, nei nostri problemi sul lavoro, nelle relazioni difficili in famiglia, nei momenti di solitudine, è il rosario, un piccolo pensiero durante la giornata. Questo significa far entrare la madre in casa nostra. Imparare da lei ad amare la Chiesa. Ecco, è facile criticare la Chiesa. Vediamo le debolezze umane, i peccati, le imperfezioni. Ma Maria ama la Chiesa. Perché? Perché è il corpo di suo figlio. Impariamo da lei la responsabilità per le nostre parrocchie, per i sacerdoti, per i fratelli e sorelle che sono seduti accanto a noi. Invece di lapidare con le critiche, avvolgiamo la Chiesa con la preghiera, proprio come faceva Maria nel Cenacolo. Carissimi, non siamo soli nel nostro cammino verso il cielo. Noi non siamo orfani. Abbiamo una madre che conosce ogni nostro dolore, perché lei stessa stava sotto la croce. Abbiamo una madre che gioisce per ogni nostra piccola vittoria contro il peccato. Camminiamo in questa nuova settimana dopo la Pentecoste a testa alta, ricordando di chi siamo figli. Maria, Madre della Chiesa, interceda per noi presso il suo Figlio, donandoci il coraggio di essere testimoni vivi del Vangelo nel mondo di oggi. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Amen.